fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960 e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili con la copertura del governo nazionale di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria è la High Life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane e strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né neanche il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio, basta parole, comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.

Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

Deligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kane Deligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere e Jebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto d'incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, e fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, Orlando Julius con The Helio Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Se all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni 80. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Dele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'Afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affection.

Jabba the Hutt.

0: Voto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.forteprenestino.net. 1, 2, 3, un passito pa' atrás.

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Oh.

0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con immutato amore.
3: È tutto, Super Slay.

0: E siamo di nuovo in diretta, come dicevamo poco fa, con una compagna dell'Assemblea per la Palestina di Sassari. Grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie a voi.
0: Bene, con te insomma ci avete mandato qui in radio questo comunicato sulle gravi condizioni di salute, insomma ne avevamo già parlato le volte precedenti, insomma dei palestinesi comunque rinchiusi nelle carceri italiane, in particolare appunto di Riyad al-Bustani, rinchiuso nel carcere di Bancali vicino Sassari, però insomma è uscito anche questo comunicato particolare sulle sue condizioni di salute e la richiesta di tutele e di garanzie, no? Sia per lui che per tutti gli altri detenuti.
1: Sì. Esatto. Intanto vi ringrazio per aver accolto tempestivamente questo appello, anche perché noi come Assemblea Studentesca per la Palestina Sassari siamo state contattate, diciamo, dall'avvocata di Riyad al-Bustangi, Marina Prosperi, che ci ha fatto sapere di questa situazione veramente molto grave relativa alle condizioni del suo assistito. Attualmente Riyad al-Bustangi si trova nella sezione di alta sicurezza 2 del carcere di Bancali ed è di fatto detenuto come prigioniero politico palestinese. Lui è una persona anche abbastanza in là con gli anni, è un'autorità religiosa. La sua famiglia sta avendo grossissime difficoltà ad entrare in contatto con lui. Evidentemente dopo un ultimo contatto la famiglia stessa ha stilato una lettera che poi è stata appunto inviata all'avvocata, in cui si segnalavano segnalava la situazione in cui riversa al-Bustangi. Lui soffre di diverse patologie gravi che necessitano quindi di cure mediche, di visite mediche frequenti, e sono state segnalate all'interno di questa lettera gravi negligenze da parte appunto dell'apparato, del sistema carcerario in questo senso, negligenze che potrebbero mettere a rischio la sua vita, il suo stato di salute, ma che gravano fortemente anche sui diritti. Al-Bustangi soffre di crisi diabetiche, sembrerebbe che non riceva tempestivamente cibo e farmaci necessari, e questa cosa per quanto ci riguarda è gravissima. Inoltre sembrerebbe che in generale la condizione del carcere, come anche segnalato dall'associazione Antigone, non sia delle migliori, soprattutto in questo periodo in cui le temperature sono molto elevate. Dalla lettera dei familiari sembra che addirittura al-Bustangi sia stato privato del ventilatore. Quindi ovviamente questo contesto è estremamente grave, aggrava ulteriormente la situazione di una persona che tra l'altro ha dedicato la sua vita per aiutare gli altri, per aiutare il suo popolo attraverso appunto una rete di solidarietà, quindi insomma la situazione è veramente dal nostro punto di vista critica.
0: Sì, perché dobbiamo anche ricordare che lui è stato trasferito nel carcere di Sassari.
1: Esatto, questo... lui è stato trasferito il 25 di giugno dal carcere di Rossano al carcere di Sassari insieme ad un altro prigioniero palestinese, Abdelmuti Abunada, che si trova anche lui lì sempre in AS2. E diciamo la situazione per loro è estremamente complicata, perché poi oltretutto il team legale ci ha fatto prontamente sapere sin dagli inizi del loro trasferimento a Sassari, che ci fosse una grossissima problematica dal punto di vista comunicativo, perché sembrerebbe che mentre all'interno del carcere di Rossano comunque venivano garantite delle videochiamate abbastanza frequenti sia con i familiari che con il team legale che segue entrambi a distanza ovviamente, e fosse anche garantita la presenza di traduttori o comunque di detenuti che potessero tradurre, perché al-Bustangi per esempio parla solo arabo, Quindi in questa condizione nel carcere di Sassari si sono ulteriormente aggravate le possibilità di comunicare con loro. Quindi attualmente il team legale ha ricevuto queste notizie esclusivamente perché la famiglia ha scritto questa lettera e poi l'ha tradotta e l'ha inviata, diciamo, all'avvocata. Quindi insomma la situazione è veramente preoccupante, anche perché questa situazione si aggiunge a un momento di buio totale che è avvenuto proprio nei primi giorni a seguito del trasferimento, in cui non si avevano notizie di Albustangi, non si sapeva niente. Difatti noi come assemblea ne avevamo già parlato in piazza di questa situazione durante appunto uno dei presidi domenicali, e poi abbiamo prontamente attivato una rete insieme alla rete del Cullezio, con cui appunto il comunicato di cui parlavi prima è stato stilato. Si tratta appunto di una rete di realtà locali che si occupa ovviamente di Palestina, ma di tante altre cose, compresa la smilitarizzazione della nostra isola. Insomma, cerchiamo di portare avanti
0: uno sguardo ampio, diciamo,
1: le battaglie che questi tempi ci richiedono, ecco.
0: Sì, indubbiamente, anche perché insomma, in quanto a militarizzazione o appunto tentativi di farla diventare, se pensiamo alla Palestina, una succursale, no, per il riposo di criminali israeliani, insomma, sappiamo, abbiamo visto che ci sono state varie iniziative anche in quest'ultimo periodo, compreso una suonata di pianoforte di Roger Waters, se non erro, no?
1: All'aeroporto di Cagliari,
0: sì, nei giorni scorsi, quindi.
1: Sì, sì, esatto. Ma diciamo che allora almeno ritorno un attimo al comunicato, poi amplio un pochino il discorso. Noi abbiamo scritto, diciamo, questo appello perché volevamo proprio che intanto le persone in Sardegna, ma anche fuori, sapessero di questa situazione grave in cui i detenuti, in particolare Albustangi, si ritrovano, e poi soprattutto per lanciare un appello sia alla garante dei detenuti in Sardegna, che tra l'altro ha già denunciato le condizioni critiche in cui vivono tutti i detenuti del carcere di Bancali, e quindi appunto tra l'altro la mancanza di medicinali, il sovraffollamento, anche la mancanza di personale adeguato a seguire determinati casi, e soprattutto per chiedere, insomma, sia alla garante dei detenuti che alla politica sarda, alle istituzioni sarde, di accertare le condizioni di Riad Albustangi, che in questo momento sono estremamente gravi, in modo che vengano, diciamo, monitorate immediatamente e che si trovi una soluzione. Quanto denunciato appunto dalla famiglia è estremamente grave, però è anche qualcosa di disumano, è profondamente ingiusto, un'ingiustizia che si aggiunge a un'ingiustizia ancora più grande, che è quella della sua, dal nostro punto di vista, illecita incarcerazione. Ovviamente l'appello è stato scritto e controfirmato anche per chiedere che tutte le condizioni di tutti gli altri detenuti vengano accertate e che si intervenga appunto affinché vengano migliorate. Io penso che sia importante parlare di questo perché tra l'altro queste catture sia di Albustangi che di Aburada fanno parte di un grosso tentativo di criminalizzare la solidarietà con la Palestina e con il popolo palestinese. Attualmente la cosa inquietante è che in Italia sono detenuti in carcere 7 prigionieri politici palestinesi, come anche voi giustamente stavate dicendo prima. Ci tengo a dire i loro nomi perché è importante ricordarli: sono Raed Dawood, Anan Yesh nel carcere di Melfi, Yasser e la Sali, chiedo scusa per le pronunce, Hamad Salem, che si trovano entrambi a Rossano, Mohamed Announ nel carcere di Terni e poi ovviamente Riad al-Bustanji e Abdelmoudi Abunada che si trovano qui a Sassari. Questo noi crediamo che sia parte di un sistema repressivo sempre più ampio che parte da Israele, arriva anche qui nel nostro paese, nella nostra isola, un sistema repressivo che tra l'altro si sta facendo sempre più stringente e asfissiante, e che quindi non solo criminalizza la solidarietà con il popolo palestinese, ma criminalizza anche il dissenso che i cittadini e le cittadine esprimono ovviamente contro il genocidio del popolo palestinese, ma anche contro il genocidio del popolo libanese, che spesso viene purtroppo dimenticato, perché quello che stanno facendo i sionisti in Libano è esattamente lo stesso che sta accadendo in Palestina e che stanno portando avanti in Palestina da oltre 100 anni. Non lo so, sembra che la politica in questo momento stia proprio criminalizzando e reprimendo qualsiasi tipologia di pensiero critico e la sua espressione. Cioè, ci parlano di terrorismo della parola, criminalizzano il supporto alla Palestina e al suo popolo invece di trovare i veri colpevoli e di agire contro di loro. Quindi la situazione è questa. Tra l'altro, adesso non so, forse l'ho già detto, però l'Italia è anche il paese con il maggior numero di prigionieri palestinesi detenuti in Europa. Quello che è accaduto ai prigionieri che attualmente si trovano nelle carceri italiane è accaduto anche in altri contesti, per esempio in Belgio, in Inghilterra. La criminalizzazione della solidarietà ha visto proprio un'aggressione da parte dei governi occidentali, così come anche negli Stati Uniti. Quello che succede è che queste persone appunto o vengono messe in custodia cautelare e vengono attivati dei processi a loro carico, oppure vengono direttamente arrestati e poi a seconda dei casi o rilasciati o lasciati a marcire nelle carceri. Quindi questo è gravissimo, si sta probabilmente attuando quello che l'entità coloniale sionista auspicava, cioè l'israelizzazione della società, avviene anche da noi. Noi ci stiamo muovendo e vogliamo continuare a muoverci insieme anche appunto a tutte le realtà che hanno controfirmato questo comunicato, questo appello a un'azione repentina, affinché ci sia giustizia contro queste incarcerazioni del tutto illecite, affinché appunto vengano accertate anche le modalità con cui i detenuti stanno affrontando le incarcerazioni, ma anche le modalità in cui queste accuse vengono portate avanti, perché tra l'altro la Corte di Cassazione aveva in precedenza, a maggio se non ricordo male, aveva annullato la sentenza del Tribunale di Genova, per poi richiedere nuovamente al Tribunale di Genova di fare ulteriori indagini, dopo che sembrerebbe, almeno questo è quello che ci è stato detto anche dagli avvocati che stanno seguendo questi casi, sembrerebbe che appunto siano arrivati degli atti chiamati atti AVI da parte di Israele, ovvero dei documenti dell'intelligence, chiamiamola così, israeliana, documenti che però sembrerebbero completamente privi di qualsiasi autenticazione, quindi sono mancanti di firme, mancanti di timbri, quindi l'accusa si sta basando su,
0: sicuramente
1: su documentazione, su una documentazione che non è neanche tra l'altro totalmente legittima, ecco.
0: Sì, che non è ammissibile nei tribunali italiani, cioè le veline dei servizi di altri paesi.
1: Esatto, assolutamente. In particolare poi da parte di una entità, chiamiamola così, che che tra l'altro sta portando avanti un genocidio. Quindi insomma questo è veramente molto, molto grave. Per quello appunto dicevo, noi stiamo continuando a muoverci anche qui sull'isola, soprattutto perché la cosa che è più inquietante forse in tutto questo, tra le varie cose inquietanti, cioè non la più inquietante, però sicuramente è molto preoccupante che la Sardegna stia venendo utilizzata in questo modo, e soprattutto che il popolo sardo magari non sia neanche completamente a conoscenza di tutto questo. Noi non vogliamo che la Sardegna sia un'isola di morte o di addestramento alla morte, dove tra l'altro la morte viene creata materialmente, vengono creati gli strumenti come nella fabbrica di bombe RVM a Domus Novas, o come per esempio
0: a cui è stato concesso un ampliamento, se non erro.
1: Esatto, no? Esatto, tra l'altro. Quindi qui si vede anche, si manifesta molto chiaramente la responsabilità e la complicità delle nostre istituzioni in questo senso. Questa cosa va affermata e noi anche come sardi abbiamo il dovere di fare questo, non solo per la nostra terra ma anche per i nostri fratelli e sorelle in Palestina, così come in Libano, così come in tutti quei luoghi in cui quelle armi diventano strumento di morte e di uccisione. E poi tra l'altro la nostra isola viene utilizzata come avamposto della morte, perché siamo pieni di poligoni militari sparsi in tutta l'isola, le IOF o le IDF, io preferisco chiamarle IOF, cioè le forze di occupazione israeliana, vengono ad esercitarsi qui sulla nostra terra, o addirittura le strumentazioni militari utilizzate vengono studiate all'interno delle nostre università, perché le nostre università hanno degli accordi con delle aziende di armi, in particolare con la Leonardo S.p.A. Quindi tutto questo fa parte di un disegno ben più ampio che noi abbiamo il dovere di contrastare quanto più possibile con tutte le nostre forze. Appunto, noi non vogliamo che la Sardegna sia un luogo di morte o dove la morte viene degli altri, viene preparata insieme alla nostra, e non vogliamo neanche che la Sardegna sia un luogo di detenzione per i palestinesi o per qualsiasi prigioniero politico, e ci teniamo anche a dire che non vogliamo assolutamente che la Sardegna sia il resort dei soldati sionisti delle IOF in vacanza qui dal genocidio. In questo momento la situazione è veramente sconcertante, perché la nostra isola è piena di sionisti, piena anche di strutture che li stanno ospitando, e questo insomma aggrava ulteriormente la situazione. Noi non crediamo che la Sardegna debba essere o possa essere un avamposto per i criminali sionisti. Il popolo sardo si è dimostrato più volte fratello del popolo palestinese, e noi a tutto questo non ci stiamo. Per noi è gravissimo sapere che un compagno palestinese illecitamente imprigionato per l'amore per il suo popolo e per aver aiutato il suo popolo da tanti anni a questa parte si trovi in questa situazione così grave, così disumana, che va contro qualsiasi tipologia di diritto umano.
0: Sì, considerando anche le condizioni, appunto, che dicevi anche te prima, le condizioni comunque della insopportabilità al calore e di questi ultimi giorni, no? Dentro il carcere di Bancale, insomma, che mette a rischio la vita anche di tutti coloro che comunque stanno dentro quel carcere, no? Giusto il tempo di, tra virgolette, giusto il tempo di chiudere la Sinara, che era un altro esempio su cui ci sono fatte tante battaglie, no? Per chiudere l'altro carcere speciale, per aprirne poi un altro, diciamo, in qualche modo in sordina, perché ultimamente magari per in Sardegna era conosciuto, però insomma da un punto di vista delle condizioni carcerarie, da un punto di vista anche del continente, chiamiamolo così, se ne sapeva ben poco di questo carcere, no?
1: Certo, infatti noi vogliamo assolutamente evitare che la Sardegna diventi questo, cioè diventi una terra di detenzione. Tra l'altro poi sì, assolutamente il carcere di Bancali, come dicevamo anche prima, ha già ricevuto diverse segnalazioni per le condizioni in cui riversano i suoi detenuti. Pensiamo anche è un carcere di alta sicurezza, di massima sicurezza, quindi come dire, noi siamo ci uniamo alla preoccupazione della famiglia e del team legale, perché oggettivamente pensare che due palestinesi si trovino lì in questo momento è qualcosa di veramente agghiacciante e ingiusto, soprattutto per chi come loro non meritava un trattamento del genere, cioè chi si spende, diciamo, per aiutare la popolazione sofferente viene criminalizzato, ingiustamente processato e addirittura incarcerato e lasciato a marcire in condizioni veramente al di là di ogni possibilità immaginativa da parte nostra, e chi invece dovrebbe essere quantomeno preso in considerazione come entità criminale per i crimini che oggettivamente sta commettendo davanti agli occhi di tutte e tutti, si trova invece completamente libero, in una condizione di totale libertà anche qui sulla nostra terra. Quindi questo dal nostro punto di vista è agghiacciante e va contrastato. Quindi speriamo che, insomma, intanto speriamo che questo appello venga ascoltato e che si arrivi, diciamo, a trovare una soluzione immediata, per quantomeno per accertarsi delle condizioni di Riad al-Bustanji e capire, insomma, come procedere, ma poi soprattutto che venga fatta giustizia. In questo senso noi continueremo ad essere una rete per tutti i prigionieri politici palestinesi qui in Italia, così come anche per i prigionieri politici palestinesi che si trovano altrove, compresi quelli che stanno nelle carceri israeliane, dove sappiamo che il trattamento riservato
0: è sicuramente peggiore. Insomma,
1: è sicuramente peggiore.
0: Anche
1: sì,
0: dalle affermazioni degli stessi ministri israeliani. Vedo che,
1: esatto,
0: come Sassari per la Palestina avete firmato anche l'altro appello, comunicato nato di richiesta di libertà, appunto, per tutti i prigionieri palestinesi in Italia, dalle mobilitazioni del 18 di sabato,
1: sì,
0: 18
1: sì, esatto,
0: luglio.
1: Esatto, diciamo, c'è stato un coordinamento nazionale e quindi abbiamo aderito ovviamente per portare avanti le istanze anche da questo punto di vista per tutti i prigionieri politici palestinesi e per la Palestina e il suo popolo meraviglioso e combattente.
0: Ti chiedo giusto com'è andata, insomma, che cosa vi siete portati, diciamo, come a Sassari, che cosa va portato, se la mobilitazione del 18, poi se non erro c'è stata anche il 19 luglio a Sassari,
1: sì,
0: non la domenica.
1: Sì, sono stati due giorni, sì.
0: Sì, perché insomma il carcere sta un po' fuori, quindi avevate un po' moltiplicato,
1: esatto,
0: le iniziative. Insomma, se questa cosa ha aumentato l'attenzione, la percezione di che cosa sta avvenendo sul territorio, se sono state iniziative importanti, per capirci.
1: Ma allora, diciamo che non sarò molto, positiva da questo punto di vista, perché la partecipazione non è stata altissima, cioè noi ci aspettavamo, o comunque forse non ci aspettavamo, però speravamo in una partecipazione più corposa. Però sicuramente le persone che hanno seguito i due momenti, intanto vabbè, erano già persone che vicine al popolo palestinese e alla causa, Diciamo che anche questo ci ha permesso di rispondere all'appello della famiglia e del team legale in maniera repentina, perché appunto noi siamo state contattate ieri mattina e poi prontamente abbiamo stilato il comunicato e sentito tutte le varie realtà per poterlo come dire, rendere pubblico prima possibile, in modo che non si perdesse tempo, perché comunque stiamo parlando di una condizione estremamente grave per Agustangi, quindi è necessario agire prontamente. Diciamo che l'auspicio è quello che si riesca un pochino a riprendere con delle mobilitazioni e con delle azioni quanto più concrete possibile per aiutare non solo i prigionieri politici palestinesi, ma anche la Palestina e il suo popolo, così come il Libano e il suo popolo, e anche noi stessi a contrastare, diciamo, l'ingerenza dell'entità sionista e del sionismo in generale. Penso che sia una responsabilità collettiva che ci dobbiamo prendere tutte e tutti, senza avere paura, o anche magari avendo paura, però con la consapevolezza che sia la cosa giusta da fare in questo momento.
0: E magari, appunto, come dicevamo anche prima, insomma, con Clara, una giornalista della rete Nobavaglio, magari anche mettendo un'attenzione a questo DDL antisemitismo che vuole essere fatto passare in sordina, ma che in realtà vuole limitare proprio le critiche, le mobilitazioni, le azioni di solidarietà, insomma, non solo messe in atto, la denuncia, l'informazione messa in atto non solo dai giornalisti, ma da qualsiasi attivista che, come dici te, vuole promuovere delle azioni concrete in solidarietà e per far finire l'occupazione in Palestina.
1: Assolutamente, assolutamente. Sì, diciamo che questo è l'ennesimo tentativo di criminalizzare, di mettere un freno al dissenso e anche alle proteste, che dal nostro punto di vista sono legittime, perché non stiamo protestando per il nulla cosmico, ma stiamo protestando perché ci sono in questo momento persone, fratelli e sorelle, che stanno venendo ammazzati, cioè non è che muoiono così all'improvviso, non gli è permesso di vivere la loro vita in libertà. Una popolazione intera sotto occupazione da oltre un secolo. Diciamo che le motivazioni per essere arrabbiate e per manifestare il nostro dissenso penso che ci siano, che siano presenti in abbondanza, ecco. Quindi in questo senso chiediamo alle persone di prendersi questa responsabilità, perché è giusto farlo in questo momento.
0: Indubbiamente. Guarda, io ti ringrazio, ovviamente, insomma, se ci sono altri momenti di mobilitazioni nonostante, insomma, il periodo di calura estiva, insomma, la radio ovviamente aperta a dare, se ci saranno altre mobilitazioni, a raccontarle, magari a darvi voce anche per quello che avviene, insomma, le mobilitazioni che, come dicevi te, auspichi che riprendano con un po' più forza.
1: Sì, esatto. Io ringrazio tantissimo voi, grazie veramente di cuore. Speriamo che anche questo possa in qualche modo essere d'aiuto e di supporto ai prigionieri nelle carceri. E vi saluto ancora ringraziandovi tantissimo. Niente, libertà per tutti i prigionieri politici palestinesi.

0: Firenze, che è appena appunto tornata dalla Cisgiordania, per raccontarci qual è la situazione e cosa appunto ha visto con i suoi occhi. Ci senti?
1: Sì, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Buon sentito.
0: Allora, bene, ti chiederei appunto, tu sei andata in Cisgiordania, sei appena tornata l'altro ieri notte, e quindi hai visto e sei stata presente, diciamo, in quest'ultimo periodo in cui mi raccontavi anche c'è stato un po' un cambio evidente di approccio, anche soprattutto da venerdì scorso, dagli ultimi fatti di venerdì scorso, durante i quali hanno perso la vita 4 palestinesi e anche 2 israeliani, ma comunque sembra un po' un'escalation, anche se la situazione non è mai leggera. Sicuramente negli ultimi giorni c'è stato un po' un cambio di passo, quindi ti chiederei di fare un po' un quadro, come sei andata, in che situazione eri e anche di quello che hai visto.
1: Sì, perfetto, ciao a tutte e tutti. Tutto allora, sì, io sono partita insomma più di 2 settimane fa, quindi ho potuto sicuramente vedere questa escalation di cui tu parli, proprio, diciamo, osservando la pratica, l'azione violenta e di avanzamento dei coloni sul territorio. Io sono partita con associandomi a questa campagna di supporto a villaggi, contadini, pastori, insomma situazioni cittadine della Cisgiordania, che si chiama FAZA, una campagna che è promossa da un coordinamento di comitati popolari, quindi fondamentalmente una rete di persone appartenenti a vari villaggi della Cisgiordania, palestinesi. Quindi è interessante, la campagna è guidata prevalentemente, totalmente da palestinesi, persone palestinesi che quindi, diciamo, spostano la solidarietà internazionale che arriva sul territorio a seconda delle necessità dei diversi villaggi appunto in Cisgiordania, dove ci sono situazioni di tensione particolari, ovviamente con coloni e militari.

0: militari israeliani. Quindi io sono andata e facendo questa attività di documentazione, monitoraggio, interposizione quando necessario, in una prospettiva ovviamente di cercare di abbassare la tensione o comunque l'impatto dell'attacco dei coloni eventualmente sulle popolazioni locali, e sono stata presente in due villaggi, diciamo nella zona fra Ramallah e Nablus, quindi proprio nel centro della Cisgiordania, e ho visto quindi come è cambiata la situazione dopo il venerdì 24 luglio, di cui parlavi tu, infatti, che è stata una data abbastanza cruciale perché si sono verificati a Tel, un episodio classico purtroppo nella vita quotidiana dei palestinesi, quindi una invasione, un assalto da parte di un gruppo di settlers, come li chiamano, cioè di coloni, che regolarmente insomma praticano azioni di invasione, di disturbo, di provocazione di terreni, di case, di villaggi, con ovviamente azioni violente, no? Di aggressione sia a oggetti di lavoro, attrezzi, insomma case, abitazioni e persone. Di fronte all'ennesimo, diciamo, assalto alla popolazione palestinese di questo villaggio che si chiama Tel, appunto nella zona di Nablus, c'è stata appunto una colluttazione, una risposta da parte anche dei palestinesi, e è stata in qualche modo sottratta un'arma agli israeliani. Insomma, il risultato di questo assalto, che poi ha visto l'intervento anche di militari israeliani che, come sappiamo bene, solitamente fondamentalmente intervengono per appoggiare l'azione dei coloni, e quindi il risultato purtroppo è stato l'uccisione, l'assassinio di quattro palestinesi, e in questa colluttazione sono morti anche due israeliani, un colono e un militare. Ovviamente questa situazione ha portato poi nei giorni successivi a un'escalation della rappresaglia da parte sia di militari che di coloni israeliani in tutta la Cisgiordania, tra l'altro che coincideva con il sabato, che è appunto lo Shabbat, il giorno festivo per i coloni. Lo segnalo perché, stando lì sul territorio, le compagne palestinesi che ci hanno ospitato hanno sempre segnalato come il venerdì sera, il sabato sera siano i momenti più cruciali di tensione proprio nella vita quotidiana, perché sono i momenti appunto in cui fondamentalmente i coloni sono liberi, non lavorano e si danno appunto liberamente a scorribande, in cui appunto praticano maggiori atti di distruzione, di violenza, di provocazione. Quindi il sabato successivo ovviamente sono esplose numerose rappresaglie in giro per tutta la Cisgiordania, con i soliti assalti alla popolazione, alle macchine, distruzione di fabbricati, insomma, rurali, fattorie, case, abitazioni, e un avanzamento, insomma, maggiore dell'occupazione. Allo stesso modo, parallelamente, i militari sono intervenuti entrando insomma nelle città principali, ovviamente parliamo di Jenin, Hebron, insomma anche quelle un po' più storicamente con una resistenza più forte, e anche nei villaggi, in moltissimi villaggi di cittadine di tutta la Cisgiordania, ovviamente anche lì facendo rappresaglie, perquisizioni. L'ultimo dato che avevo, ma sicuramente può essere aggiornato da insomma stanotte, da ieri notte a oggi, insomma erano state arrestate più di 30 persone palestinesi, case occupate con diciamo affissione di bandiere israeliane sulla casa, eccetera eccetera. Quindi questo un po' è stato il panorama generale. Dall'altro lato c'è da dire che la popolazione palestinese da anni ormai, soprattutto in seguito al 7 ottobre, quindi tutto quello che è stato il peggioramento delle condizioni in termini di repressione da parte dei militari e dei coloni israeliani dopo il 7 ottobre, vengono, diciamo, già appunto da tempo rianimando quella che è una rete di organizzazione informale che è presente sia all'interno dei vari villaggi, fra famiglie, clan, insomma in realtà della popolazione civile che sono sul territorio, così come fra i vari villaggi, forme di comunicazione, di solidarietà, spesso tramite social, tramite insomma telefono, vari punti, diciamo, di osservazione che vengono stabiliti, in cui ci sono turni di giorno, turni di notte, insomma le stesse persone palestinesi si organizzano ormai da più di 2 anni per monitorare gli spostamenti, l'avanzamento, gli attacchi dei coloni soprattutto, e quindi cercare di avvisarsi, coordinarsi, proteggersi, sostenersi a vicenda. Quindi sicuramente in questi giorni è aumentata la tensione, è aumentata anche la necessità di attivazione di queste reti di solidarietà interne anche a appunto comitati, famiglie o comunque insomma realtà della popolazione civile palestinese. E, non so se vado avanti, sì, raccontando un po'.
1: Sì, sì, assolutamente, okay. Ma appunto c'era anche un articolo oggi sul manifesto che raccontava come un altro palestinese è stato colpito ieri durante un raid dell'esercito, ma che comunque il concetto è che gli israeliani, soprattutto come proprio come azione del ministro della difesa Katz, dà ordinanze per occupare terre, cioè dà comunque la possibilità di occupare terre, in particolare 20 ettari nell'area di Jenin, e quindi di ampliare anche e di oltre 11 chilometri di strade militari nel governatorato. E questo appunto, come dicevi te, poi si concretizza nell'ingresso indiscriminato nell'occupazione delle case, degli oliveti da parte dei coloni, questi che vengono chiamati giovani delle colline, che poi sulla RAI erano stati anche chiamati escursionisti. C'era stata questa, un giornalista della RAI che li ha chiamati escursionisti, e quindi ecco, sì, se ci puoi raccontare come avviene, anche se appunto è immaginabile.
0: Assolutamente, sì, fra l'altro la questione escursionisti è tragicamente ironica, perché è stata presa, copiata, tradotta dalla definizione di hikers dati appunto dai media ufficiali israeliani, ovviamente all'indomani di quello che di fatto era un assalto dei coloni, che insomma non è certo una novità. Sì, quello che può essere interessante che io condivida un po' proprio come ho visto sul campo, appunto come l'azione, che fra l'altro dopo il venerdì 24 luglio si è incrementata, quindi ho proprio potuto vedere come l'avanzamento, la strategia, la tattica di avanzamento dei coloni nelle zone rurali, al di là di quelle che sono le pratiche che purtroppo conosciamo da anni proprio del governo, dell'esercito, no? Di costruzione di muri, di moltiplicazione di checkpoint, di recintamento di cittadine intere. Noi siamo passati, per esempio, faccio dei nomi perché è interessante poi anche localizzare, no? Sinjil è una cittadina appunto nei pressi di Ramallah, che è totalmente recintata e con filo spinato, c'è un checkpoint per entrare, quindi come se noi per andare al paese, insomma, tornare a casa devi passare regolarmente tramite una sorta di frontiera, no? Quindi questo già sappiamo come negli anni si sia moltiplicato, e sicuramente come loro raccontano, dopo il 7 ottobre purtroppo c'è stata un'espansione di queste forme di precarizzazione e di immobilità, no? Cioè il fatto di proprio impedire ai palestinesi la mobilità a livello spaziale e creare una precarietà proprio della vita quotidiana, perché se tu non sai mai a che ora parti da casa per poter arrivare al lavoro, e magari ci metti mezz'ora o magari ce ne metti 4, magari ci metti una giornata intera perché magari chiudono il checkpoint, cioè ovviamente questo ha prodotto una impossibilità, quasi come per noi può essere stata la pandemia l'ennesima potenza, no? Un'incapacità a pianificare la propria esistenza a livello familiare, lavorativo, personale, proprio diminuto in minuto. Oltre a questo, che purtroppo insomma penso tutte le persone che hanno seguito un po' la storia della colonizzazione del territorio palestinese conosciamo già, c'è una dinamica che è, tra virgolette, recente, che comunque è stata implementata, cioè rafforzata negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che sono appunto queste forme di costruzione degli avamposti, cioè da colonie strutturate come le conosciamo, con le casettine tutte uguali, collocate nelle alture delle varie colline, perché ovviamente la strategia colonialista israeliana punta sempre alle alture, perché sono i luoghi da cui controlli il territorio, da cui controlli le risorse idriche, le fonti d'acqua che vengono spesso occupate, e piano piano ti espandi a livello territoriale, energia elettrica e tutto, diciamo per gemmazione vengono prodotte da queste colonie degli avamposti che inizialmente cominciano come o delle tende oppure vengono occupate delle grotte, che insomma sono abbastanza numerose in zone rocciose. Spesso le tende vengono magari rubate a popolazioni beduine, insediamenti beduini che vengono sfollati appunto con la forza, atti di violenza, provocazioni, il furto di greggi, di pecore, di capre, eccetera. E poi questi, diciamo, primi insediamenti si trasformano piano piano in container, oppure vengono occupati poi piano piano tramite una pratica di avanzamento territoriale, di espansione della colonizzazione, altri casolari magari già in parte abbandonati, oppure proprio in cui appunto le persone palestinesi vengono cacciate, sfollate con la forza di provocazione, assedi. Io ho potuto documentare direttamente, eravamo in un, appunto sempre nella provincia di Ramallah, questo caso molto pesante a Jalud, una piccola, diciamo, un villaggio in cui in quel momento esattamente due case palestinesi che erano sulla, diciamo, la cima di una collina abbastanza prossima ad altri praticamente colonie più strutturate, era completamente assediata da una decina, quindicina di coloni che avevano bloccato l'unica via di accesso a questo piccolo agglomerato di case, impedendo alle poche persone che erano rimaste, praticamente una famiglia, qualunque tipo di accesso alle risorse vitali, cioè erano stata staccata la corrente, gli era impedito l'accesso all'acqua e non potevano, praticamente nessuna persona del villaggio poteva accedere alle case per poter portare del cibo, insomma alimenti, acqua, così. Addirittura la popolazione si è avvicinata col sostegno ovviamente falso, ipocrita, di 3-4 soldati, che però sono stati comunque presi a pietrate da questi coloni, e che nel momento in cui la popolazione del villaggio ha cercato di sfondare con una ruspa per togliere, diciamo, la terra che era stata messa sulla via d'accesso per impedire appunto l'avvicinamento della popolazione locale per sostenere questa famiglia che era praticamente assediata da giorni, è stata la reazione dei coloni, è stata una rappresaglia sul villaggio, ovviamente con atti di violenza, incendi, devastazione, addirittura un bambino è finito in urgenza. Questo è un caso classico, quindi assedi in cui piano piano si sfollano le persone, alberi di olivo sradicato, questo già lo sappiamo, ma questa pratica che raccontavo, che vorrei raccontare, di uso di persone minorenni, colone, quindi settler minorenni, vedi anche bambini di 12, 13, 14 anni, insomma in su fino ai 16, 17, in maniera strategica, perché ovviamente praticando atti che poi formalmente sono spesso considerabili illegali anche di fronte a una ipotetica giurisdizione israeliana, ovviamente essendo minorenni non sono perseguibili, oltre al fatto che ci si vende l'immagine del povero piccolo pastorello innocuo, no? Di fatto questi sono ragazzini, ci raccontavano i compagni palestinesi fra l'altro di casi di ragazzini presi da orfanotrofi o piuttosto da situazioni familiari molto complicate che vengono nutriti d'odio, in quanto li si narra che la loro famiglia è stata distrutta da ovviamente gli arabi, dai palestinesi. Comunque li vedi proprio, perché facendo monitoraggio abbiamo avuto anche contatti ravvicinati, proprio volti imbruttiti a 14, 15, 13 anni dalla cattiveria, dall'odio, che vengono praticamente sfruttati per andare con i greggi rubati ai beduini o ai pastori palestinesi, e praticamente costituiscono una sorta di diciamo, gruppo d'avanguardia, nel senso che vengono lasciati in questi insediamenti tende, tendopoli, case diciamo occupate da poco, e da lì loro quotidianamente avanzano con questi greggi di pecore, di capre rubate ai palestinesi, facendo un'azione non solo di disturbo, perché ovviamente scendono in mezzo alle case, si avvicinano progressivamente sempre di più ai centri abitati, provocano, registrano, fanno video, distruggono tutto quello che trovano sul cammino, non solo ovviamente pecore e capre che si sa mangiano di tutto, quindi germogli di olivi, olive stesse, ortaggi, seminativi, insomma ovviamente fanno terra bruciata, ma gli stessi ragazzetti ovviamente distruggono tutto quello che trovano sul cammino, rubano attrezzi da lavoro, danno fuoco, spaccano telecamere, spaccano insomma materiale da lavoro, e oltre a fare questa azione di disturbo e di provocazione soprattutto nei confronti di quelle che sono le case, le abitazioni, gli insediamenti che magari si trovano a metà strada fra la colonia più strutturata, che in alcuni casi è presente anche da 30, 40, 50 anni, in questo territorio che c'è nel mezzo tra la colonia strutturata e il villaggio, la cittadina palestinese, ovviamente esistono varie abitazioni rurali di palestinesi, appunto accampamenti di beduini eccetera, e quindi piano piano loro avanzano come una sorta di appunto di avanguardia, non solo disturbando, provocando, ma di fatto fanno anche proprio una mappatura del territorio. Cioè a noi mentre documentavamo, loro stessi ci documentavano a noi con droni, con telecamere, con video, prendono le misure, capiscono quali sono le case eventualmente da occupare successivamente, quali sono le vie da attraversare per poter avanzare sempre di più, e quindi è diciamo l'impressione condivisa da chi ci ospitava è che questa sorta di piccolo, questo esercito di piccoli coloni minorenni lanciati appunto in avanzata non solo serve per occupare territorio in maniera rapida, ma ovviamente in una ipotesi di perdita anche di quella che è l'attuale governo appunto Netanyahu e dell'estrema insomma destra radicale, a ottobre quando ci saranno le elezioni, comunque costituiscono una forma di costruzione di milizie fondamentalmente, che poi anche in caso di eventualmente risultato negativo alle elezioni possono ovviamente rimanere sul territorio, e quindi sono milizie già conformate. Fra l'altro poco tempo prima che io arrivassi appunto a luglio, Ben-Gvir, no, il ministro della sicurezza israeliana, aveva appena diciamo proposto di trasferire diciamo il corrispondente di più di $1 milione a un gruppo che sostiene appunto i coloni, quindi armandoli. Questi gruppetti di minorenni coloni pastorelli che vanno in avanzamento solitamente vengono coordinati ci sono dei coordinatori regionali o comunque locali che sono coloni comunque politicamente strutturati, armati appunto con queste fucili o mitragliette, perché le mitragliette sono quello che gli è stato dato appunto dal governo israeliano, e fondamentalmente coordinano differenti avamposti della provincia intorno a specifiche diciamo appunto cittadine, e quindi monitorano la situazione, forniscono a questi ragazzi, ragazzetti, alcuni casi sono anche parenti, figli, nipoti, insomma tutto il necessario per procedere, li mandano fondamentalmente in avanscoperta e poi subentrano in molti casi per alzare la tensione. Quindi nel primo villaggio in cui sono stata appunto Cariot, pochi giorni prima che noi arrivassimo, il colono diciamo capo dell'avamposto, che avevano in qualche modo occupato già il territorio di seminativo della famiglia contadina in cui noi eravamo andati in supporto, era e che aveva delle serre, ha delle serre tuttora in cui produce ortaggi, che poi è il sostentamento economico della famiglia, e quando intendo famiglia intendo almeno 10 nuclei abitativi, perché figli, nipoti eccetera, avevano già occupato un territorio di seminativo, l'avevano devastato appunto con l'azione delle pecore e delle capre, e stavano scendendo per minacciare, con la mitraglietta, sparando in aria, tentando anche di puntando la mitraglietta in fronte al contadino diciamo proprietario delle serre, per obbligarlo, per spingerlo, provocarlo a diciamo smantellare queste serre, perché appunto a loro interessa di fatto il territorio nudo, no? Per poterlo poi occupare e espandere. Nel secondo caso, un villaggio che si chiama Bufalà, diciamo un po' diverso, perché rurale comunque, ma più che, cioè, diciamo che di base tutti i villaggi in Cisgiordania hanno un'economia anche basata, o comunque una tradizione profondamente radicata nella cultura comunitaria della raccolta delle olive, quindi comunque c'è una radice contadina in tutte le cittadine, anche quelle un po' più dedicate magari ai servizi, al commercio, più ricche. Quindi comunque la questione dei territori di olivi, che sono sempre meno accessibili, che ormai diciamo sono praticamente possibile andare a raccogliere olive giusto in quei quattro olivi che sono rimasti intorno ai villaggi, perché tutto il resto è stato o sradicato o occupato. Però questa seconda cittadina, Abufalà, invece è una cittadina in cui c'è una forte presenza di anche persone che hanno familiari all'estero, insomma della diaspora negli Stati Uniti, quindi con un importante ruolo magari delle rimesse economiche, quindi anche un'economia un po' più fiorente. Ma questo insomma per far capire anche come l'azione violenta della colonizzazione sia assolutamente interclassista rispetto alla popolazione palestinese. In ogni caso, lì abbiamo potuto osservare come nel giro di due giorni, fra il venerdì e il sabato, c'è stato un avanzamento di questi pastori, che arrivavano solo a una certa distanza di qualche centinaio di metri dalle case in cui noi eravamo, che erano un po' le case di frontiera, la barriera di protezione rispetto al villaggio. Nel giro di due giorni hanno scavallato le case, hanno distrutto dei vetri, delle telecamere, della fattoria, sono praticamente andati avanti e hanno continuato a monitorare, e hanno poi il giorno in cui siamo andati, insomma l'ultimo giorno, insediato una tenda, quindi un nuovo avamposto molto più vicino alle case, no? Quindi c'è stato non solo un incremento della violenza il sabato dopo gli eventi di Tel, perché sono stati fatti incendi, eccetera, insomma assaltate persone, macchine, abitazioni, fattorie, eccetera, ma anche proprio un'accelerazione dell'avanzamento territoriale della colonizzazione. E non so, magari se vuoi qualche domanda.
1: Sì, bene, ti ho lasciato andare, perché effettivamente hai dato un quadro molto, molto chiaro e vivido di quello che sta succedendo lì sul territorio, perché poi appunto noi leggiamo, però in effetti le dinamiche sul campo sono veramente allucinanti, e sono fatte di piccole poi che sono piccole cose, ma violente e continue. Questa è la cosa che a me veramente impressiona tantissimo, e sono costanti da sempre, e immaginare che ci sia appunto una recrudescenza, che si stia alzando l'asticella su come sta andando avanti l'occupazione, alla fine è questo, della Cisgiordania, con il supporto ovviamente dell'esercito del governo israeliano, è quello il loro scopo. Quindi hai dato veramente un quadro molto chiaro della situazione. Quindi direi che se non hai altro in particolare da aggiungere, da raccontare, poi sicuramente magari poi faremo altri approfondimenti più in là.
0: Certo, ti posso magari aggiungere due cose al volo, certo. Abbiamo due minuti.
1: Sì, sì, sì.
0: Che giustamente proprio l'hai già detto tu, ma insomma per ribadire il concetto, come poi questa azione colonialista ovviamente è sostenuta in maniera chiara, esplicita e potente da quelle che sono le forze militari di occupazione. Quindi mentre documentavamo questa avanzata poi dei coloni, nel contempo il sabato giorno, insomma il giorno dopo l'evento, insomma quindi l'aumento della rappresaglia, i militari ovviamente sono intervenuti al fianco di questo avanzamento, e noi l'abbiamo visto sul campo intervenendo con gas lacrimogeni, appunto oltre a occupare proprio le cittadine nella, diciamo, a Turmusaia, che è una cittadina vicina alla nostra, è stato proprio fatti, come dicevamo, rappresaglia casa per casa, è stata occupata una casa per più di 48 ore con tanto di bandiera messa su, ma soprattutto sono state bloccate completamente ogni forma di viabilità, cioè quello che i militari fanno oltre a reprimere, perquisire, arrestare è interrompere la viabilità fra un villaggio e l'altro proprio per impedire che i palestinesi si organizzino, si spostino per portarsi solidarietà, quindi attaccando villaggio per villaggio internamente, qualcuno di più, qualcuno di meno, spesso le comunità, i comitati si organizzano perché in tempo reale c'è un costante aggiornamento, no? C'è l'incendio lì, c'è il blocco del checkpoint là, c'è, stanno attaccando quella fattoria, le persone sono organizzatissime da questo punto di vista, quindi poi c'è una grande spinta alla solidarietà che sta anche aumentando, quindi mi piacerebbe chiudere anche un po' segnalando questo, no? Sì. Cioè, magari non c'è una forza politica in questo momento chiara, organizzata, univoca, che in qualche modo raccoglie l'esasperazione e l'azione anche di risposta della popolazione palestinese, che comunque agisce in una totale disparità perché affronta ovviamente un esercito e dall'altro lato milizie praticamente armate, quando è una popolazione civile assolutamente disarmata che al massimo può usare qualche pietra per difendersi. Quindi l'esercito interviene per interrompere quello che è un flusso di solidarietà, di supporto. Tra l'altro vorrei segnalare che fazza è carino perché è proprio una parola tipica del linguaggio palestinese che vuol dire mutuo aiuto di fronte al pericolo, no? Il fatto di la pratica di venire in soccorso solidarie reciproco di fronte a una situazione di emergenza, no? Quindi c'è una forte tendenza, una forte capacità di risposta, di reazione delle persone di fronte a queste situazioni, mentre l'esercito cerca di limitare questo tipo di reazione. E vorrei segnalare anche l'ultima cosa, che invito, visto che comunque l'autunno sarà caldo, perché appunto il terrore di molte persone palestinesi con cui noi ci siamo confrontate è quello che questa escalation sia in qualche modo manovrata per far sì che si crei una situazione in Cisgiordania di guerra, no? Ovviamente di intervento massiccio armato maggiore, magari anche in vista di destabilizzare la situazione del territorio, poiché appunto fino a ottobre dovrebbero esserci le elezioni proprio della Knesset, no? Del governo israeliano, quindi creare una situazione di destabilizzazione per portare questa esasperazione palestinese a eventuali reazioni, no? Più organizzate, più radicali, e quindi poi giustificare un ulteriore incremento della repressione. Quindi settembre, ottobre, novembre sarà un periodo soprattutto che coincide anche con la raccolta delle olive ed è un'azione fondamentale non solo per l'economia ma anche proprio per la struttura culturale, quella che è la forza del radicamento comunitario, no? E poi forse nativo proprio direi, cioè del popolo palestinese. La raccolta delle olive è un momento che storicamente di grande convivialità, oltre al fatto che la maggior parte praticamente tutte le famiglie vivono, se non commerciando, ma anche solo alimentandosi del proprio olio, ed è anche una pratica comunitaria in cui si passa da un appezzamento all'altro, ci si dà una mano, come di fatto accade in parte nei nostri territori, ci si condivide il cibo, si pranza insieme, si canta insieme, quindi è un momento molto forte e che sta essendo sempre più messo in difficoltà, molte famiglie ormai non possono più raccogliere, quindi tanto fazza, invito a cercare su internet il contatto, sta raccogliendo adesioni da qui appunto a, siamo già a fine mese, comunque da qui all'inizio della raccolta delle olive per andare un po' a fare quello che abbiamo fatto noi, quindi un'azione di supporto sul campo nell'attività di raccolta delle olive e di monitoraggio in caso di attacco di coloni. Esistono anche molte altre organizzazioni, non governative, che agiscono da decenni sul territorio, quindi c'è l'imbarazzo della scelta per decidere di partire dall'Italia per provare in qualche modo a portare un supporto concreto, una solidarietà attiva, e devo dire non è irrilevante dire che è anche un'esperienza molto forte e bella, perché noi siamo qui abituate a vivere costantemente bombardati da media ufficiali in cui l'immagine della persona palestinese, della Palestina, è totalmente svilita e rivittimizzata, per cui c'è persone distrutte, povere, uccise, bombardate, dilaniate, arrestate, disperate. Ecco, la Palestina non è solamente questo, è un paese, un popolo occupato, sì, in maniera violenta, sì, è un popolo che resiste con una grande dignità anche culturale, c'è un'ospitalità spropositata, che è qualcosa che noi che viviamo in Europa, con l'ordine del giorno, diciamo, i CPR, le frontiere, i morti in mare, c'è un grande insegnamento, perché un popolo che è colonizzato, attaccato da decenni, continua a ricevere le persone che vengono da fuori con una ospitalità spropositata. Noi ci hanno riempito di cibo, di caffè, di tè, sono più, diciamo, hanno una cura nei confronti della persona ospite che è un grande insegnamento di vita, davvero, e quindi c'è una grande anche protezione nei confronti delle persone che vengono a supportare. Quindi lo condivido anche per restituire un po' la parte, diciamo, più di fioritura di quello che è la cultura palestinese, che è ancora molto forte, che è fatta di danze in cerchio, che è fatta di tamburi, che è fatta di cibo, che è fatta di accoglienza. Quindi l'invito è andare a conoscerla direttamente, al di là della narrativa istituzionale, insomma, che costantemente cerca di cancellare la dignità e la forza di questo popolo, che invece ha molto da insegnare in termini proprio di profondità del senso della vita, e che è attaccato in maniera radicale alle radici degli olivi, e sta lì in qualche modo a veramente insegnarci anche quello che vuol dire vivere il territorio, insomma, esserne parte. E volevo chiudere un po' così, perché
1: bellissimo,
0: mi sembra importante.
1: Sì, rimanda qualcosa di molto bello e di resistente, senza dubbio. E quindi va bene, ti ringrazio.

0: invece ritorniamo in voce perché abbiamo ricevuto la chiamata dal compagno dei Castelli che ci aggiorna su come è andata l'assemblea di ieri al Lago di Nemi, di cui avevamo dato conto appunto durante le nazionali di ieri. Ci sei?
1: Sì, ci sono, mi
0: Eccoci.
1: Sentite?
0: Sì, sì, perfetto.
1: Eppure qua in provincia le situazioni ormai si assottigliano sempre di più, le differenze con Roma, stiamo diventando appunto un grande suburbio inglobato. E detto questo, ieri c'erano oltre un centinaio di persone, quindi siamo stati molto contenti di riuscire alla manifestazione, perché comunque sono cose molto particolari, a volte non vengono ben comprese, insomma ci vuole tanto lavoro per portare tutta questa gente in piazza, specie di questi tempi, e quindi ci siamo messi davanti a questo cantiere che, lo ricordo, è in attività e costa 1 milione di euro di soldi il PNRR, perché stanno realizzando uno scempio al Lago di Nemi, sia il comune che la città metropolitana, il comune governato da centrodestra, la città metropolitana, come sapete bene, dal centro-sinistra di Gualtieri e soci. E questo scempio, insomma, è un cantiere, si chiama di sport lineare, inclusivo per i disabili, in realtà sono due colate di cemento per mettere quattro, per giustificare appunto l'installazione di alcuni attrezzi sportivi di misera, infima utilità, sostanzialmente è una pedana di legno che non serve assolutamente a nulla, che fa il giro su se stessa in una zona che prima era completamente verde, dove c'erano e ci sono, abbiamo visto anche ieri, delle famiglie di cinghiali piuttosto, insomma, che giustamente la reputano loro, in prossimità della spiaggia, di una delle due spiagge piccole, minuscole, del Lago di Nemi, che è rimasto abbastanza intatto, specie se confrontato sicuramente al più noto Lago di Albano, che sta a pochi chilometri prima e che è stato per buona metà completamente cementato da attività commerciali, turistiche, ricettive di ogni tipo. Ora, questo lago si sta a prosciugare velocemente, così come il Lago di Albano, che però è profondo 170 metri, mentre quello di Nemi solo 24, e hanno perso entrambi tra i 6 e gli 8 metri negli ultimi 40 anni per prosciugamento dovuto sia all'espansione della cementificazione, siamo diventati 350.000 abitanti in tutti i castelli, quindi serve l'acqua, sia per la gestione scellerata prima dei comuni e poi da ICEA, la CEATO 2, che è quella che vuole costruire pure l'inceneritore che preleva l'acqua dai pozzi, okay? Così magari un po' ne porta pure al fabbisogno idrico del quello che loro chiamano termovalorizzatore, ma in realtà è un bruciatore a tutti gli effetti. Allora ieri ci siamo riuniti, abbiamo detto guardate, cioè, qui le istituzioni sono state interpellate centinaia di volte, ma non per modo di dire in queste settimane, non sono intervenute in maniera decisa, e nonostante esposti, segnalazioni tutte formali a voce di persona, stanno in grossa difficoltà perché non riescono a produrre nessuna amministrazione gli atti del progetto che non ci sono stati consegnati, che confermano che questa schifezza si può fare e che crea un precedente grave per il Lago di Nemi, perché se uno comincia a buttare cemento sulle sponde del lago, il progetto neanche velato dell'attuale sindaco di Nemi, per il quale sarebbe bisogno una trasmissione intera, che non ci abbiamo sicuramente tempo di
0: no, magari adesso a... no, magari appunto ne dedicheremo un po' di spazio,
1: certo, però se volete un giorno la facciamo quando non abbiamo niente di meglio da fare. Però detto
0: no,
1: questo,
0: no, assolutamente, Entropia siete già venuti, vi riaccoglieremo molto volentieri.
1: Parlare di questi personaggi, e dicevo che praticamente non sono intervenuti e non hanno secondo noi nessuna carta in regola, e quindi l'autorità di controllo, che sta guardia parco, i carabinieri forestali e i vigili urbani del comune di Nemi non sanno cosa dirci, non sanno che verbali produrre, e quindi c'è un'inerzia che favorisce questo cantiere che dovrebbe secondo noi essere immediatamente sequestrato e smantellato, questo abbiamo detto ieri, e niente, quindi stiamo lavorando affinché questa cosa si verifichi, come è successo 2 anni e mezzo fa per un altro cantiere pubblico sulla seconda spiaggetta a distanza circa 3 chilometri da quella dove siamo stati ieri. E io finisco dicendo che oggi, per esempio, succede una piccola, grande, importante cosa al comune di Nemi, cioè si riunisce il consiglio comunale, che sono veramente pochissime persone perché il comune ha 2.000 abitanti, immaginate voi, per trasformare un'area boschiva dedicata a un vivaio che ha venduto appunto la sua attività ad un'attività di commercializzazione di idrocarburi, cioè un distributore di carburanti, quindi un'attività industriale in pieno parco regionale dei castelli romani, che comunque continua a timbrare tutti nulla osta per questi progetti.
0: Mi sembra proprio un'ottima conversione, proprio la più adatta.
1: La transizione grigia abbiamo chiamata sostanzialmente, al contrario, in un'area dove c'è un pozzo idrico che ha già stoppato progetti di un'isola ecologica, perché ovviamente poi si infiltrerebbe tutto il pergolato, che può essere in questo caso appunto roba di benzina e gasolio, e quindi c'è il forte rischio, e quindi oggi si riuniscono per convertire, fare una variante al piano urbanistico comunale sulla base di una, pensate voi, una perizia fatta dal committente, una perizia di parte che ha detto quella non era a Boscara, si è sbagliata la regione, il comune e il parco, e questi hanno detto sì, c'è la regione, siamo sbagliati, siamo un divario, cioè, quindi è tutto un po' così, ecco, si può fare un po' tutto, è il famoso paese delle libertà, ecco, per chi ha i soldi, per chi ha il potere, e invece ieri ci siamo collegati facendo diversi interventi, pure parlando, per esempio c'era una compagna che ha parlato del fatto che questi progetti, non il benzinaio ovviamente, almeno là, ma questi di sport lineare che sono anche, e di altri progetti simili, tipo il centro canale al Lago di Nemi, sono stati spacciati dall'amministrazione come progetti inclusivi per i disabili, sì. Tutte le volte, sempre, per 3 progetti almeno, questa compagna si è arrabbiata altamente, perché non è vero, ha visto i progetti, ha visto quello già realizzato, per esempio del centro Canova, che non è assolutamente inclusivo, non permette l'accesso ai diversamente abili, e quindi con questa loro propaganda sta a piene mani dai media locali, si fanno belli e poi dopo fanno girare questi soldi pubblici per cose, insomma, che poi diventano roba turistica di gentrificazione che vogliono bloccare. Abbiamo visto di recente appunto le manifestazioni a Mallorca, molto partecipate da migliaia di spagnoli, catalani, forse sarebbe meglio di, che sono stancati perché non c'è più un equilibrio tra chi ci vive e le attività che vengono rilasciate e implementate per far venire troppi turisti, e quindi c'è un ragionamento più complessivo. Ed infine ci siamo collegati un pochetto pure facendo presente che in Val di Susa, per chi non lo sapesse, perché questo è un movimento, diciamo, qui da noi che sta lì nato da poco, che in Val di Susa non c'è distinzione tra buoni e cattivi, per fortuna è tornata alla ribalta la questione, evidentemente la cosa interessa solo quando c'è sangue in giro o presunto tale, perché i media sono veramente degli sciacalli, però in realtà, anche perché lì le istituzioni sono sempre poste in maniera diciamo reprimente, controllante, eccessivamente saturando quella valle, evidentemente non si sono interfacciati con la popolazione che non vuole quel progetto, evidentemente hanno costruito rapporti con altre realtà e singoli, non solo in Italia ma da tutta Europa, e questa cosa li spaventa alquanto. Quindi poi questi progetti in cui si dice che la valle non resiste più, ormai ha accettato l'opera e vuole delle compensazioni, non è vero, questa propaganda, come quella per esempio pure sul genocidio in Palestina, viene rispedita al mittente quando esplodono queste contraddizioni in maniera, diciamo, un po' più attiva, come posso dire. Quindi pure questo, cioè, non stiamo a cercare di fare il nostro piccolo, questo comitato organizzato che si chiama Protezione dei Boschi dei Colli.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E continuiamo a parlare di Berlino, di quanto è successo al Pride e soprattutto della strumentalizzazione di quanto è successo con un'altra compagna da Berlino, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te. E, senti, innanzitutto appunto a livello anche europeo, insomma sicuramente qui in Italia, dopo il 25 luglio, quando appunto al Pride istituzionale c'è stato questo attentato per cui sono state ferite una trentina di persone e una donna ha perso la vita, si è parlato molto sui giornali e si è parlato molto in termini di criminalizzazione delle persone che risiedono in Europa e che vengono da paesi a maggioranza islamica, si è parlato appunto di terrorismo islamico, eccetera, si è parlato molto poco in realtà delle persone queer, delle persone LGBTQ. Vogliamo partire da qui?
1: Sì, certo, io penso che questo sia stato anche quello che le politiche e le destre hanno voluto. Io penso che tutto questo, quello che è successo il 25 luglio sia stato strumentalizzato dalle politiche e il focus poi ovviamente nell'istante in cui si è saputo che era una persona di origini arabe e islamista sia stato spostato lì e ci sia completamente dimenticato delle vittime e del gruppo che poi è stato attaccato. E in Germania è successo all'istante la stessa cosa, infatti io ricordo di aver pensato, spero vivamente non sia una persona di origini islamiche, perché sapevo che poi sarebbe stato usato soprattutto dalle destre e infatti così è stato, si è perso il focus completamente su quello che è successo poi effettivamente.
0: Senti, dici strumentalizzazione da parte delle destre, ma diciamo che ci sono altri posizionamenti nella politica istituzionale, cioè immagino che AfD su questo ci stia marciando molto, anche con la sua leader che purtroppo per noi ricordiamo appunto dichiaratamente lesbica, anche se usa un modo di presentarsi come lesbica come dire, è molto specioso, questa strumentalizzazione non arriva solo, come dire, dalla destra nazista.
1: Assolutamente no, arriva da tutti i politici, penso a parte la sinistra, che qua comunque è un partito abbastanza forte, o comunque più forte di quello che abbiamo in Italia, se in Italia abbiamo una sinistra. Anche la CDU, che è il partito che c'è adesso, che di cui fa parte Merz, che è il presidente, ha strumentalizzato tutta questa situazione, soprattutto dicendo anche cose del tipo non capiamo come possa essere successo in una città come Berlino, noi siamo per la libertà, siamo per il diritto di esistere, per tutte le persone, però ovviamente quando gli pare, perché come ha detto anche l'altra persona che avete chiamato prima, lui è stato quello che l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera queer perché dicendo che non è un circo e invece poi tutto d'un tratto adesso si interessa di come che siamo stati attaccati e gli dispiace tutto, il che è molto strano perché la comunità queer in Germania non è assistita come dicono che lo sia. Quindi è tutto molto strano. E anche loro ovviamente poi hanno iniziato a dire cose tipo guardate chi voi sostenete andando alle manifestazioni pro-Palestina, queste sono le persone che se andaste là vi ucciderebbero e cose del genere.
0: Sì, che è esattamente la narrazione che abbiamo avuto anche in Italia, fra l'altro appunto come se i movimenti LGBTQ, i movimenti queer non sapessero che gli integralismi religiosi sono un problema, ma come dire, confondendo in maniera immagino assolutamente voluta la questione diciamo delle religioni e degli integralismi con il sostegno alla causa palestinese e i posizionamenti anticoloniali.
1: Esatto, sì.
0: Senti, tu il 25 luglio dov'eri?
1: Io ero al Pride internazionalista. Non sono mai una volta sono andata all'altro Pride, ma ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, quindi poi comunque essendo una sostenitrice della Palestina mi sembrava assurdo non andare al Pride politico.
0: Com'è andato il Pride internazionalista? Insomma, c'è stato, l'abbiamo anche già sentito dall'altra compagna, ma se ci puoi raccontare un po' di più qual è stato il comportamento delle forze dell'ordine e quindi delle autorità tedesche?
1: Allora, se devo essere sincera, lì per lì la prima cosa che ho pensato, ho detto, la polizia quest'anno mi sembra più tranquilla, considerando anche che ogni sabato qua c'è una manifestazione pro-Palestina a cui io spesso partecipo e vedo quanta polizia c'è e quanto sono arrabbiati, ho pensato, mi sembrava tranquilla la situazione. Ovviamente tantissima polizia, eravamo circondati, molta più polizia di manifestanti, e l'escalation è stata poi alla fine quando la massa si è spostata davanti a questo posto dove fanno adesso le armi, e lì hanno iniziato poi a menare pesantemente e a portare poi via le persone.
0: Sempre per il rispetto dei corpi queer di cui si parlava,
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, sì. Ecco, appunto, in questo caso a nessuno interessava niente chi fosse la persona menata o quale fosse la sua storia o appunto l'essere queer, perché comunque si trattava di un Pride, anche se politico era comunque un Pride.
0: Diciamo
1: poi un pochino tutte le persone...
0: Prego, prego.
1: No, dimmi, scusami.
0: No, dicevo, invece dall'altra parte, nel Pride istituzionale, per quello che hai saputo, visto che tu eri nell'altra piazza, il controllo di polizia era diverso, insomma, più basso.
1: Assolutamente sì, io avevo conoscenti che erano al Pride normale e mi è stato detto che c'era pochissima polizia, c'erano carri improponibili, ovviamente di istituzioni anche da boicottare e tutte le cose da boicottare, e in più io appunto non so se questa cosa è vera, però mi è stato detto che c'era un carro proprio con le bandiere di Israele che era completamente circondato dalla polizia per protezione, ovviamente non per altro, e mi ha fatto molto strano anche sapere come è stato possibile che poi questo ragazzo sia riuscito a entrare nella massa, perché non avevano nessun tipo di sicurezza, mentre noi dall'altro lato della città eravamo menati da una quantità di polizia improponibile.
0: No, fra l'altro è riuscita a entrare nella massa con un furgone, il che è molto,
1: esatto,
0: è molto strano per una manifestazione.
1: E tra l'altro questo furgone è stato non mi viene la parola in italiano, è stato affittato da questa persona, non era il suo furgone. Quindi se è vero che questa persona era sorvegliata, dovevano pur capire in qualche modo che questa persona avesse preso un furgone in affitto, e loro, tra l'altro, è venuto fuori che già sapevano che lui stava pianificando un attacco di qualche tipo. Quindi è tutto molto, molto

0: sono state allontanate dal Pride.
1: Sono state allontanate quindi dalle forze dell'ordine o dal Pride o dell'organizzazione?
0: Entrambi, perché anche l'organizzazione non voleva che ci fossero queste idee politiche, ecco.
1: E quindi insomma sono state anche la stessa organizzazione a tenerlo fuori. Subito dopo è partita questa campagna che sostanzialmente nuovamente ci dice che siamo, anche se noi non ci sentiamo così chiaramente, che noi europei siamo in guerra e dobbiamo difenderci da chi attacca i nostri valori occidentali, valori che non si capisce bene quali siano, e soprattutto insomma dalla responsabilità di una persona si passa a investire tutte le persone razzializzate che vivono a Berlino, in Germania.
0: Sì, esatto. Purtroppo questo succedeva anche prima di questo attacco, ovviamente, soprattutto alla comunità araba. Però sicuramente il tutto adesso aumenterà, e in più questa persona, ok, sì, era una persona estremista, islamista, però era anche una persona molto disturbata. Aveva 21 anni, nato e cresciuto nella società occidentale in Germania, e io penso le istituzioni abbiano completamente fallito, non lo hanno aiutato in nessun modo. Anche il fatto che appunto è stato ammazzato brutalmente, per quanto mi riguarda, per come la penso io, in modo non consono e non normale, perché a quanto ho saputo lui aveva un coltello in mano quando l'hanno trovato e gli hanno sparato direttamente, e se mettiamo nella bilancia un coltello e 20-25 poliziotti con le pistole, sappiamo chi vince, non c'era nessun bisogno di ucciderlo, bastava disarmarlo, e così avremmo anche capito magari le motivazioni, chi era con lui, se effettivamente era stato lui, perché è tutta una supposizione. Quindi
1: senti,
0: non hanno fatto un bel lavoro, ecco.
1: No, questo senza dubbio. Dopo questo fatto, le associazioni mainstream, quelle che organizzavano il Pride istituzionale, hanno preso parola? Come si sono inserite nel dibattito?
0: Io penso ci sia stato appunto un dibattito diverso tra loro, nel senso che sicuramente ci sono persone che hanno detto: noi non ci facciamo strumentalizzare dalle politiche, quindi non crediamo in quello che dicono le politiche, e cioè che le persone arabe o in sé l'islamismo è il male. Però sicuramente ci sono state anche altre persone che hanno pensato: vedete quello che è successo. Quindi non ti so dire esattamente quello che adesso queste istituzioni dicono, però so che i giornali parlano solo di questa cosa, che di questo attentato, di quanto è stato terribile, ma soprattutto del perché è successo, e che le persone qui sono state targetizzate da questi estremisti, e di quanto ovviamente la polizia abbia fatto un buon lavoro nel trovare l'attentatore.
1: Sembra incredibile che, insomma, sono sicuramente più di 20 anni che si strumentalizza in Europa le persone LGBTQ, queer, per costruire un paradigma islamofobico, omonazionalista, questa retorica viene sempre ripresa da capo dagli stati, sembra non finire mai, adesso con il nuovo stimolo, insomma, di voler opporsi alle manifestazioni per la Palestina, tanto che appunto anche qui in Italia c'è stata molta critica mainstream sul fatto che nei Pride si porti la questione palestinese, che poi è ripresa da capo dopo l'attentato a Berlino. Tu che pensi di questa questione?
0: Non lo so, perché è complicato, nel senso, io penso, personalmente penso che non ci può essere un Pride che non porti la questione palestinese, perché

0: Pride è un non mi viene la parola in italiano, è un riot, e questo porta
1: con rivolta.
0: Sé rivolta, grazie. Questo porta con sé tutto quello che è una rivolta, quindi la questione palestinese, la questione razziale, la questione di genere, tutte le persone, tutti i popoli oppressi. Non ci può essere solo una lotta. Se si è femministe anche solo intersezionali e delle persone in cui credono insomma nel diritto di vivere di tutte le persone, bisognerebbe portare ogni questione in qualsiasi pride o manifestazione o quello che è.
1: Sì, in più lo vogliamo ricordare, le persone LGBTQ non sono tutte bianche, non sono tutte europee, e negli altri paesi, compresi ovviamente i paesi arabi, non sono tutti maschi eterosessuali, cis, ma esistono le donne, le soggettività LGBTQ, eccetera.
0: Esatto, la comunità queer nei paesi arabi è altissima.
1: E immaginiamo che anche in una città internazionale come Berlino le comunità LGBTQ vedano anche tante persone che non hanno origini tedesche.
0: Sì, sì, per fortuna sì.
1: E che in questo momento immagino si trovino in grande difficoltà o comunque sotto attacco.
0: Sì, sicuramente sì. Dalla comunità stessa spero e penso di no. Però sicuramente dall'esterno sì.
1: Non so se vuoi aggiungere qualcosa per finire questa nostra chiacchierata.
0: Non mi viene in mente niente adesso. Spero solo, ecco, l'unica cosa che vorrei dire è che spero che dopo questo terribile fatto i due Pride possano, invece di essere due cose distinte, possano coesistere insieme e fare una lotta tutti insieme, perché saremmo 8 volte le persone che siamo adesso, perché saremmo il triplo e sarebbe tutto molto più potente, molto più bello.
1: Questo sarebbe assolutamente auspicabile. Certo, è complesso pensarlo se al Pride istituzionale c'era un carro di Israele, se non si facevano entrare le bandiere della Palestina, però...
0: Esatto, ci vorrebbe che il CSD, il Pride istituzionale, guardasse un pochino intorno e capisse da che parte stare.
1: Senti, grazie tante per questo tuo intervento che ci ha aiutato, insomma, a capire un po' di più quello.

0: 11:20 minuti primi, Radio Onda Rossa. Passiamo a un altro argomento, a un altro paese. Voliamo in Germania e in particolare a Berlino, dove, come tutte e tutti sappiamo, il 25 luglio c'è stato, durante il Pride di Berlino, c'è stato un attentato. C'è una persona che con un furgone ha investito la folla, ci sono stati almeno 29 feriti e una persona ha perso la vita. Ma vogliamo parlare di tutto questo con due compagne. Intanto parliamo con una compagna della Brigata Transfemminista di Berlino, a cui diamo il benvenuto a questi microfoni e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che a Berlino ci sono, diciamo, due Pride e che il 25 luglio si stavano svolgendo entrambe queste manifestazioni. Ci vuoi spiegare che cosa sono questi due Pride?
1: Certo, allora, CSD è il Pride istituzionale che ha questo nome ricordando Christopher Street Day, cioè i primi moti, diciamo, negli Stati Uniti e tutto quello che è successo a Stonewall, quindi per questo è a luglio invece che a giugno, ed è il Pride istituzionale che già da una decina d'anni era stato inondato da sponsor, da moltissime, insomma, carri della polizia, un Pride molto molto istituzionale, e quindi già da circa 6-7 anni era nato un'alternativa che è IQPB, che è un Pride internazionalista e pro-Palestina e attento, insomma, un Pride partito dal basso e soprattutto da sempre molto legato alla comunità migrante queer di Berlino. E sì, e quindi questi sono i due Pride che avvengono a Berlino nello stesso giorno.
0: E quindi, insomma, da una parte un Pride istituzionale, dall'altro un Pride istituzionale dove evidentemente queste tematiche delle persone razzializzate, del sostegno alla Palestina, non sono ben accette, se ne è nato un altro diverso.
1: No, non sono assolutamente ben accette, anzi è un Pride molto legato a Israele, sia guardando gli sponsor che ne fanno parte, aziende e corporate molto legate, infatti molte sono anche nella lista dei boicottaggi, e carri, tema Israele, eccetera, mentre IQP, l'altro Pride, l'opposto. Infatti già soprattutto dal 7 ottobre è diventato, quindi negli ultimi anni è stato un Pride che ha ricevuto una forte, forte repressione, tantissimi arresti.
0: E anche quest'anno è stato fortemente represso il Pride, diciamo, antagonista, internazionalista.
1: Sì, sì, quest'anno il Pride internazionalista è stato, si è svolto, diciamo, a Wedding, che è un quartiere nel nord di Berlino. Che quest'anno è un quartiere che ha lottato molto, soprattutto perché per la presenza di una fabbrica che si chiama Rheinmetall, che era una fabbrica che costruiva dei pezzi per macchinari, che quest'anno è stata riconvertita a fabbrica d'armi. Quindi tutto il quartiere negli ultimi due anni si è mobilitato ed è stato in lotta contro questa fabbrica d'armi. E questo è importante perché questo è stato uno dei motivi per cui si è scelto di fare il Pride a Wedding, e anche perché comunque è un quartiere con una forte popolazione migrante, turca, palestinese, eccetera. E c'è stata una repressione molto forte fin dall'inizio, con la polizia che comunque stava addosso alla manifestazione, allo manifestante da tutti i lati, e un po' anche in modo emblematico ha cominciato a fare arresti violentissimi, quindi buttando a terra persone, picchiando, usando spray peperoncino, eccetera, proprio davanti alla fabbrica di armi. per far capire quanto a lo Stato tedesco interessa molto di più la proprietà privata e l'industria della guerra rispetto alle vite delle persone, soprattutto le vite delle persone queer.
0: Senti, vogliamo passare a quello che è successo e invece appunto il 25 luglio nell'altro Pride, che lettura avete dato? Perché insomma l'intervento della, diciamo, c'è stato questo attentato, feriti, una donna è morta, e poi è stato ucciso l'esecutore dell'attentato.
1: Sì, allora, ovviamente a finire la manifestazione e alla sera scoprire e venire a conoscenza dei fatti comunque accaduti all'altro Pride è stato uno shock per tutta la comunità, sia il sabato che il giorno dopo la domenica, quindi molto dolore, molta preoccupazione, molte riflessioni, e allo stesso tempo da subito è diventato chiaro a tutti come la vicenda sarebbe stata strumentalizzata dai politici, dalle destre, e purtroppo appunto così è stato. È stato comunque anche offensivo vedere i commenti del governo, soprattutto tedesco e di Berlino, dove comunque le persone politiche, cioè i politici, cioè gli stessi che dicevano che non volevano, come Friedrich Merz, che non voleva, l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera LGBTQI nel Parlamento perché ha detto che il Bundestag non è un tendone da circo, allora invece si dimostrava, si dimostrava triste, però comunque non hanno, cioè l'altra cosa assurda è che comunque i politici, anche tra cui il sindaco di Berlino, non hanno neanche avuto il coraggio di dire la parola LGBTQ o gay.
0: Parlato di attacco ai valori occidentali, ma non hanno invece parlato di attacco alla comunità queer, alle persone LGBTQ.
1: Esatto. E invece hanno soltanto usato questo terribile attacco per continuare a aggiungere nei loro programmi più polizia, più sorveglianza, più controlli, più regimi di frontiera, eccetera, eccetera, e più soprattutto islamofobia.
0: Senti, fuori onda mi dicevi che anche il comportamento, diciamo, delle forze dell'ordine rispetto a questa persona che ha eseguito l'attentato pone molti dubbi, sia sul fatto che non sia stato fermato prima, sia per come poi è stato ucciso.
1: Sì, esatto, perché comunque questa persona era già era conosciuta dalla polizia, era già una persona, comunque un ragazzo di 21 anni tedesco, quindi cresciuto e socializzato qua, e aveva cercato di unirsi all'ISIS quando già era stato sciolto, doveva entrare in un programma di deradicalizzazione, era sotto videosorveglianza, cioè comunque era una persona molto molto conosciuta. E comunque, cioè, è un po' strano come, nonostante tutto questo, l'attacco comunque si sia verificato, cioè non si capisce come. E poi la persona gli è stata appunto trovata più di un giorno dopo e completamente freddata, e un po' stile esecuzione.
0: Diciamo, è piuttosto strano che un furgone riesca anche a arrivare, no? Dove c'è una manifestazione. In genere si fermano prima i mezzi a quattro ruote.
1: Appunto, anche perché comunque in Germania c'è già questa storia degli attacchi, dove, per esempio, gli attacchi ai Christmas Market, dove ci sono stati gli attacchi, dove la persona, appunto, attentatore, è entrato col furgone. Quindi, cioè, la Germania conosce questa tecnica e sa come difendersi. Questo vuol dire che della vita delle persone queer e della loro protezione allo Stato e alla polizia comunque non interessa un granché, e anzi, cioè, un attacco del genere quasi gli conveniva a vista delle prossime elezioni che arrivano quest'anno.
0: Senti, qual è il clima adesso a Berlino nei movimenti e fuori dai movimenti?
1: Cioè, il clima comunque c'è molta preoccupazione, perché comunque si è visto come la vicenda viene strumentalizzata, e soprattutto anche già da tutta questa amministrazione di destra della sede O, sia a livello nazionale che a livello della città, sono stati tolti negli ultimi anni appunto fondi a programmi salvavita per le persone LGBTQI+, spazi comunitari importantissimi come Oyun e Frida, e a causa delle posizioni filo-palestinesi dei lavoratori e delle lavoratrici. E quindi c'è una grande preoccupazione un po' di quanto altro, cos'altro ci toglieranno, e anche il clima è di preoccupazione della crescente islamofobia, perché comunque essendo tantissime persone della nostra comunità queer a Berlino o in generale sono persone immigrate, sono persone rifugiate, sono persone arabe, musulmane, o che vengono percepite come tali, e quindi è una grande preoccupazione e rabbia anche per lo compagno che vengono sempre invisibilizzati quando la narrazione dominante identifica la queerness come qualcosa di occidentale bianco, che appunto non è la realtà dei fatti.
0: E sui media istituzionali la questione è ancora molto presente, immagino.
1: Sì, certo, è molto presente, tutti i partiti stanno dicendo la loro, però comunque le conseguenze che sicuramente vedremo è strumentalizzare, usare la vicenda per fare dei per provocare dei cambiamenti materiali che saranno molto probabilmente come più sorveglianza, controlli più stretti, regolare le migrazioni di più, regolare i regimi di frontiera di più, e anche criminalizzare ancora di più il movimento pro Palestina, perché comunque un'altra delle narrazioni che vediamo, più che dai politici ma anche proprio all'interno di social, di opinioni eccetera, è quella di confondere e mettere insieme, mettere un po' nello stesso piatto, cioè questa persona che ha fatto l'attentato con i movimenti pro Palestina, quindi identificarli sempre di più con movimenti estremisti.
0: Senti, per concludere, nel vostro Pride, nel Pride internazionalista, immagino sia stata portata anche la campagna per la liberazione degli Ulm 5.
1: Certo, era un altro tema a cui pensavo quando ti parlavo, che allo Stato tedesco interessa di più delle loro, delle proprietà materiali dell'industria della guerra rispetto alle persone. Comunque anche lo compagno nell'Ulm 5, che sono adesso in prigione, tenuti in pre-trial detention, quindi senza essere ancora stati condannati, sono in isolamento per più di 20 ore al giorno, e appunto per aver distrutto qualche drone. E queste
0: sono incarcerazione preventiva in un isolamento che è simile al 41 bis, come esatto, in Italia, come modalità, dal settembre scorso. Esatto. Il processo ha già avuto molte udienze e il sostegno è molto forte, ma anche molto criminalizzato.
1: Sì, è un processo che è una farsa, dove ci sono già tantissime violazioni di diritti umani che sono registrate, e sì, questa sicuramente è un'istanza che i nostri movimenti a Berlino stanno portando molto nel cuore, perché stiamo vedendo come la repressione come funziona a livello legislativo, e come anche nel caso degli Ulm 5 i loro diritti stanno venendo veramente calpestati. Non possono neanche parlare con gli avvocati se non attraverso una placca di vetro. Quindi sì, veramente un processo farsa, che appunto dimostra dove dov'è l'interesse dello Stato tedesco, ovvero industria della guerra e beni materiali, e sicuramente non nella vita delle persone, nella vita delle persone che sono, che stanno subendo un genocidio, che per il quale lo Stato tedesco è complice e secondo esportatore di armi. E soprattutto il loro interesse non sta nella vita delle persone queer.
0: Senti, noi ti ringraziamo molto, perché questa questione ovviamente avviene in Germania, ma porta i suoi riflessi in tutta Europa e sicuramente anche in Italia. È importante, insomma, dare una lettura che interrompa questa narrazione.
1: Sì, grazie mille, grazie di avermi invitato. E appunto, cioè, la cosa che penso che dobbiamo continuare a fare, continuare a parlare del tuo compagno che sono incarcerati, di come lottare contro questo sistema che mette al primo posto la guerra e questa industria.
0: Grazie ancora.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.
2: Really, really recently, like less than a couple of weeks ago, while I was in Melbourne, and I hope you enjoy it.

0: Alle 10.32, come annunciato, siamo in collegamento con Luigi Montebello, regista e autore del Fattore Umano. Buongiorno Luigi, come stai? Ci senti bene?
1: Buongiorno, bene, mi sento benissimo. Grazie per offrirci ancora questo spazio per presentare i nostri lavori.
0: Benissimo, grazie a te per la disponibilità. Allora, ritorniamo a 7 giorni di distanza dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti per presentare questa stagione estiva del Fattore Umano 2026. E la settimana scorsa ci avete portato nell'estremo nord d'Europa, al confine fra Finlandia e Russia. Quest'oggi invece il titolo della puntata è Dentro l'uniforme, e l'uniforme, dicevamo prima di entrare in collegamento con te, è quella delle forze armate degli Stati Uniti d'America. Di che cosa si parla questa sera, Luigi?
1: Allora, è una puntata abbastanza, diciamo, complessa, nel senso che ci sono tantissime storie raccontate. Quello di cui parliamo è, diciamo, l'infiltrazione religiosa fondamentalista cristiana dentro le forze armate americane, dentro lo Stato americano, che ha portato varie cose, specialmente negli ultimi mesi, dal 28 febbraio, quando l'America insieme ad Israele attaccano l'Iran con l'operazione Epic Fury, e, diciamo, all'interno delle forze armate americane è scattata un'operazione Guerra Santa, dove si è iniziato a giustificare l'attacco con toni apocalittici, biblici, perché ovviamente c'è un grande movimento nazionalista cristiano, diciamo, nello Stato americano, no? Per esempio Trump ha istituito l'ufficio alla fede, abbiamo visto immagini molto molto interessanti in cui Trump viene benedetto da questa folla di pastori protestanti di varie denominazioni, e questo tipo di infiltrazione cristiano-evangelica dentro le forze armate americane è un qualcosa che ha portato a tanti risultati, tra cui una politica di, diciamo, hanno tolto i mesi dell'identità fino a cacciare i militari transgender, perché è una cosa che magari non tutti sanno. Dal 2016 all'interno delle forze armate americane i militari transgender potevano servire, quindi ci sono circa 4.000 membri delle forze armate americane divisi tra i vari corpi che facevano attivamente i militari, politica che è stata bandita da Trump con un ordine esecutivo il 27 di gennaio 2025, e quindi, diciamo, i militari transgender sono un po' il simbolo, la prima vittima di queste infiltrazioni cristiano-evangeliche all'interno dei militari, e sono la prima vittima tangibile. A seguire, insomma, guerra in Iran, dissenso e tanti altri risvolti. Per esempio andiamo a seguire un call center che si chiama GI Rights Hotline, che è un call center per i diritti dei militari, a cui tra marzo e aprile, quindi nel picco iniziale della guerra in Iran, si sono rivolti tantissimi militari che avevano ricevuto o erano in odore di ordini illegali, quindi che iniziavano ad avere dei problemi etici rispetto a quello a cui veniva che gli si veniva chiesto. E quindi, diciamo, per un po' sintetizzare la puntata, si chiede a chi appartiene la coscienza di un soldato, no? Alla religione, al presidente, a se stesso, alla Costituzione.
0: Senti, che idea vi siete fatti dell'aria che si respira all'interno delle forze armate, soprattutto per quanto riguarda, come dire, la truppa, i soldati semplici, considerato l'importanza che hanno le forze armate negli Stati Uniti, anche nella organizzazione sociale degli Stati Uniti, e considerato anche che Negli Stati Uniti per molte persone diciamo la carriera delle armi, la carriera nell'esercito è un formidabile, a volte unico strumento di elevazione sociale, di innalzamento sociale. Ecco, è possibile dare una risposta univoca oppure no, secondo te?
1: Guarda, secondo me ci sono varie, diciamo, varie risposte. Prima di tutto nel documentario raccontiamo proprio il dissenso interno dei veterani, cioè proprio per quello che dicevi, cioè che il ruolo dei veterani nella società americana è un ruolo di massimo rispetto. Loro, diciamo, i veterani che abbiamo intervistato, con cui abbiamo speso il nostro tempo, che sono i veterani di About Face, che sono praticamente i veterani post 11 settembre, quindi quelli che hanno fatto Iraq, Afghanistan, quelli che hanno visto anche un po' il peggio, gli scandali, no, dell'esercito americano di quegli anni, e dicono: ok, non vogliamo un'altra guerra così, vogliamo difendere la nostra Costituzione, non vogliamo fare guerre immorali ed ingiuste. E questi veterani utilizzano la propria posizione sociale, proprio il, diciamo, il rispetto che hanno nella società per parlare contro una guerra che considerano immorale. Quindi diciamo utilizzano la propria divisa per degli ideali. Dall'altra parte invece sono i soldati in servizio attivo che non possono ribellarsi, perché ovviamente c'è la corte marziale, no? E anche la definizione, diciamo, di ordine legale e illegale è molto complessa, no? Per esempio alcuni militari citano spesso come diciamo prima crepa nella loro coscienza il tweet di Trump di aprile, mi sembra, di quest'anno, in cui ha minacciato di distruggere un'intera civiltà. Quello ovviamente è un crimine di guerra, poi per fortuna non è successo. Però ovviamente sono questi atti che hanno fatto sì che tantissimi militari americani iniziassero a contestare, a dubitare degli ordini ricevuti, e quindi affollare le linee di queste hotline che noi raccontiamo per trovare ad uscire dai militari, a trovare una soluzione. Spesso questa soluzione può essere l'obiezione di coscienza, però è un processo molto lungo, molto complicato, che non sempre poi ti porta a non essere mandato al fronte fino alla, insomma, alla, ad ottenere questa obiezione. E quindi insomma si sono creati tantissimi, per esempio Marchelli, il senatore dell'Arizona, che è stato astronauta, un personaggio molto grosso nella sinistra americana di oggi, quindi anche lui ex militare, ha detto apertamente sui social: non seguite ordini illegali, potete ribellarvi. Che sono insomma cose molto grosse da dire. Poi ovviamente sono stati tutti subito attaccati e hanno minacciato di togliergli la pensione da veterano, perché secondo Trump, Exet, insomma secondo i repubblicani al potere adesso, il veterano rimane un suddito, rimane sotto il Pentagono, anche se è veterano. E insomma, diciamo, succedono cose molto interessanti nell'America di oggi.
0: Senti, la filmografia sul tema è ovviamente sterminata. A me, quando stavo preparando la tua intervista stamattina, è venuto però in mente subito un film che ormai è quasi di una ventina d'anni fa, che è Nella valle di Elà, insomma il film di Paul Haggis, in cui si parla di, diciamo, dei veterani che tornano, appunto dei soldati che tornano dalla guerra in Iraq sconvolti per quello che hanno visto, e che danno vita a diciamo degli accadimenti ugualmente mostruosi in patria. E il film si concludeva con il padre della vittima, del film, insomma, che è un membro dell'esercito che appendeva la bandiera degli Stati Uniti al contrario, che è un simbolo, un modo per dire che esiste un pericolo, esiste un problema. Ecco, da un'opera come quella, che è del 2007, se non vado errato, diciamo, è stato fatto, quindi c'è stato un dibattito al riguardo o su tutte queste tematiche, oppure in qualche modo rimaniamo ancora fermi?
1: Allora, sicuramente, sai, dopo ogni guerra, dopo ogni attacco che risulta più diciamo immorale e ingiustificato di altri, perché poi ovviamente gli Stati Uniti d'America sono sempre stati una società abbastanza militarizzata, questo è innegabile, cioè comunque le forze armate hanno un ruolo molto molto grosso nella società. Ovviamente dopo l'11 settembre c'è stato sicuramente un richiamo alle armi dovuto al patriottismo, e tantissimi giovani si sono arruolati per motivi patriottici oltre che per motivi economici, come dicevi tu, no? Comunque l'esercito americano ti garantisce un'istruzione, ti garantisce una pensione, ti garantisce una situazione sanitaria, e in un paese come l'America è davvero una mosca bianca, e tutti i membri degli stati hanno detto ok, noi ci siamo adorati per quello, per le possibilità che ci davano, non certo perché volevamo andare in giro a uccidere civili. E quello che posso dire è che sicuramente il dibattito interno rispetto alla legalità e alla moralità di una guerra, tra l'altro ricordiamoci che non è stata una guerra questa come in corso, non è mai stata, come anche negli anni passati non sono mai state guerre lanciate dal Congresso americano, sono sempre state operazioni militari derivate da un ordine presidenziale, e già lì spesso c'è un dibattito, no? Perché secondo la Costituzione americana la dichiarazione di guerra dovrebbe venire dal Congresso, non dal Presidente. Però diciamo, quello che possiamo dire con certezza è che è da tempi del Vietnam che non si vedeva una mobilitazione così grossa di soldati attivi contro la guerra in corso, quindi questo sicuramente è un segnale. Nella società americana in generale diciamo c'è più che altro c'è il malcontento per i prezzi della benzina, per l'inflazione, per tutto quello che la guerra sta portando. Infatti tantissimi anche influencer trampiani negli ultimi mesi lo hanno abbandonato, però comunque il consenso resta alto, l'attacco resta in piedi, quindi diciamo quello che in Italia stanno provando a fare è cercare di portare consapevolezza.
0: Benissimo, allora l'appuntamento per la diretta poi ovviamente sarà disponibile su Rayplay, ma sai che noi siamo particolarmente affezionati alla diretta, e per questa sera a partire dalle ore 23:15 grosso modo 23:10, perdonami, e su Rai 3. È la penultima puntata, noi però martedì prossimo non ci siamo, quindi ti chiederei una breve introduzione anche all'ultima vostra puntata di questa annata estiva.
1: Certo, ti ringrazio. Guarda, l'ultima puntata diciamo, parleremo di guerra e degli AI, visto che tutta quanta la serie è incentrata sulla guerra, spesso anche vista da punti di vista diversi, cioè lo stesso evento. Per esempio nella mia puntata parliamo della scuola di Minab, che è stato il bombardamento del 28 febbraio che ha ucciso 160 bambine in una scuola iraniana, e ne parliamo dal punto di vista di motore della coscienza dei soldati. Nell'altra puntata invece ne parleremo perché è stato un AI a lanciare l'attacco, e quindi la puntata parlerà di colpa, di come la guerra moderna sta cambiando quando non c'è più un essere umano a premere il bottone, ma il bottone si preme da solo.
0: Beh, e mi pare insomma un argomento piuttosto importante di questi tempi. Luigi, grazie ancora, un abbraccio per vedervi e sentirvi questa sera e poi martedì 11 agosto e speriamo insomma di risentirci anche dopo l'estate per i vostri progetti futuri.

tutto il potere di scoprire, non un caso, un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più accanito, non

0: E allora, buongiorno a tutte e a tutti. Abbiamo aspettato la coda della canzone, ma sono ancora le 8 del 5 agosto e siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa e inizia una nuova rassegna stampa. Saluto la voce che ho di fronte. E andiamo a leggere le prime pagine dei giornali, facendo un po' una scorsa, considerando il fatto che sono molto eterogenee di nuovo oggi le testate. Quindi abbiamo il Corriere della Sera che apre sui migranti, sull'incontro in Europa, Lite Spagna-Italia. Abbiamo sulla Repubblica l'emergenza migranti, la UE respinge l'Italia e poi Conte Schlein pranzo di pace, mentre la stampa apre sul caldo, energia alle stelle. Il Fatto Quotidiano invece abbiamo sul fatto abbiamo Delmastro, che è il nuovo nipote di Mubarak, sul Messaggero Madrid mette a rischio l'Europa, il giornale L'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, Libero Conte e gli affari immobiliari, l'uomo di Trump mi parlò dell'hotel del suocero e Ceuta, capitale del terrorismo islamico, questo è Libero. Il Tempo, basta regali all'Africa, gli occupanti poi si allargano tutta la strada per tutta l'estate, evidentemente su Spintime. Il comune tratta pure l'acquisto di un altro immobile occupato, gli occupati con le due K. Sul Sole 24 Ore, partite IVA con il rinnovo del concordato, scudo di 4 anni per il controllo e poi le notizie di politica. Il Domani invece sempre sui migranti, l'UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato. Il Manifesto ce lo chiede l'Europa, quindi sempre sui migranti. Spiraglio Ormuz nonostante gli USA, sempre sul Manifesto. Il Mattino di Napoli invece apre su Sisma, arrivano nuovi fondi, Campi Flegrei, il governo stanzia 100 milioni per i danni agli edifici e contributi agli sfollati, manca l'acqua, occupazione lampo del porto di Pozzuoli, inagibili 13 scuole e 14 chiese e su questo più tardi nello spazio redazionale sentiremo sia il vulcanologo Gianfilippo De Astis dell'INGV e sia un compagno delle BSA, delle Brigate di Solidarietà Attiva, che appunto ci racconta sia del blocco del porto di Pozzuoli di ieri, insomma, di tutta la situazione. Poi abbiamo Avvenire, migranti da export e il subappalto del problema che se abbiamo tempo più tardi, la scelta dei centri all'estero, sempre sugli hub internazionalizzati. Queste sì, erano, diciamo, le principali testate in edicola, quindi faccio partire la sigla e poi andiamo a leggere le prime pagine dei giornali.
1: Iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: chiudere questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: Ed eccoci in voce e quindi diamo inizio alla lettura della prima pagina dei giornali e quindi passo la parola

0: eccoci di nuovo in voce, malgrado le prove, vabbè. Ci riproviamo?
1: Ci riproviamo. Allora, ripartiamo dal Corriere della Sera, che apre sui migranti, sul dopo Ceuta. Torna l'allerta per il 15 agosto e titola l'UE sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia. Ieri si riferisce al vertice che c'è stato ieri in Europa, il vertice straordinario per la situazione dei migranti a Ceuta, che comunque sono stati quasi tutti rimpatriati ad oggi. Divisione sui centri in Africa proposti da Roma. E ovviamente adesso si aprirà di nuovo il dibattito sui cosiddetti return hubs, poi andremo ad approfondire la notizia sui migranti. C'è una vignetta di Giannelli su Sanchez, credo paragonato a Sancho Panza, quindi che lotta contro i mulini a vento. C'è una fotonotizia di Franco Baresi, l'ex capitano del Milan, capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi. Sempre in prima pagina nel Corriere della Sera c'è un piccolo editoriale di Luciano Fontana sul perché da oggi il Corriere, dopo 11 anni, costa 20 centesimi in più. Proseguendo c'è una notizia sulle accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio, sul caro carburanti, il CDM proroga il taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. Trovate le coperture, la misura vale circa 240 milioni, resta fuori la benzina. Un'altra notizia, sempre in prima pagina, riguarda le proteste dei magistrati su una riforma, Corte dei Conti, via la riforma tra le polemiche. Corte dei Conti, ok dal CDM alla riorganizzazione, il governo esercita la delega che accentra i poteri di indagine in mano al procuratore generale. Le toghe contabili, sciopero in autunno, poi se abbiamo tempo andremo ad approfondire anche un po' questa notizia, di questa proviamo a capire un po' che cos'è questa riforma. A fondo pagina troviamo l'assalto antisemita ai ragazzini italiani a Sofia in Bulgaria, blitz nazischin all'hotel che ospitava gli adolescenti ebrei, abbiamo avuto paura. Poi abbiamo una notizia su per quanto riguarda la politica, gli interni tra Conte e Schlein, il pranzo del disgelo, resta il rebus Ucraina, e si riferisce all'incontro di ieri tenutosi a Roma tra Conte e Schlein dopo lo strappo sulle armi in Ucraina. Conte, la posizione del Movimento 5 Stelle resta, ma rispetto per quella del PD. E poi ci sarà il nodo delle primarie, di cui sicuramente avremo modo di parlare, insomma, nel futuro prossimo. Una piccolissima notizia sugli ostacoli del campo largo, un articolo che si intitola Il programma che non c'è, quindi immagino sulla confusione, sulle idee, sull'organizzazione, la formazione di questo campo largo in vista delle elezioni del prossimo anno. E altre due piccole notizie: mio figlio in cella a Malta da 72 giorni, si riferisce alla condanna di un 15enne per procurato allarme di un ragazzo italiano, appunto minore, che è in cella da 72 giorni, e poi è stato ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, che era affogato al lago di Vico. Passiamo poi alla prima pagina del manifesto. Apre con articolo su i migranti, sul diritto d'asilo, un tabù ideologico superato. Ce lo chiede l'Europa. Il manifesto ha sempre dei titoli molto, molto efficaci. Il diritto di asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'UE. Nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi. Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola. Quindi per la versione del manifesto l'Europa si è molto allineata alla proposta di Meloni, in generale alla proposta di tutti i governi di destra, di estrema destra. Ci sono invece altre prime pagine, come abbiamo visto prima, che insomma, hanno interpretato un po' diversamente il vertice dei ministri dell'interno di ieri. Comunque, proseguendo nella prima pagina del manifesto, abbiamo poi un editoriale di Adriano Solidoro, Le ombre che muovono i corpi, che insomma riguarda sempre Ceuta, ma riguarda soprattutto il fatto che insomma ci siamo un po' forse dimenticati che al di là dei migranti utilizzati come arma, addirittura come questione geopolitica, ci sono effettivamente decine di persone scomparse, morte in mare, annegate, e che bisognerebbe forse anche tornare su questo aspetto della migrazione. Proseguendo, prima pagina del manifesto, abbiamo Spiraglio Hormuz, nonostante gli USA, entrare dal lato dell'Iran e uscire da quello dell'Oman, ma Washington insiste, niente pagamenti. L'Iran e l'Oman sarebbero vicinissimi a un accordo per lo stretto di Hormuz, arteria mondiale fondamentale per il petrolio e altre commodities. Si entrerebbe dal lato della costa dell'Iran e si uscirebbe dal lato dell'Oman. Ma Teheran vuole un contributo per gestire il traffico. Quindi poi andremo a leggere anche una notizia più approfondita per quanto riguarda la tregua e la situazione attuale nello stretto di Hormuz, che comunque per ora non ha, insomma, non c'è nessuna particolare svolta, almeno nelle prime pagine di oggi. Poi abbiamo una notizia, taglia ai ministeri, sconto sul gasolio, quindi Meloni fa il pieno ai petrolieri, sempre riguardo alle accise, alla riduzione di 17 centesimi sul gasolio, ma non sulla benzina, e fino al 17 agosto, 245 milioni tolti alla spesa dei ministeri, dunque ai servizi pubblici, aumentano gas ed elettricità, assicurato un altro contributo alla rendita fossile. A fondo pagina del manifesto troviamo sempre anche qui una notizia sul campo largo, vertice Conte-Schlein sui prossimi passi. Primarie statunitensi, El Sayed mette alla prova i democratici del Michigan. Per quanto riguarda le primarie negli Stati Uniti, Michigan, il candidato progressista Abdul El Sayed, osteggiato dall'AIPAC, è in largo vantaggio sul rivale sostenuto dall'establishment del partito. Non fa parte del DSA, Democratic Socialists of America, ma mette alla prova i democratici in uno swing state, quindi in uno stato che non si sa da che parte starà. C'è un reportage da Gaza City, il dolore di Gaza in un solo funerale. Dopo 986 giorni di incertezza, dolore e attesa, sotto il peso di domande senza risposte, i nomi delle famiglie Abu Sharia e Al-Assayana sono tornati al centro dell'attenzione a Gaza. Ieri centinaia di palestinesi si sono radunati per seppellire i resti di 112 vittime, recuperati dalle macerie di una zona residenziale completamente distrutta da un raid israeliano il 22 novembre 2023. Ultima notizia che c'è in prima pagina sul manifesto riguarda la situazione di Spin Time, dell'occupazione Spin Time a Roma, e è un articolo che poi, se abbiamo tempo, leggiamo, di Luigi Corvo, che si chiama Lo Stato Occupante senza titolo. E poi nelle notizie degli interni vedremo insomma a che punto sono arrivate le trattative. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano, la prima pagina del Fatto, che è l'unico, credo, ad aprire con una notizia su Delmastro. È il nuovo nipote di Mubarak. Salvataggi, ministri ed eletti precettati, come per Berlusconi su Ruby, e mette una foto molto poco lusinghiera, devo dire, di Delmastro e Ruby, che ecco cosa temono: paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghe e questioni personali. La giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Quindi paragona un po' la storia a quella di Ruby. Sempre Sanchez rimpatria Meloni, lui lo loda, gran lavoro. Quindi anche qui, diciamo, c'è proprio una spaccatura oggi tra i giornali che hanno interpretato il vertice di ieri come un sostegno a Sanchez, al progressista Sanchez, e chi l'ha interpretato invece come un pieno sostegno a Meloni. Poi capiremo magari negli approfondimenti qualcosa di più. C'è un editoriale di Marco Travaglio su Tajani. C'è molta politica interna, c'è i due leader a pranzo, Intesa Conte Elli, anche qui si utilizza sempre il nome per le donne e il cognome per gli uomini, non si capisce come mai. Contro il riarmo, risoluzione unica. Milano Cortina, buco di 1 miliardo per gli enti locali. Ponte, sì del governo, toghe contabili disarmate, fine dell'autonomia, questo si riferisce alle riforme della Corte dei Conti, USA-Iran, accordo vicino, lo stretto passa ai pass d'Aran, anche qui insomma parla del Libano, pace e affari, quindi fa un po' il punto sulla situazione nello stretto. E poi c'è una notizia sull'AIFA, ok ai farmaci innovativi, affari d'oro a Big Pharma. E questa era la prima pagina del Fatto e passo all'altra voce per la lettura delle altre prime pagine.
2: Sì, passiamo alla stampa. Il caldo energia alle stelle, quindi il titolo principale della stampa è sull'energia. Prezzi mai così alti dal gennaio del 23, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città. Gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi. Giornate torride, notti tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati. E quindi l'analisi, liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli di Mario Tozzi. Noi Sapiens, inizio a leggerlo, ma poi lo leggeremo all'interno. Noi Sapiens confidavamo in un futuro tranquillo fra le braccia accoglienti delle nostre città, cosa ci manca infatti nelle nostre case, negli uffici e nei negozi, e nelle strade, nelle piazze, nei locali. E fra i nostri bei monumenti. E quindi poi l'andremo a leggere. Poi abbiamo l'intervista Ratti, l'urbanistica deve adeguarsi con alberi e ombra. E abbiamo agli interni anche Balestrieri e Maggio sull'ondata di caldo sempre. Poi abbiamo Accise, nuovo mini sconto, tensioni Meloni-Giorgetti, proroga al 25 agosto di 17 centesimi, ma solo per il diesel. Il governo proroga fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio in vigore dal 28 luglio. Poi gli ulteriori interventi potrebbero arrivare con le risorse scusate, degli extra profitti e il meccanismo delle accise mobili. L'attuale sconto scade il 6 agosto e il Consiglio dei Ministri ha deciso nel pomeriggio di allungarlo di 19 giorni per coprire almeno l'esodo estivo. I fondi necessari, circa 245 milioni, saranno trovati con tagli alle spese dei ministeri e Salvini anche per il fronte Accise torna a mettere le banche nel mirino. Ci sono realtà economiche che in questo periodo, fortunatamente per la loro bravura, evidentemente stanno facendo utili che non hanno precedenza nella scuola italiana. Penso alle banche, al mondo della finanza e penso al mondo dell'energia. Poi abbiamo il commento di Alessandro De Nicola, misura regressiva che premia i redditi più alti. Ogni volta che il carburante rincara, torna lo stesso provvedimento, tagliare le accise. Prima di liquidarlo conviene però riconoscerne le ragioni. In effetti, nel brevissimo periodo, la domanda di benzina o gasolio è rigida. Il rincaro si trasmette a inflazione e costi di trasporto e un intervento universale È rapidissimo. Prezioso quando mancano i dati per individuare in fretta chi soffre di più e proteggerlo dai rialzi di prezzo. Quasi tutti i governi europei vi fecero ricorso nel 2022, contribuendo a contenere l'inflazione. E questo poi magari lo andiamo a leggere all'interno. Abbiamo poi in taglio basso Torino Film Festival, un palco per Ambra, ci sono persone che diventano famose e persone che diventano familiari, le prime appartengono a un momento, le seconde attraversano il tempo e va bene, questa è Ambra Angioini. Al Torino Film Festival il personaggio Sam Smith e l'album dedicato al fidanzato, il cantante inglese Sam Smith ha lanciato un album che porta il titolo del colore degli occhi del suo compagno e questa era l'ultima sulla pagina della stampa, anzi in alto c'è la gioia, il caso del palazzo inagibile di Roma, la gioia, così la lotta per Spin Time contro la legge del più forte, questo poi anche lo andiamo a leggere, con Teslein il pranzo del disgelo, Maelli cede sulle spese militari e stessa cosa di cui parlava l'altra voce prima. Il dopo Ceuta, UE solidarietà a Madrid stretta su rimpatri e frontiere, il voto negli USA, la corsa di El Sayed, mi piace sentirmi come l'eroe di Ulisse, l'eroe Ulisse, certo, e foto notizia, il poker d'oro di Chiara Pellicani ha vinto la sua quarta medaglia d'oro in questa edizione degli europei di nuoto.

E passiamo alla lettura della prima pagina del Domani. Migranti è il titolo principale, l'UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, il commissario Brunner attacca Madrid, le regolarizzazioni non sono un buon segnale per l'Europa. Piantedosi vara una misura elettorale da dicembre, 500 agenti in più per il controllo dell'immigrazione. Il vertice straordinario in videoconferenza dei ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato dopo i fatti di Ceuta, in teoria si è svolto in modo che tutti potessero dirsene soddisfatti, ma come nelle migliori fattorie orwelliane, alcuni possono dirsi più soddisfatti di altri. Bruxelles continua a fare l'assist all'estrema destra meloniana, esplicito l'appoggio alla retorica del controllo delle frontiere, mentre il commissario Magnus Brunner se l'è presa con la Spagna. La regolarizzazione dei migranti non è stato un buon segnale per l'Europa, intanto il Consiglio dei Ministri vara l'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Poi abbiamo i due incipit di editoriale sulla sinistra, una civiltà si definisce per come tratta gli stranieri di Mariano Croce, la parola, quindi un approfondimento sulla parola remigrazione che andremo a leggere, quindi non lo leggo da qui. E quei ricatti inaccettabili di Conte, sfida su Kiev al PD, niente armi all'Ucraina, dichiara non per la prima volta, ma è più sonoramente e brutalmente Giuseppe Conte. La sua posizione, al di là del merito, non difende più una democrazia aggredita da un leader autoritario, ha una molteplicità di implicazioni rilevanti e pericolose. C'è un messaggio elettoralistico mandato a tutti coloro, sembra che siano molti, nell'alleanza Verdi-Sinistre e anche nel Partito Democratico, che hanno un'opinione tristemente non dissimile. C'è un messaggio mandato direttamente ad Elish Lane. E poi una vignetta in centropagina. Con un Trump che si appoggia a un grande pulsante rosso che dice: no, aspè, l'Iran lo distruggo nei giorni pari o nei giorni dispari? E questo ovviamente su le varie dichiarazioni di Trump, un giorno sì, un giorno no, sulla trattativa o sull'attacco, a seconda mia, da dire di come si sveglia. Ma andiamo avanti, sciocca Sofia, assalto nazi skin a ragazzi ebrei. In Bulgaria torna la piaga antisemita. E poi abbiamo l'Iran, a noi il controllo di Hormuz, l'accordo costerà caro a Trump. E poi l'analisi, perché il divieto sul burka è solo paternalismo di Stato. E idee, il capolavoro popolare di Guccini, ritornare in via Paolo Fabbri 43. E questi erano solo i titoli in taglio basso sulla prima pagina del Domani. Andiamo a vedere velocemente il Sole 24 Ore, che invece apre sulle partite IVA con il rinnovo del concordato, scudo di 4 anni per i controlli. Quindi poi abbiamo riforma fiscale, ok, definitivo del Consiglio dei Ministri, ravvedimento speciale esteso dal 2020 al 2023, soglia di tolleranza del 5% per le sanzioni su posse e scontrini, cambia l'ordinamento dei giudici tributari, ruolo unico e tutele rafforzate, via libera definitiva del Consiglio dei Ministri al decreto omnibus correttivo della delega fiscale che stende lo scudo per le partite IVA che rinnovano il concordato fiscale. Per chi conferma l'adesione all'accordo biennale con il fisco di ravvedimento speciale, si allarga ai periodi di imposta che vanno dal 2000 al 2023.
e ok del CDM anche al decreto che aggiorna l'ordinamento della giustizia tributaria. Poi abbiamo sempre il governo proroga fino al 25 agosto il taglio da 17 centesimi. Responsabilità delle imprese, via libera al DDL per la riforma, Confindustria soddisfatta, presto voto alle Camere. E di politica

Scott Bessent e Marco Rubio, e lo ha confermato il portavoce del ministro degli esteri del Qatar, Maed al-Nasri. Teheran apre inoltre alla possibilità di sminamento delle acque da parte dei paesi europei. A Gaza, nuove direttive dell'IDF, attacchi solo se minacce imminenti. E devo dire che sulla prima pagina, solo sul Sole 24 Ore, Gaza, interessante. Allarme per il 15 agosto, Ceuta, tregua fragile, Europa cauta sugli hub, confronto Roma-Madrid. UE cauta sugli hub nei paesi terzi, e nell'exclave torna l'allarme. Con un tam-tam sui social si prepara un assalto il 15 agosto. E anche questo sembra che sia solo qui. Parla di Terna, Monti, cruciale investire nelle reti elettriche per Pasqualino Monti, amministratore delegato di Terna, che è l'azienda che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica. Ogni investimento nel sistema elettrico è un investimento nella sicurezza del paese. Nautica di Italian Sea Group, offerta da SRI Global, e va bene, questo non ci interessa molto. E direi che questo è tutto. C'è un'intelligenza artificiale, geografia della rendita, che potremo forse andare a vedere dopo. Foto notizia principale, in effetti l'avevo saltata, è su Musk che fa concorrenza alle banche, sistemi di pagamento, la nuova sfida di X. E Big Tech e finanza al via il servizio di X Money negli Stati Uniti. E con questo si chiude la lettura delle prime pagine, quindi qualche minuto di musica e poi ritorniamo in voce. Sono le 8:33 sugli 87,9 di Radio Onda Rossa.

0: E ritorniamo in voce sugli 87.9 per la rassegna stampa e iniziamo a vedere l'articolo e l'argomento su migranti, l'Europa salva Sanchez, quindi il dopo Ceuta e Monica Perosino sulla stampa. Racconta Ceuta, solidarietà alla Spagna e apertura degli hub esterni. Sui social marocchini l'appello a un nuovo assalto il 15 agosto. La riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea non si è rivelata la resa dei conti che molti si aspettavano. L'incontro, convocato dopo la lettera con cui 22 governi, su iniziativa dell'Italia e Danimarca, avevano chiesto una risposta più severa alla crisi migratoria di Ceuta, si è concluso con un compromesso politico: salvare Sanchez senza cambiare rotta sulla politica migratoria. 5 giorni dopo l'assalto di oltre 70.000 persone a Ceuta, Pedro Sanchez ha evitato il processo politico che sembrava ormai ineluttabile. Nessun isolamento della Spagna, nessuna messa in discussione di Schengen, nessuna censura formale del governo socialista. Al contrario, i 27 esprimono profonda solidarietà a Madrid e il commissario europeo agli affari interni, Magnus Brunner, può rivendicare che l'Europa ha superato la prova. Soltanto 48 ore prima, 22 governi, tra cui l'Italia, avevano sottoscritto una lettera durissima contro la gestione spagnola della crisi, chiedendo un deciso irrigidimento della politica migratoria europea. L'Italia aveva ripristinato i controlli sui collegamenti con la Spagna, mentre alcuni governi ipotizzavano ulteriori restrizioni alla libera circolazione. Sanchez aveva denunciato una reazione egoista e illegale, accusando i partner di usare Ceuta per regolare conti politici interni. Bruxelles sceglie invece di ricomporre lo scontro. Nelle dichiarazioni conclusive, i ministri esprimono ferma solidarietà con la Spagna ed elogiano la risposta rapida ed efficace delle autorità. Allo stesso tempo concordano sulla necessità di continuare a combattere instancabilmente contro le reti di trafficanti, rafforzare le frontiere esterne e intensificare la cooperazione con i paesi terzi. Ma sarebbe un errore, leggere la riunione come una vittoria politica del premier spagnolo. Sanchez salva la posizione internazionale del suo governo, ma non la sua linea. Dietro l'unanimità diplomatica emerge un'Europa diversa da quella che Madrid aveva cercato di difendere durante l'emergenza, e Ceuta viene ormai letta come una crisi della sicurezza europea, non soltanto come un'emergenza umanitaria. Brunner parla di una prova di resilienza del confine esterno dell'Unione e ammette che la comunicazione avrebbe dovuto essere più coerente. Bruxelles considera la disinformazione online uno dei fattori che hanno alimentato l'afflusso, insieme alla viralità delle immagini e ai messaggi sulla presunta apertura della frontiera. La direzione della politica migratoria europea, intanto, si fa più netta. Tutti insistono sulla necessità di rafforzare le frontiere, accelerare i rimpatri e sviluppare strumenti di deterrenza più efficaci. Matteo Piantedosi rilancia gli hub di rimpatrio fuori dall'Unione e Brunner definisce il modello legittimo, purché applicato nei paesi terzi sicuri previsti dalla nuova normativa. L'asse del dibattito continua così a spostarsi verso una gestione sempre più esternalizzata delle migrazioni. Nemmeno sul terreno più delicato, quelle delle responsabilità del Marocco, Bruxelles segue la linea di Madrid. Nessuno punta il dito contro Rabat. Anzi, Brunner ringrazia la Spagna, ringrazia Spagna, amministrazione di Ceuta e Marocco per la cooperazione che ha consentito di riportare la situazione sotto controllo per preservare l'integrità dell'area Schengen. Una scelta politica precisa: evitare lo scontro con un partner strategico per il controllo della frontiera meridionale dell'Unione. Il commissario ha anche detto di comprendere la decisione italiana di ripristinare temporaneamente i controlli. Le immagini provenienti da Ceuta hanno preoccupato molti cittadini europei, ha spiegato, ricordando però che simili misure devono essere temporanee e proporzionate, condizioni che la Commissione dovrà ora valutare. Restano le crepe emerse durante l'emergenza. La lettera dei 22 ha mostrato quanto rapidamente una crisi possa trasformarsi in uno scontro tra gli Stati membri. Anche i socialisti europei si sono divisi. Danimarca e Malta hanno firmato il documento contro la Spagna. E Brunner, pur escludendo un legame diretto tra la regolarizzazione straordinaria decisa da Madrid e l'assalto a Ceuta, non nasconde il disagio della Commissione. Non è un bel segnale, proprio no. Mentre Bruxelles ricomponeva la frattura, a Ceuta restavano circa 1000 minori separati dalle famiglie e continuava la ricerca dei dispersi. È il rovescio del test superato. La crisi può essere finita per le istituzioni, molto meno per chi ha perso un figlio o un fratello o è rimasto bloccato nell'exclave. Ceuta resta inoltre esposta alla stessa miccia digitale che ha contribuito a innescare la prima crisi. Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare, principalmente su TikTok e WhatsApp, post che invitano a partecipare a gruppi di messaggistica creati con l'obiettivo di coordinare un tentativo di attraversamento collettivo verso la città autonoma il prossimo 15 agosto. La mobilitazione online è reale, ma Madrid e Rabat non confermano preparativi concreti e ridimensionano l'allarme. Il portavoce del governo di Ceuta, Alejandro Ramirez, ha commentato: "Speriamo sia così". Sui social marocchini, insieme ai messaggi sulla possibile data del tentativo, continuano a comparire le foto dei dispersi. "Avete visto mio fratello? Cerco mia figlia di 17 anni. È partito con un gommone nero. I morti accertati sono almeno 73, i minori rimasti soli circa 1000, ma il numero che nessuno riesce ancora a calcolare è quello degli scomparsi". E lascio la parola per il primo dei due commenti che abbiamo selezionato per questa notizia.
1: Allora, sì, passiamo al manifesto a pagina 3. Quindi dopo aver fatto un po' il punto su quello che è successo ieri al vertice europeo dei ministri dell'interno per quanto riguarda la situazione dei migranti dopo Ceuta, sono due le notizie interessanti sul manifesto. Una è già stata un po' accennata e spiegata dall'altra voce, che riguarda il prossimo allarme che è stato lanciato tra i servizi e il ministro Marlaska, che sarebbe il ministro dell'interno spagnolo. Un articolo di Nadia Dezio: sulle reti marocchine si annuncia un'altra incursione per il 15 agosto e racconta come ci sia un giro di informazioni online sulla possibilità di provare a riattraversare la frontiera a nuoto. È importante ricordare che tutta questa vicenda è stata scatenata anche in parte da una sentenza della Corte spagnola, che ha sostanzialmente ritenuto illegali i respingimenti delle persone che provano ad attraversare la frontiera a nuoto. Ovviamente poi sono state fatte mille congetture rispetto anche al significato geopolitico e politico della vicenda di Ceuta, quindi gli equilibri tra il Marocco e il Sahara occidentale occupato, soprattutto per il fatto che Sánchez, il primo ministro spagnolo, si è avvicinato all'Algeria, quindi alterando di fatto questi equilibri. Comunque quello a cui ci si attiene, ci si dovrebbe attenere in questi giorni, sono i fatti, e i fatti sono che il bilancio è salito a 75 vittime nell'enclave e sono 11 altri corpi che sono stati trovati vicino a Ceuta. Come dicevamo prima, sono 1.000 i minori che stanno aspettando di essere collocati, che stanno aspettando di insomma, avere delle tutele. E a pagina 3 del manifesto c'è un articolo di Giansandro Merli che ricostruisce quella che è la spinta dell'Italia di Piantedosi per accelerare sui centri per i rimpatri. Non tutti i giornali ricostruiscono, diciamo, a livello cronologico la vicenda, ma i centri per i rimpatri in realtà sono già stati proposti a marzo del 2025 nel cosiddetto regolamento rimpatri. E prevedono sostanzialmente dei centri in paesi terzi, ci sono già state fatte molte proposte come la Tunisia, la Libia, l'Armenia, il Ruanda è tornato in auge di nuovo dopo il caso con il Regno Unito che alla fine ha vietato la costruzione di questi centri e l'esternalizzazione di queste frontiere. Quindi i return hubs, i centri per il rimpatrio non sono una novità, è da circa un anno che si discute di questi centri. Ora sono, diciamo, l'Italia sta spingendo per un'applicazione più concreta. Quindi l'articolo di Giansandro Merli ricostruisce alcune dichiarazioni di Piantedosi: basta tabù, fuori dall'Europa chi chiede asilo, spinta per costruire centri detentivi in paesi terzi. Dopo l'accelerazione sui return hub, quella sui centri di detenzione dei richiedenti asilo nei paesi terzi. L'Italia continua a rilanciare sulle cosiddette soluzioni innovative antimigranti. Se è un segno di forza o debolezza dovuto al bisogno di rimediare al flop dei centri in Albania, lo dirà il tempo. Intanto, ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Consiglio Giustizia e Affari Interni UE ha dichiarato: è il momento di mettere in pratica i nuovi modelli di hub per la gestione esterna delle procedure d'asilo e per i rimpatri in paesi terzi sicuri, superando vecchi tabù ideologici. I tabù ideologici sono nient'altro che i diritti fondamentali intesi in senso universale. Tra questi c'è, o forse c'era, l'asilo, pilastro della costruzione europea dopo la Seconda Guerra Mondiale, e principio fondamentale della Costituzione italiana, che lo stabilisce all'articolo 10, nel nucleo essenziale della Carta. Questo prevede esplicitamente che il diritto d'asilo vada garantito nel territorio della Repubblica. Come tale dettato possa essere compatibile con la costruzione di prigioni per richiedenti protezione internazionale in paesi terzi ritenuti sicuri, non è dato saperlo. Se l'Italia decidesse di percorrere questa strada, sarebbe inevitabile l'intervento della magistratura, consulta compresa. Ancora prima potrebbe arrivare quello della Corte di Giustizia UE nei due procedimenti pendenti che riguardano l'Albania. Non si può escludere che le accelerazioni politiche di questi giorni siano anche un indebito tentativo di fare pressione sul massimo tribunale europeo. Le sue decisioni, attese a breve, potrebbero affossare i centri extra UE di qualunque natura. E infatti è importantissimo ricordare la differenza sostanziale che c'è tra queste proposte di return hubs e i centri in Albania. Cioè, i centri in Albania sono sotto una giurisdizione italiana, quindi teoricamente è l'Italia che deve controllare rispetto dei diritti umani in Albania, anche se abbiamo visto dalle ultime inchieste, soprattutto di Altre Economia, che non è così. Invece, questi altri centri che vengono proposti in questo momento sono ancora più estremi per quanto riguarda la mancata tutela dei diritti umani, perché non sono sotto la giurisdizione italiana, ma si tratta di fare accordi con paesi extra UE e delegare sostanzialmente non solo i rimpatri, ma, come suggerisce Piantedosi, anche le richieste di asilo. E concludo il commento insomma, di questa notizia sottolineando che qui, insomma, in diversi pezzi, in diversi articoli, oggi viene sottolineato come sia assurdo, diciamo, rinchiudere in prigioni, quindi in stato di detenzione, dei richiedenti asilo. È importante sottolineare però che è già quello che avviene anche in Italia, nel senso che i centri per i rimpatri sono pieni di richiedenti asilo, quindi di persone che hanno già fatto una richiesta di asilo, che meriterebbero una certa tutela, invece sono in stato di detenzione amministrativa. L'ultima notizia interessante sul tema riguarda l'assunzione di 500 agenti di frontiera nel decreto legge pubblica amministrazione, quindi c'è un'evidente corsa al rafforzamento dei confini. Addirittura l'Italia ha proposto di sospendere Schengen con la Spagna, nonostante non esista nessuna frontiera terrestre con la Spagna, e sicuramente nei prossimi giorni ci sarà un dibattito molto acceso rispetto ai controlli che si stanno facendo delle persone che arrivano dalla Spagna. E questo era un po' il punto su Ceuta, ma soprattutto su quello che su come si muoverà l'Unione Europea.
0: Eh sì, continuiamo con la lettura, sempre sullo stesso argomento, ma il commento di Mariano Croce sul Domani, sulla parola remigrazione. Una civiltà si definisce per come tratta gli stranieri. E dalla prima pagina, poi prosegue a pagina 2, Mariano Croce: nel corso di 2 millenni l'identità europea ha vissuto di una continua dialettica con l'altro da sé, dell'elastica intelligenza con cui Roma antica ha saputo appropriarsi delle forme di vita più remote ai movimenti incessanti delle genti che nella modernità hanno riscritto la fisionomia di interi popoli. Non c'è paese occidentale che sia stato capace di mantenersi in vita senza ibridarsi tramite dei flussi migratori. Eppure, come per uno sconcertante atto di rimozione psichica, l'Europa tratta oggi la figura del migrante come quell'importuna anomalia il cui definitivo superamento le garantirebbe un futuro di rinnovata prosperità. Non sorprende allora che tra gli indici più rivelatori del cosiddetto regresso democratico vi sia la risposta sfacciatamente nazionalista alla domanda sul chi siamo, vale a dire quella riflessione sul sé collettivo attraverso cui un intero popolo definisce la propria identità. In Europa, rinfocolati da un pragmatismo, propagandismo che si dimostra amaramente efficace, gli ideologi delle destre, più o meno estreme, tentano persino di offrire un rivestimento teorico alle più invereconde pulsioni razziste. Si assiste così ad una svolta culturale, tra virgolette, del razzismo, che consente di velare ogni riferimento esplicito alla differenza biologica tra popoli per fondare l'opposizione alla migrazione su una presunta originarietà delle radici culturali e delle tradizioni storiche. Si va affermando l'idea lanciata da decenni or sono dall'ideologo della Nouvelle Droite francese Alain de Benoist, scusate la pronuncia, che le culture siano segnate da un'irriducibile differenza e che pertanto ogni popolo abbia sia il diritto sia il dovere di rimanere chiuso e isolato nel proprio territorio. A partire da simili intuizioni, la remigrazione viene presentata come un processo di ripristino dell'ordine rispetto al disordine creato dalle politiche scellerate delle sinistre. Secondo autori che avanzano tesi persino più ardite, come il filosofo Marc Jongen, pensatore di punta dell'AfD, i popoli afflitti da indebite e espropriazioni culturali sono legittimati a scatenare la loro collera identitaria, sempre virgolettato, contro l'immigrazione. L'austriaco Martin Sellner si fa cantore di una remigrazione legale finalizzata alla sopravvivenza delle democrazie nazionali, la quale esigerebbe la rottura dell'attuale paralisi identitaria che deriverebbe da un disdicevole senso di colpa verso gli ultimi della terra e che avrebbe inflaccidito l'animo pragmatico e virile degli stati europei. E ricordiamo su questo aspetto della virilità la campagna che sta facendo negli Stati Uniti Kushner sulla distribuzione di testosterone tra i cure di testosterone tra i soldati, sia uomini che donne. In questa sbornia paraculturalista, ma di fatto criptorazzista, la migrazione cessa di essere un tema di politica amministrativa e si trasforma in un artefatto problema di essenza. Privi di ogni concreto progetto su come realizzare questo delirante piano che rischierebbe di segnare un declino di paesi occidentali pari solo a quello che un secolo fa determinò in Germania la fuoriuscita di centinaia di migliaia di ebrei, embricati come erano nel tessuto produttivo e culturale tedesco, oggi la risposta alla domanda su chi siamo viene tradotta nella ben più inquietante, ma al fine inconcludente, domanda: chi è il nemico interno che minaccia la nostra forma di vita? Si tratta di uno sbalorditivo arretramento sul piano della cultura politica rispetto al secondo Novecento, quando ci si interrogava sui dilemmi della convivenza tra gruppi etnici senza cedere alle soluzioni da piazzisti imbastite oggi dalle destre. Ancora alla fine del Novecento, Jürgen Habermas definiva l'appartenenza culturale come fondata sulla condivisione di principi costituzionali fondamentali, capaci di superare ogni steccato etnico, religioso e linguistico. Detto altrimenti, la partecipazione ad un progetto comune di solidarietà tra estranei. Fu dunque un'illusione, ma per decenni si credette che la convivenza, difficile quanto si vuole, non richiedesse la professione di fede in presunti tratti originari, perché di originario al mondo non c'è nulla se non la comune precarietà che segna la vita di quel disadattato cronico che è l'essere umano nell'ambiente naturale. Questo era appunto Mariano Croce sul Domani, che abbiamo voluto leggere a conclusione degli articoli letti sulla situazione in Europa, ma diciamo anche a livello mondiale sul tema dell'immigrazione e comunque dei movimenti di popolo e ovviamente sul dopo Ceuta. Qualche minuto di musica e poi ritorniamo in voce.

0: E allora ritorniamo in voce sugli 87.9 e continuiamo la rassegna stampa. Abbiamo ricevuto una chiamata da un ascoltatore a seguito dell'articolo letto sulla remigrazione che, diciamo, ci viene da dire giustamente, dice che per combattere la remigrazione bisogna boicottare il capitalista e siamo molto d'accordo su questo. Passo la parola alla voce che mi sta di fronte per invece cambiare argomento e andare a vedere cosa succede sullo scontro USA-Iran e sullo stretto di Hormuz.
1: Eccoci, allora siamo a pagina 4 del manifesto. Hormuz, chi tratta e chi boicotta? Appunto il manifesto ricostruisce la situazione attuale in questo accordo ormai vicino. Iran e Oman vicino a un accordo, Washington si mette in mezzo e rallenta il dialogo e lo stretto rimane chiuso, un'altra nave colpita. È interessante perché poi dà un po' di dati rispetto anche a quella che è l'opinione pubblica insomma, i sondaggi dei cittadini statunitensi che adesso andremo a leggere e insomma, Trump sta facendo di tutto per non ammettere la sconfitta e di fatto la decisione pessima di attaccare l'Iran. Comunque, un articolo di Francesca Luci. Siamo in trattativa con gli iraniani e credo che ci sia la possibilità di raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto e muoverci verso una posizione più normalizzata in questo conflitto. Lo ha dichiarato ieri alla CNBC il segretario del Tesoro Scott Bessent. Alla domanda se l'Iran potesse imporre pedaggi alle navi, ha risposto: sarebbe libertà di movimento. Una frase che pesa di più di quanto sembri. Trump ha un bisogno disperato di qualcosa che somiglia a una vittoria e questo bisogno spinge la sua amministrazione ad annunciare accordi che ancora non esistono, in alcuni casi bruciandoli prima ancora che vengano firmati. Il Medio Oriente non funziona come Washington. Ogni mossa deve rispettare non solo i protocolli scritti, ma anche quelli non scritti che tutti comunque conoscono. In gioco c'è la dignità dell'interlocutore che deve poter tornare a casa mantenendo la testa alta. Poche ore dopo Bessent, il segretario di Stato Marco Rubio ha corretto il tiro. Sono stati compiuti progressi nei colloqui con Iran e Oman per consentire il transito di un maggior numero di navi nello stretto, ma non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo. L'intesa su Hormuz, allo studio tra Teheran e Mascate, se non verrà sabotata prima di nascere, prevede un doppio canale. Le navi dirette nel Golfo Persico passerebbero a nord, sotto controllo iraniano. Quelle in uscita, invece, sarebbero una rotta a sud, vicino alle acque omanite, a coprire i costi di sicurezza e impatto ambientale, una tassa di servizio divisa tra due paesi. Quindi per l'Iran sarebbe una vittoria e per l'Oman un salto di ruolo senza precedenti. Da mediatore discreto a protagonista della sicurezza energetica regionale, un traguardo impensabile solo fino a pochi mesi fa. Washington per ora smentisce questa versione, nega sia l'imposizione di pedaggi che qualsiasi riconoscimento di autorità iraniana sul transito. Ma è difficile immaginare che Teheran firmi un'intesa che non sancisca almeno implicitamente il proprio controllo sullo stretto e il diritto a un pedaggio. Ed è esattamente ciò che l'amministrazione Trump non può accettare senza perdere la faccia. Significherebbe ammettere di aver compromesso un'area che prima della guerra era un passaggio internazionale aperto, regalando a Teheran una leva strategica che prima non aveva. Trump, del resto, naviga in acque agitate anche in casa. La benzina costa in media 4,10 dollari al gallone, il 37% in più da inizio conflitto, mentre i sondaggi mostrano un consenso in caduta libera. Il 60% degli elettori è contrario all'azione militare, il 74% ritiene che non ne valga il costo. E questo ovviamente avrà anche un peso importante per quanto riguarda le elezioni di metà mandato che si terranno a novembre. Quindi, anche se insomma, non c'è ancora un accordo certo, ma la proposta di Teheran, che poi Trump comunque ha smentito, è quella di portare proporre insomma questo doppio canale. Quindi le navi dirette nel Golfo Persico passerebbero a nord sotto il controllo iraniano, invece quelle in uscita passerebbero vicino alle acque dell'Oman, e ci sarebbe questa, loro dicono, tassa di servizio divisa tra i due paesi per coprire i costi di sicurezza e i costi di impatto ambientale. E concludiamo brevemente l'articolo del manifesto. Qualunque soluzione lasci l'Iran in controllo dello stretto sarà difficile da vendere in patria, si riferisce ovviamente a Trump. Ma una via militare per togliere a Teheran quel controllo, secondo gli esperti, semplicemente non esiste. Restano due sole opzioni: una guerra che non si può vincere o una pace che non si può digerire. Il portavoce del ministro degli esteri del Qatar ha confermato ieri pomeriggio che i mediatori continuano a lavorare per abbassare la tensione regionale. La priorità di Doha, ha detto, è contenere la crisi, riaprire lo stretto e preparare il terreno per la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Nessun accordo è stato ancora raggiunto, ma le bozze continuano a circolare tra le parti, abbastanza da far crollare il prezzo del petrolio. Il Brent è sceso di oltre il 4%. Quindi, mentre l'Iran gioca la sua partita sulla scena internazionale, il presidente affronta voci interne. Alcuni media dell'opposizione iraniana hanno riportato che avrebbe più volte minacciato le dimissioni davanti alla guida suprema. Pezeshkian ha smentito categoricamente in un discorso televisivo trasmesso ieri: se volessi dimettermi lo annuncerei pubblicamente, non mi dimetterò e continuerò la lotta. Quindi ci sono anche stati, diciamo, delle tensioni internamente all'Iran. E passo la parola all'altra voce che insomma per un altro approfondimento.
0: Sì, è dal Sole 24 Ore, che tuttavia dice più o meno le stesse cose, quindi soltanto in più aggiungerei che Teheran, secondo una fonte del governo iraniano sentita da Reuters, insiste nel rivendicare il controllo del traffico marittimo in entrata attraverso lo stretto di Hormuz e la supervisione sul traffico in uscita, e la fonte coinvolta nei colloqui ha sottolineato che questa è l'idea generale attualmente in discussione, precisando che la rotta in uscita seguirebbe un percorso tra Iran e Oman, come è ovvio che sia d'altronde, con l'autorizzazione all'uscita concessa attraverso l'Oman con notifica all'Iran. Quindi comunque mantenere il controllo è improbabile, ha affermato la fonte, che Teheran cambi la sua posizione su questo. Intanto crescono i dubbi sulla sostenibilità della campagna militare americana. Secondo tre persone a conoscenza dei dati, l'esercito statunitense ha esaurito gran parte delle proprie scorte di missili a lungo raggio e ad alta precisione durante il conflitto. Il regime iraniano punta al logoramento, il loro grande vantaggio, spiega Michael Knights del Washington Institute, è la capacità di colpire gli stati della regione e l'economia globale. Su questo argomento ci fermiamo e continuerei nella stessa pagina del Sole 24 Ore su Gaza, nuove direttive alle IDF, solo attacchi solo per minacce imminenti. Qatar contro Israele è il sottotitolo. Netanyahu ribadisce il ritiro dalla striscia con disarmo completo di Hamas. Rosalba Reggio, appunto a pagina 15 del Sole: se l'annuncio di Trump di una svolta fondamentale nell'accordo di pace per Gaza si è rivelato subito prematuro e azzardato, come abbiamo letto nei giorni precedenti, qualche passo avanti però sembra essere stato fatto dopo le dure dichiarazioni rilasciate dal capo del Board of Peace in seguito agli attacchi di Israele sulla striscia nel weekend. Avevano stupito le affermazioni successive di Nikolai Mladenov, che lunedì sera, dopo l'incontro con Benjamin Netanyahu, aveva sostenuto la tesi israeliana, sottolineando che l'impegno al ritiro della linea gialla sarebbe arrivato come da accordi solo dopo il disarmo di Hamas. Posizione ribadita ieri sera dal Premier in un videomessaggio diffuso sui social, un cambio di linea di Mladenov che ieri è apparso più chiaro dopo la notizia divulgata dai media israeliani, che hanno riferito di una nuova direttiva ricevuta dalle forze armate, secondo cui gli attacchi a Gaza possono essere effettuati solo contro minacce imminenti e gli omicidi mirati possono essere eseguiti solo dopo l'approvazione del capo di Stato Maggiore e dei vertici politici. Da quello che appare, dunque, il Board of Peace avrebbe accontentato Israele a patto di uno stop, forse solo di due settimane, alle azioni militari nella striscia. I vertici della milizia sciita, che ieri hanno incontrato ad Istanbul quelli dell'intelligence turca, hanno espresso preoccupazioni per le dichiarazioni del Board of Peace e hanno dichiarato di essere in attesa di una sua risposta su quanto concordato. Che la pace spesso annunciata e discussa più volte con i mediatori fosse difficile da raggiungere era stato chiaro sin dall'inizio. Il piano, che prevedeva azioni a tappe a carico da un lato dalle parti, quindi da un lato il disarmo graduale di Hamas, dall'altro il ritiro graduale di Israele, si è scontrato subito sulla mancanza reciproca di fiducia e gli annunci precoci di un accordo si sono infranti davanti alla realtà dei fatti. Prima dell'incontro chiarificatore tra Netanyahu e Mladenov era stato il portavoce del governo israeliano a sottolineare la distanza del paese sulla roadmap definita dal board, ma forti critiche erano arrivate anche dall'ultradestra di governo, i ministri Smotrich e Strock, che aveva chiesto al premier di bloccare l'attuazione del piano e di revocare il via libera all'ingresso della forza internazionale di stabilizzazione a Gaza. Dopo le critiche turche alle azioni israeliane, che nel fine settimana hanno provocato una ventina di morti, ieri a contestare l'aggressività israeliana è stata il Qatar, che ha definito gli attacchi sulla striscia un tentativo di far deragliare l'attuazione del piano e bloccare le soluzioni pacifiche. Ma non è solo Gaza a preoccupare paesi arabi e islamici. Dopo le crescenti incursioni degli ebrei nella moschea di Al-Aqsa, uno dei luoghi sacri dell'Islam, ma anche in seguito alle pesanti limitazioni di accesso imposte ai fedeli, la Giordania ha convocato una riunione di emergenza dei ministri degli esteri del mondo arabo e islamico, temendo che le continue provocazioni israeliane possano provocare un conflitto religioso. Il 23 luglio scorso più di 2000 israeliani della destra religiosa guidata dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir avevano fatto irruzione nell'area, pregato e compiuto rituali in violazione dello status quo amministrato dalla monarchia ascenita di Giordania, che prevede che solo i musulmani possano pregare in quel sito, e Ben-Gvir l'aveva fatto con una tracotanza notevole, anche si possono andare a rivedere i video. Ma anche in Giordania la situazione resta calda, con continui attacchi dei coloni e 630 arresti di palestinesi solo nel mese di luglio, come riportato dal Palestinian Prisoner Society, che ha denunciato in una nota campagne di arresti quotidiani che costituiscono uno dei principali strumenti di aggressione israeliana contro i palestinesi. Ad oggi sono oltre 9.400 i palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, tra cui 370 minori e 92 donne, mentre sono 3.198 le persone in detenzione amministrativa, cioè senza processo né accuse formali, e 1.358 i Gazawi detenuti con la qualifica di combattenti illegali. E questo su Gaza. E qualche minuto di musica e poi ritorniamo.

0: Eccoci di nuovo per la lettura di qualche approfondimento dai quotidiani di oggi, 5 agosto, e chiudiamo la parte di esteri con una notizia su Domani riguardo alla situazione in Ucraina. È un articolo di Davide Maria De Luca da Odessa, quindi direttamente un reportage dal campo. Odessa è la Hormuz dell'Ucraina. La Russia alza il tiro sul Mar Nero. Pletenchuk, portavoce della Marina Militare, e c'è un virgolettato: Mosca attacca navi di paesi neutrali entrate legalmente nelle nostre acque. Anche così si blocca il traffico internazionale. Si rischia una crisi economica peggiore di quella subita all'inizio dell'invasione. Andiamo a vedere un po' il pezzo, che appunto è direttamente da Odessa, quindi è una testimonianza direttamente dal campo. L'allarme aereo stava già suonando mentre Volodymyr Mikhailov, un pilota portuale ucraino con più di 40 anni di esperienza, saliva a bordo della Golden Leo, una carico di mais di proprietà turca, ormeggiato nel porto di Odessa. Anche se il sistema di allarme aereo segnalava missili russi in arrivo mentre la nave iniziava le manovre per uscire in mare aperto, a bordo nessuno era preoccupato. Gli attacchi russi sono la normalità da 4 anni ormai, e fino a quel momento si erano limitati a colpire le infrastrutture portuali, mentre, salvo alcuni incidenti, le navi straniere erano state sempre risparmiate. Quella sera, però, i 3 missili russi KH-59 si sono diretti senza esitazione contro la nave, centrandola in pieno nella parte destra della sovrastruttura, senza lasciare scampo a nessuno di coloro che si trovavano sul ponte di comando. Mikhailov e altri 9 membri dell'equipaggio sono rimasti uccisi. Era la sera del 19 luglio. Una settimana dopo, la Golden Leo, ormai abbandonata, si è capovolta ed è affondata a 5 miglia a largo di Odessa. Da giorni la risacca porta sulle spiagge piene di bagnanti i chicchi di mais fuoriusciti dalle sue estive sventrate. L'attacco alla Golden Leo ha segnato un punto di svolta nella guerra sul mare in Ucraina e forse nel futuro dell'intero conflitto. Da 2 settimane nessun armatore e nessun capitano si arrischiano più a guidare le proprie navi nei porti di quella che chiamano la Grande Odessa, la porta commerciale dell'Ucraina, formata dai grandi scali di Південний, Kornomorsk e della stessa Odessa. Da qui passa il 90% delle esportazioni agricole ucraine, la spina dorsale dell'economia locale che nel 2025 ha portato al paese oltre 30 miliardi di euro. È un'altra Hormuz, solo che qui non stiamo vedendo la stessa reazione internazionale, dice Dmytro Barinov, presidente dell'Associazione dei Porti Ucraini, Ukrport. Dal suo ufficio a pochi metri dalla famosa opera di Odessa, Barinov cerca come può di cambiare la situazione. Concede molteplici interviste al giorno e lancia ovunque riesca il suo messaggio. Con i porti chiusi, l'Ucraina rischia una crisi economica peggiore di quella subita all'inizio dell'invasione. Per il momento, però, il governo ucraino non ha ancora rilanciato l'allarme. A Kiev ha prevalso la prudenza, evitare di inviare ulteriori segnali di debolezza in una situazione strategicamente e politicamente delicata, con le proteste per il recente rinnovo del governo ancora fresche e la tenuta dell'alleato americano sempre più in bilico. Non c'è dubbio, però, che quella di queste settimane sia una situazione quasi senza precedenti. Se nei primi mesi dell'invasione il blocco russo era stato quasi completo, un accordo patrocinato da Turchia e Nazioni Unite aveva consentito per quasi un anno di ripristinare il traffico. Quando poi Mosca si è ritirata dall'accordo, le sconfitte subite dalla sua flotta hanno impedito la creazione di un vero e proprio blocco navale, permettendo di ripristinare un traffico regolare da parte di navi appartenenti a paesi neutrali. Nelle ultime settimane, però, Mosca ha iniziato a colpire direttamente le imbarcazioni internazionali con missili a lunga gittata e il blocco, come nei primi mesi del 2022, è tornato ad essere completo. Avviamo verso la fine, insomma, concludiamo questo articolo, leggiamo un po' l'ultima l'ultima parte, poi insomma continua a raccontare quelle che sono anche i problemi interni all'Ucraina, appunto per il momento anche politico che sta vivendo, quindi, non c'è una presa di posizione netta rispetto alla possibile situazione di blocco commerciale nel Mar Nero. Allontanandosi dalla città, lo scenario cambia rapidamente. Enormi distese di stoppia gialla, dove la mietitura del frumento è appena terminata, si alternano a sterminati campi di girasoli che i contadini inizieranno a raccogliere nelle prossime settimane. Alte colonne di fumo si alzano, dove l'impatto dei droni sulla stoppia riarsa dal sole dà origine a incendi che durano per ore. Qui inizia il cuore agricolo dell'Ucraina, che ha reso il paese il quarto esportatore di grano al mondo e il primo per l'olio di semi. Le aziende agricole in media hanno tra i 1.000 e i 5.000 ettari, in gran parte affittati da piccolissimi proprietari. Hanno depositi ormai stracolmi di frumento invenduto. Con le esportazioni bloccate, il prezzo è crollato da 100 euro a tonnellata e sono senza i soldi per pagare affitti e dipendenti. Nei prossimi giorni inizierà la raccolta dei semi di girasole, che culminerà a ottobre. Solo a quel punto sarà possibile valutare l'entità della crisi e fare la conta di chi è sopravvissuto. E questa era la situazione in Ucraina nel reportage da Odessa.
1: Eh sì, giusto sull'argomento aggiungiamo da Rai News, quindi notizie di questa mattina, che c'è stato un forte bombardamento su Kiev con 18 morti, bombe sull'ospedale pediatrico di Saporigia e l'UNICEF stop agli attacchi sui bambini. E Kiev, al contrario, colpisce altri due centri logistici di Wildberries. Mosca contro l'Italia, altro argomento, russofobia e neofascismo. E un'altra notizia, sempre in aggiornamento, la Corea del Nord schiera un'unità missilistica in Russia, lo riporta sul suo sito Reuters citando un funzionario dell'intelligence di Kiev, e l'unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori di attacchi per attacchi contro l'Ucraina. E appunto alle 9 invece la dichiarazione di Zelensky, 17 morti e 44 feriti a Kiev con intercettori sarebbero vivi, al momento si contano 44 feriti nel massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante, altre 17 persone purtroppo hanno perso la vita. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X. E è fondamentale, aggiunge, che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi e la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili. E anche c'è un video, segnalo ovviamente soltanto un video di un drone russo che insegue un ambulante ed esplode ferendolo, è un po' il safari umano a Kherson. E Kiev, crimine di guerra, secondo media ucraini e internazionali, i russi usano da anni la città come campo d'addestramento per dronisti, colpendo i civili, e è agghiacciante come notizia. Negli ultimi 2 anni, leggo una piccola parte dell'articolo, le autorità locali hanno denunciato quasi ogni giorno attacchi deliberati contro singoli civili disarmati. L'ipotesi molto diffusa tra la popolazione è che scusate, mi si è aggiornato il post e ho letto. È saltato. E comunque Sì, parlava della denuncia della popolazione sul fatto che vengano usati, eccolo, l'ipotesi molto diffusa tra la popolazione e i media locali è che la città sia sistematicamente usata dai russi come campo d'addestramento per insegnare ai soldati russi a manovrare i droni contro singole persone in movimento, acquisendo capacità poi adottate nei combattimenti contro l'esercito ucraino lungo la linea del fronte. E con questa notizia chiudiamo gli esteri, un piccolo stacco musicale per poi parlare di quello che succede in Italia. Sono le 9:28 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.

E ritorniamo in voce sugli 87.9, siamo a Radio Onda Rossa, continua la rassegna stampa Andiamo in Italia e la prima notizia di cui parliamo è su Spin Time, aggiornamenti su Spin Time. Ieri mattina alle 11 c'è stata una rassegna stampa fuori dai cancelli in cui si è raccontato dell'incontro che si è tenuto, il tavolo istituzionale di lunedì sera a cui erano presenti il prefetto e il comune di Roma, l'assessore Zevi sul diritto all'abitare e il vicario. Da qui è venuta fuori la disponibilità del comune ad acquistare l'immobile, però ovviamente con i tempi necessari e anche con le ristrutturazioni necessarie, quindi i tempi non si prevedono assolutamente brevi. Intanto la situazione è piuttosto cioè è drammatica, con le famiglie in strada a 40 gradi e infatti inizio con il leggere dalla stampa. C'è stato un bimbo in codice rosso e vari altre emergenze dovute appunto al caldo. E quindi da pagina 11 della stampa: si rischia l'emergenza sanitaria, ma

0: Fratelli d'Italia diffida il comune dall'acquisto dell'immobile. Il caso: nel pomeriggio di ieri un bambino di 1 anno e mezzo della comunità di Spin Time è stato trasportato al Policlinico di Roma in codice rosso per una crisi respiratoria dovuta al caldo. L'intervento dei soccorsi è stato immediato e le condizioni del bambino, uno dei 107 che abitavano lì, sono migliorate quasi subito. Poco prima gli attivisti e volontari avevano sottolineato sui canali social e durante un incontro pubblico al presidio permanente allestito in via di Santa Croce in Gerusalemme davanti all'edificio sgomberato la scorsa settimana a seguito di un incendio e poi dichiarato inagibile. Sono giorni che denunciamo la situazione in cui vivono i minori per strada, con il caldo insopportabile e condizioni sanitarie precarie. La città, le associazioni, la protezione civile, i medici e il comune stanno mostrando vicinanza, ma non c'è più tempo. Ieri, intanto, la visita di Tobia Zevi, assessore al patrimonio e alle politiche abitative del comune di Roma, è saltata, ma non quella di Angelo Bonelli e va bene di AVS. Che dichiara che è ignobile la diffida con cui Fratelli d'Italia vuole impedire al comune di acquistare l'immobile. Ieri, infatti, il partito della Premier Meloni ha formalmente diffidato il sindaco Roberto Gualtieri in una nota. Il presidente e il vicepresidente della Federazione Romana di Fratelli d'Italia, Marco Perissa e Daniele Rinaldi, hanno scritto: l'amministrazione sta portando avanti questa operazione senza il necessario coinvolgimento degli organi competenti e senza la dovuta trasparenza nei confronti dell'Assemblea e dei cittadini. Parliamo di un'operazione da decine di milioni di euro che non può essere decisa nelle stanze del Campidoglio con il solo avallo di qualche esponente della sinistra o di intellettuali schierati. L'utilizzo di risorse pubbliche impone procedure trasparenti. Intanto, tra le tende c'è bisogno di vestiti lunghi per donne, ciabatte, cuscini, ventilatori, teli ombreggianti, pantaloncini e costumi da uomo, tonno, sapone intimo. I lavori della biblioteca di Roma ieri hanno portato libri, i lavoratori, scusate, sì, delle biblioteche di Roma hanno portato libri e li hanno letti ai bambini. Questo era il caso, ma leggo anche almeno l'incipit dell'articolo. L'intervista di Simonetta Sciandivasci, il presidio di Spin Time prosegue. Oggi sono 7 giorni che i 400 occupanti dell'immobile in via di Santa Croce in Gerusalemme, evacuato dopo un incendio dichiarato inagibile, vivono per metà in strada e per metà in sistemazioni di fortuna. Lunedì il sindaco Gualtieri ha presentato una proposta per comprare l'immobile sulla base della valutazione dell'Agenzia del Demanio. I rappresentanti del fondo Investire, che gestisce l'immobile di proprietà del fondo Immobili Pubblici, si sono riservati di decidere dopo un sopralluogo tecnico per il quale serve l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Gli attivisti e volontari che stanno tenendo vivo il presidio si dicono fiduciosi, sebbene Fratelli d'Italia abbia diffidato Gualtieri dalla vendita, e sono felici che il Comune di Roma abbia riconosciuto il valore esemplare di questa esperienza, che offre un modello mutualistico comunitario che può essere imitato e portato altrove, ma chiedono maggiore collaborazione sul presidio sanitario e psicologico. Sottolineano che il tempo stringe, le persone sfollate hanno bisogno di una sistemazione adeguata, il caldo rende tutto difficilmente sopportabile. Chiedono agli artisti, scusate, agli intellettuali che hanno firmato appelli per salvare Spin Time, di andare lì. Esserci fa la differenza. Finora ci sono stati, vabbè, Sabina Guzzanti, Saviano Garrone, Matteo Ceccherini e un po', vabbè. Lo scrittore Nicola Lagioia, che vive nella stessa strada, è stato tra i primi a esporsi, chiedendo alle comunità romane di portare soccorso insieme, di dimostrare supporto a un'esperienza che non è un'occupazione, ma la politica di difesa di una città. E prosegue l'intervista alla Gioia, ma direi che su questo ci fermiamo qui. Giusto, Una domanda: come si è arrivati a criminalizzare gli spazi occupati? Rovescerei parzialmente la domanda: come si è arrivati a sgomberare alcuni spazi che innegabilmente portavano alla città più benefici che disagio? Faccio qualche esempio: la vecchia sede dell'Angelomai al Rione Monti, dopo lo sgombero al suo posto non c'è niente, contribuiva a tenere vivo il quartiere. Oggi Monti è il fantasma di ciò che era agli inizi degli anni 2000, un posto irriconoscibile. Al tempo dell'Angelomai c'era tra quelle strade un'energia palpabile, una voglia di incontrarsi e di stare insieme che rendeva Roma un posto migliore. E va bene, con questo chiuderei su questo argomento e proseguiamo. C'è giusto un commento, scusate, su Spintime, sempre sul manifesto.
1: Sì, c'è un articolo di Luigi Corvo molto interessante perché paragona questo sgombero in atto allo Spin Time con un'altra vicenda, sempre di sgomberi e di sfratti. L'articolo che vi consiglio di leggere integralmente inizia a pagina 1 e prosegue a pagina 8 del manifesto e si chiama Lo Stato occupante senza titolo. Il 29 dicembre 2026 il Tribunale di Ascoli Piceno dovrà lasciare il proprio palazzo, non per un trasloco, per uno sfratto, fissato da un giudice dopo che l'Agenzia del Demanio ha giudicato eccessivo il canone chiesto dalla proprietà per il rinnovo. La proprietà è Investire SGR, gestore del fondo immobili pubblici, lo stesso fondo a cui lo Stato cedette nel 2024 in 8 giorni 396 immobili pubblici e lo stesso che oggi possiede il palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Lo sfratto di un tribunale dal suo ex palazzo pubblico non è un incidente, è un meccanismo e conviene seguirlo dall'inizio perché si chiude dove comincia la vicenda di Spin Time. I contratti firmati nel 2024, quando lo Stato vendette gli immobili e li riprese in affitto, scadevano in blocco a fine 2022. Lo Stato lo sapeva e nel 2020 si preparò per legge. L'articolo 69 del decreto 104 diede all'Agenzia del Demanio la facoltà di prorogare o rinnovare quei contratti e stabilì che in mancanza di accordo le amministrazioni potessero comunque restare negli edifici pagando un'indennità di occupazione precaria pari al canone in vigore. Il bilancio 2024 della stessa agenzia descrive quella condizione con un'espressione tecnica precisa: occupazione sine titulo, occupanti senza titolo, lo Stato nei propri ex uffici. Ad Ascoli la protezione non è bastata. Il fondo ha preferito lo sfratto a un canone più basso e lo ha ottenuto. Per il resto del portafoglio, la soluzione è arrivata per un'altra strada. La legge di bilancio 2024 ha permesso a chi aveva disdetto i contratti di tornare sui propri passi, riattivando il rapporto con un canone ridotto del 15%. Il 30 aprile del 2024 Investire ha accettato, concedendo in cambio allo Stato un'opzione esclusiva di acquisto su 20 immobili da esercitare entro giugno 2026. Tradotto, per uscire dalla condizione di occupante senza titolo, lo Stato ha negoziato con il fondo e ha iniziato a ricomprare pezzi del patrimonio che aveva ceduto 20 anni prima. Il conto di questa operazione è nel piano degli investimenti dell'Agenzia del Demanio. Fabbisogno stimato di 169,4 milioni di euro, coperto da uno stanziamento di bilancio di 250 milioni di euro. Due immobili li compra l'INPS, sette le amministrazioni utilizzatrici, 11 il Demanio, previa verifica di congruità dei prezzi chiesti dalla proprietà. Quella verifica sul singolo immobile che per la cessione del 2024 gli atti pubblici non hanno mai consentito perché i valori non furono mai disaggregati. Il cerchio si chiude qui. Lo Stato ricompra a prezzo verificato ciò che aveva venduto a prezzo non verificabile. Ora si può tornare a via Santa Croce con la domanda giusta. La sentenza che a dicembre ha condannato il Ministero dell'Interno a rilasciare, a risarcire e investire qualifica l'occupazione di Spin Time come illecita. Persone che abitano un immobile senza titolo, ma senza titolo è, parola per parola, la condizione in cui i documenti ufficiali collocano lo Stato nei palazzi FIP a contratto scaduto. Identica qualifica giuridica, trattamenti opposti. Per sé lo Stato ha scritto due leggi, ottenuto uno sconto del 15%, negoziato un'opzione di acquisto e stanziato 250 milioni in 3 anni. Per le 400 persone di via Santa Croce in Gerusalemme, nello stesso arco di tempo, davanti allo stesso fondo, non ha scritto una legge, non ha negoziato una rinuncia, non ha messo in bilancio un euro. Anzi, la politica nazionale osteggia Roma Capitale che dopo l'incendio di luglio ha rilanciato la trattativa per acquistare l'immobile e destinarlo a una funzione abitativa. Il comune, con risorse proprie, sta colmando una lacuna che non ha creato e lo sta facendo non potendo contare sulle risorse che il bilancio dello Stato ha stanziato. In questa storia, dunque, si riannodano le file del discorso più rilevante per il nostro futuro. Che ruolo avrà lo Stato, come disincastrarlo da una funzione strumentale all'occupazione di capitale da parte di pochi, come reinventare la funzione pubblica? E ancora una volta la storia ci dimostra che il settore pubblico non si riforma dal suo interno, che sono le spinte sociali che abitano il confine della legalità a offrire le innovazioni istituzionali più efficaci e a colmare la distanza fra legalità e giustizia sociale. Spin Time non rappresenta un palazzo e forse nemmeno una singola esperienza di animazione socioculturale di uno spazio. Rappresenta la possibilità di risignificare le istituzioni nella nostra democrazia.
0: Ebbene, proseguiamo con gli interni, invece andiamo a vedere un caso un po' di dettaglio, ma che può avere echi in vari... in vari ambiti. Via libera alle riforme della Corte dei Conti, sulla stampa a pagina 10, magistrati meno liberi. Il governo respinge la richiesta di dialogo dei giudici contabili e le toghe protestano, valutiamo uno sciopero in autunno. Il Consiglio dei Ministri ignora l'ultimo appello dei magistrati contabili, dà il primo via libera al decreto legislativo che rivoluziona poteri e organizzazione della Corte dei Conti. Le richieste delle toghe di essere interpellate e ascoltate sono andate vane. Il governo, dicono, ha mostrato una totale sordità su tutti i suggerimenti e le osservazioni. E poi la beffa: la bozza del testo è stata condivisa all'ultimo momento, fonti di Palazzo Chigi, dopo il voto, assicurano che il provvedimento è stato redatto all'esito di numerose riunioni a cui ha partecipato un autorevole delegazione della Corte che ha dato un significativo apporto tecnico. Paolo Sisto afferma al termine del Consiglio dei Ministri: mai ci sono state porte chiuse a una possibile forma di collaborazione, diversa la versione dei magistrati. Quando si modificano gli aspetti di uno dei poteri fondamentali dello Stato, posto a garanzia dei soldi dei contribuenti, serve un confronto e ora resta un decreto segnato da un'evidente e marcata incostituzionalità. La posizione dell'Associazione Magistrati Corte dei Conti è netta: con questa riforma il governo comprime la nostra autonomia. Il sindacato delle toghe contabili ieri mattina, prima del Consiglio dei Ministri, aveva convocato una conferenza stampa a Roma nella sede della stampa estera per un ultimo appello alla riflessione ed evitare un'approvazione frettolosa. E, il fatto principale è che queste scelte rischiano di incidere sulla tutela degli interessi della collettività e sul corretto funzionamento delle istituzioni. E per il Partito Democratico la riforma svuota i controlli sui fondi pubblici e rappresenta un nuovo attacco alla magistratura. E per il Movimento 5 Stelle, blitz estivo per mettere una morsa all'indipendenza della Corte. Più o meno è la stessa cosa che è successo sulla divisione delle carriere, perché numerose dei magistrati, appunto, numerose le perplessità avanzate dalle toghe. Sui 71 articoli, uno dei cambiamenti più significativi riguarda la distinzione tra chi svolge funzioni di pubblico ministero contabile, quindi funzioni requirenti, e chi svolge funzioni giudicanti. Secondo lo schema di riforma, infatti, il passaggio da un ruolo all'altro diventa estremamente difficile, tanto da configurare una sorta di separazione delle carriere. E c'è chi mormora: si dovrebbero ricordare che il referendum sulla separazione delle carriere l'hanno perso, i cittadini l'hanno bocciato. La riforma rafforza inoltre il ruolo del procuratore generale della Corte dei Conti, che acquisisce poteri di coordinamento molto più incisivi sulle procure regionali e c'era un articolo anche su questo in dettaglio perché va a incidere proprio appunto sull'attribuzione da parte del procuratore generale della Corte dei Conti su cosa andare a verificare, indagare o meno. Quindi non solo il procuratore generale potrà sottoscrivere i principali atti del pubblico ministero territoriale come sequestro o citazione in giudizio, in casi di particolare novità o complessità tra questi atti, di provvedimenti che coinvolgono amministratori politici in casi di colpa grave con danno superiore a 10 milioni di euro. Una lesione all'autonomia, chiosa il presidente di sezione nel direttivo del sindacato. Andando avanti, c'è poi sullo sfondo poi restano due episodi che hanno inasprito gli animi. Il primo riguarda, vabbè, il blocco di 10 nomine, ma poi soprattutto c'è il conflitto relativo al ponte sullo stretto di Messina, di cui poi parleremo dopo nello spazio redazionale in maniera molto approfondita, perché ci sarà la manifestazione l'8 di No Ponte, quindi un legame con lo stretto. Con il ponte sullo stretto, con un precedente stop e numerosi rilievi sollevati dalla Corte e il ministro Salvini che insiste per avere il via libera sul superamento della soglia del 50% dei costi. Non vogliamo credere che ci sia alcun collegamento con la vicenda del ponte sullo stretto, sottolinea Elena Papa, membro della giunta esecutiva dell'associazione. La magistrata precisa, i colleghi hanno doverosamente applicato le norme che impongono di valutare la legittimità degli atti. Poi aggiunge, è evidente che il tema per la nuova proposta del ponte non è quello del 50% del superamento dei costi contrattuali iniziali, ma sarà in relazione all'obbligo della gara ritenuta essenziale dalla legge e fonte della modifica sostanziale del contratto. E quindi questo è sulla Corte dei Conti. E giusto siamo quasi in chiusura, mancano pochi minuti. Direi di leggere dal manifesto di quello che è successo a pagina 4, di quello che è successo a Sofia, ad un gruppo di ragazzi italiani ebrei che sono stati fortemente contestati e ostacolati da neonazisti. Ma passo un momento il giornale perché invece lo leggiamo dal domani.
1: Un pezzo a pagina 10 di domani. In Bulgaria torna la piaga antisemita, sciocca Sofia, assalto naziskin a ragazzi ebrei. Andiamo a vedere velocemente la notizia, un articolo di Youssef Hassan Olgado e Chiara Sgreccia. Minaccia antisemita nel mirino un gruppo di ebrei italiani a Sofia. Al grido di Sigail, cinque naziskin avrebbero tentato di forzare l'ingresso di un hotel in una cittadina vicino Sofia, in Bulgaria, dove alloggiava un gruppo di giovani della comunità ebraica partecipanti a un campo estivo internazionale. Così si intuisce dal video reso pubblico dalla comunità ebraica di Roma ieri, 2 giorni dopo l'accaduto. Le immagini ritraggono i giovani uomini dalle teste rasate, vestiti di nero, urlare cori nazisti in strada fuori l'hotel ed esibendo il braccio teso. Uno di loro chiede ai giovani di scendere, calm down. Dopo pochi secondi, tutti e cinque si allontanano. L'aggressione sarebbe avvenuta in due distinti momenti. La prima volta sarebbe intervenuta la polizia bulgara, che dopo aver raccolto informazioni è andata via. Dopo pochi minuti, cinque ragazzi sarebbero tornati e avrebbero tentato di fare nuovamente irruzione nell'hotel, prima di andarsene, quando hanno capito che non sarebbero riusciti ad entrare. Sarebbe stato l'intervento del personale dell'albergo, come confermato domani dalla struttura, a evitare l'aggressione fisica. Ma per il gruppo di giovani, tra cui alcuni anche provenienti dalla comunità ebraica di Roma e Milano, è rimasto lo spavento. Non è chiaro come il gruppo neonazista sia venuto a conoscenza della presenza dei ragazzi nell'hotel. Dalla comunità ebraica capitolina dicono che il comune bulgaro di Bansko dove si teneva il campo estivo, è piccolo e la presenza di un gruppo di giovani con indosso la kippah è facilmente distinguibile. E vediamo un po' l'ultima parte del pezzo sulle reazioni. Unanime la condanna da parte del mondo politico italiano all'aggressione. Condanno questo ennesimo episodio di antisemitismo, un germe che va combattuto, una forma di odio e discriminazione che va estirpata. Ha scritto su X il vice premier Antonio Tajani. Quanto accaduto a Sofia è gravissimo. Condanniamo con fermezza ogni tipo di violenza da parte di estremisti nazisti o comunque o comunisti nei confronti delle comunità ebraiche, anche se non ci risulta che i comunisti facciano questo tipo di attacchi antisemiti, ovviamente l'ha detto Salvini. L'episodio dimostra come un forte sentimento antisemita sia ancora profondamente radicato nelle formazioni dell'ultradestra europea, ha commentato la deputata del PD Laura Boldrini. La comunità ebraica intanto ha chiesto alle autorità bulgare di fare piena luce sull'accaduto, identificare i responsabili e procedere nei loro confronti. Chiediamo che vengano al più presto identificati e perseguiti. E nel pezzo viene riportata una foto dell'agenzia La Presse in cui si vedono questi ragazzi che insomma, fanno il saluto nazista, devo dire abbastanza agghiacciante. Che tutti questi episodi, poi c'è da dire che quando avvengono in Italia episodi di, insomma, di persone apertamente fasciste o naziste che fanno un saluto romano, le reazioni arrivano molto in ritardo e sono molto più timide, di queste che abbiamo letto rispetto all'episodio, di Sofia. E proseguiamo con altre notizie sugli interni, anche perché siamo praticamente in chiusura.
0: Sì, sul Sole un ultimissimo articolo sul riconoscimento facciale. Riconoscimento facciale in tempo reale con l'ok del procuratore capo. No del governo al parere della Camera con riferimento al magistrato, banca dati, no al riempimento progressivo con autorizzazioni pregresse. E cerco di leggere velocemente sul riconoscimento facciale in tempo reale. Il governo modifica il decreto, ma non arretra sul punto decisivo. A dare il via libera sarà il procuratore capo, non un generico magistrato. La commissione politiche UE della Camera aveva chiesto al governo di valutare proprio questa soluzione generica. La scelta vale anche per il riconoscimento a posteriori utilizzato per il contrasto dei reati. Sarà autorizzato però dal pubblico ministero, trattandosi di un procedimento già incardinato, un doppio livello di controllo affidato a PM giudice. Non c'è nulla di automatico affidato all'intelligenza artificiale, ha rivendicato il vice ministro della giustizia. I vincoli, l'impiego dei modelli di intelligenza artificiale nelle attività di polizia dovrà restare sottoposto alla stretta sorveglianza umana. Vietato anche lo scraping non mirato, cioè il rastrellamento di immagini da banche dati e dal web. Sono alcune delle novità più rilevanti del decreto legislativo di recepimento del AI Act approvato dal Consiglio dei Ministri, un testo che arriva dopo settimane di polemiche con le opposizioni sul piede di guerra contro l'applicazione dell'intelligenza artificiale al riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, stadi, manifestazioni e cortei e non solo inserisco io non solo le opposizioni, ma anche Forza Italia era più propensa per un freno su questo, ma il punto più delicato resta l'identificazione biometrica in tempo reale prevista dall'articolo 8. Significa riconoscere una persona mentre viene ripresa in diretta. Ed è qui che il governo introduce una prima garanzia. La banca dati utilizzata per il confronto dovrà essere formata appositamente per ciascuno utilizzo e contenere soltanto i dati pertinenti da cancellare alla scadenza dell'autorizzazione. L'articolo è piuttosto lungo, a pagina 6 del Sole. vado solo sulla chiusura, il passaggio cambia il trattamento riservato a chi entra in un luogo o partecipa a un evento sottoposto a sorveglianza. Nella prima versione il sistema elaborava immediatamente i dati biometrici di chiunque accedesse e li archiviava in una banca dati locali, un meccanismo che la Camera aveva giudicato difficilmente conciliabile con il divieto europeo di costruire banche dati attraverso una raccolta massiva. Ora il passaggio viene spezzato, all'ingresso saranno registrate soltanto le immagini dei volti senza elaborazione dei dati biometrici. L'estrazione vera e propria scatterà soltanto in un secondo momento, dopo la commissione di un reato e con l'attivazione del riconoscimento, allora non prima che l'immagine potrà trasformarsi in un dato biometrico utilizzabile. E con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di oggi, sono le 10.02 sugli 87.9, saluto la voce che mi ha davanti.
1: Grazie a tutte e tutti, abbiamo finito qui la rassegna stampa di oggi.
0: E a risentirci tra poco, si parlerà sia del sisma del 31 che è avvenuto ai Campi Flegrei, e si parlerà dello stretto, del ponte sullo stretto.

0: E ritorniamo in voce sugli 87.9, inizia la mattinata dei redazionali e abbiamo in linea Gianfilippo De Astis dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ci senti? Eccoci.
1: Sì, pronto, buongiorno a tutti.
0: Con cui vogliamo un po' rivedere, parliamo ovviamente dei Campi Flegrei e di quello che è successo, cioè a seguito di quello che è successo il 31 alle 19 c'è stato un sisma 4.7 che ha portato dei danni alle strutture, ci sono degli sfollati di cui poi parleremo in maniera più approfondita in un collegamento successivo, ma con Gianfilippo che è ospite fisso ormai di Entropia Massima, ma oggi lo sentiamo in quest'ora mattiniera. Parliamo un po' andiamo a vedere qual è un po' la struttura e qual è la situazione, perché c'è. In che situazione siamo in questo momento? Abbiamo già detto che siamo in un momento di sciame sismico, ma ecco, se puoi raccontarlo in maniera un po' più completa, tu.
1: Sì, grazie ancora per l'invito. Quello che posso dire è che le attività a cui assistiamo, anche in questi ultimi giorni con la scossa di cui hai fatto menzione, rientrano nell'ambito dell'unrest, cioè di uno stato di squilibrio che la caldera dei Campi Flegrei, formatasi, diciamo, decine di migliaia di anni fa in fasi successive, poi trasformatasi in una sede di vulcanismo monogenico, vive quest'ultimo bradisismo dalla fine del 2005, inizio 2006. Il bradisismo è un fenomeno di sollevamento e poi, quando la tendenza si inverte, di abbassamento del suolo, determinato dalla pressione dei gas di un imponente sistema idrotermale che caratterizza la caldera dei Campi Flegrei. Ci sono stati, nei decenni passati, altri periodi in cui, nei decenni passati, per parlare solo della storia contemporanea, ma in effetti possiamo, diciamo, datare sin dall'epoca greco-romana il verificarsi, ci sono le testimonianze geologiche, il verificarsi di questo bradisismo, appunto, questo lento sollevamento e abbassamento del suolo. E dicevo, in termini di storia contemporanea, abbiamo avuto nel 1969-1972 e poi di nuovo nel 1982-84 altre due crisi bradisismiche importanti che produssero effetti sul territorio comparabili a quelli a cui stiamo assistendo adesso. Con quindi crolli, danni ingenti ai palazzi, alle strutture edilizie, necessità di ricollocare le persone, i cittadini di Pozzuoli, abbandono del rione Terra, che è il punto più vicino, diciamo, urbanisticamente al punto di massimo sollevamento della caldera dei Campi Flegrei. Ricordo che il sollevamento è un sollevamento a campana, cioè con un punto centrale dove c'è la spinta massima, il sollevamento massimo, e poi man mano intorno il raggio di questa campana va diminuendo il sollevamento. Quindi a maggiori distanze da questo punto centrale vicino al rione Terra il sollevamento è minore. Il sollevamento che si è verificato nei bradisismi precedenti aveva raggiunto una altezza di 3,5 metri circa, poi in parte rientrata alla fine del secondo bradisismo, quello 1982-1984, e poi invece risuperati questi 3,5 metri nel corso del sollevamento attuale. La grande differenza tra quei bradisismi di cui ho parlato, che sono durati praticamente ognuno un biennio, e quello attuale è che quello attuale si è presentato in una forma molto più dilatata nel tempo, per cui direi che i primi 10 anni di crisi bradisismica sono stati quasi non avvertiti dalla popolazione, e la sismicità comunque era molto bassa, il sollevamento era molto lento, e le cose sono cambiate intorno al 2015-2016, e il sollevamento ha ripreso, diciamo, si è presentato in una forma più rapida, e quindi conseguentemente la sismicità è aumentata, perché il sollevamento impone delle tensioni nella crosta terrestre che alla fine la fanno rompere, e quindi si producono, cioè la liberazione di energia e i terremoti. E ulteriormente, diciamo, un ulteriore cambiamento e accelerazione è avvenuto dal 2023 in poi, perché è dal 2023 in poi che possiamo documentare il fatto che ci siano queste scosse così forti, più forti, cioè superiori a 4. Da allora, dal 2023 ad oggi, al 31 luglio anzi, abbiamo avuto credo 11 scosse superiori a 4, 2, 4.4, ora non me le ricordo tutte a memoria una per una, certo. Però 2, 4.6 ci sono state anche, questa di 4.7 è quella a più alta energia che si è verificata nella caldera dei Campi Flegrei. Quindi è evidente che la fratturazione delle rocce e la necessità di rispondere a, cioè sì, la risposta che c'è da parte di una roccia così a lungo sollecitata da anni e anni di sollevamento, adesso traduce in una più alta, più alto verificarsi di scosse a magnitudo maggiore, e inevitabilmente, dato che il patrimonio edilizio e la risposta alle sollecitazioni è diversa in un ambito, diciamo, geologicamente così complesso, sia per le rocce, sia per le cavità, sia per la presenza di gas, fa sì che poi ci siano effetti di amplificazione, di accelerazione diversa da area ad area all'interno dei Campi Flegrei, e quindi ci siano, diciamo, dei danni differenziali che possono essere accentuati per un certo gruppo di palazzine o più attenuati invece per altri. Questo, diciamo, dipende da quella che poi viene chiamata la microzonazione sismica di una certa area, e appunto ogni microzona può avere delle risposte differenti al passaggio delle onde del terremoto.
0: Perfetto, due domande velocissime, Spot. Sì. Solo nell'interpretazione attuale, il sollevamento e il bradisismo attuale e queste scosse sono legate più a movimenti di fluidi più che di magma, se non vado errata, se puoi dire due parole su questo, e poi anche se è ben conosciuto il fatto che sia un sistema completamente distinto da quello del Vesuvio, anche se è a pochi chilometri di distanza.
1: Sì, per quanto riguarda la separazione, la seconda domanda, i due sistemi vulcanici, Vesuvio e Campi Flegrei, sono distinti, hanno delle caratteristiche vulcanologiche molto diverse, Il primo, diciamo, primo fatto che può essere evidente a tutti è che comunque il Vesuvio è un vulcano centrale, un classico cono che poi ha subito una storia anche abbastanza complessa con delle eruzioni ad alta energia, però è un vulcano centrale che costruisce il proprio cono che poi viene di volta in volta smantellato e ricostruito. Invece i Campi Flegrei giacciono appunto all'interno di un'ampia caldera che è una depressione, vulcano tettonico praticamente, formatasi conseguenza di grandi eruzioni che si chiamano in inglese caldera forming eruption, cioè eruzioni che formano caldere. Ce ne sono state due, a 40.000 anni, a 15.000 anni, e poi all'interno di questa depressione così articolata e ampia si sono formati appunto dei piccoli vulcani che sono cresciuti ai bordi o all'interno o anche al centro, spostandosi di volta in volta all'interno della caldera. E quindi il sistema di alimentazione del Vesuvio e dei Campi Flegrei, quello superficiale almeno, parliamo degli ultimi 4-5 chilometri, è differente, hanno delle camere magmatiche, dei reservoir differenti che alimentano poi le eruzioni di ciascuno dei due apparati. Esiste comunque un'indagine geofisica, anche se ormai un po' datata, ma sempre valida e sempre diciamo perfezionata nella modellazione nel corso del tempo, che indica comunque la presenza di un grosso corpo magmatico che giace al di sotto di entrambe le due aree, cioè sia Vesuvio che Campi Flegrei, o comunque al di sotto dei golfo di Napoli di Pozzuoli, a 8 chilometri circa, 8-9 chilometri di profondità. Però in questo momento, diciamo, non ci sono alcuni segni di comunicazione e di risalita di magmi da queste profondità più superficiali. Esistono anche qui studi, e qua la scienza, diciamo, chiaramente differisce a secondo di chi interpreta i dati o studia certi tipi di dati e ottenendo certe informazioni. Quindi chiaramente non tutti sono d'accordo su cosa accada al di sotto della crosta. A pochi anni fa tutti gli articoli scientifici prodotti indicavano e puntavano solo sulla presenza dei fluidi come responsabili del processo di sollevamento dei Campi Flegrei. Poi sono usciti alcuni articoli che hanno evidenziato invece la possibilità di risalite di piccoli batch di magma a maggiori profondità fino a 4-5 chilometri, che sono stati responsabili probabilmente di alcuni fenomeni legati ai bradisismi precedenti, non a quello quindi in corso. Per quanto riguarda quello in corso, invece, non ci sono state mai evidenze di un trasferimento di fusi magmatici profondità né, diciamo, maggiori né minori, quindi anche quelli, gli eventuali corpi presenti a 4-5 chilometri non si vede che abbiano movimenti verso profondità minori, e quindi l'attuale crisi bradisismica viene attribuita quasi unanimemente a trasferimento dei fluidi, quindi di fluidi e gas all'interno di questo sistema idrotermale, che è piuttosto spesso, diciamo, oltre a quello che si vede in superficie alla luce del sole, lo spessore è di 2,5-3 km di questo sistema idrotermale, ed è infatti tra 1 e 2 km che si concentra 2 km e mezzo, che si concentra la stragrande maggioranza dei terremoti.
0: Benissimo, davvero ti ringrazio del tuo tempo che ne abbiamo approfittato e
1: Prego, sono
0: sicuramente.
1: stato contento di poter contribuire, spero di essere stato chiaro.
0: Grazie, assolutamente. Poi ovviamente ne riparleremo a settembre-ottobre alla ripresa
1: Certo, vedremo
0: delle
1: cosa succederà
0: puntate.
1: perché la situazione dei cittadini è chiaramente molto complicata adesso e quindi
0: Esatto,
1: non si
0: esatto.
1: potrà che riparlarne.
0: Benissimo, ti ringrazio ancora e a
1: Buona
0: presto.
1: giornata a te e a tutti, grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: E ancora qualche minuto, restate connessi perché sentiremo anche un compagno delle BSA, le Brigate di Solidarietà Attive, appunto, come anche accennava Gianfilippo, ieri c'è stata una protesta, è stato bloccato il porto di Pozzuoli e ovviamente sulla situazione della popolazione con sfollati e disagi, tra cui anche la mancanza di acqua da venerdì, appunto, in varie zone. All'interno appunto della caldera, e quindi andiamo a vedere con lui in particolare qual è la situazione tra qualche minuto. Quindi vi lascio con un po' di musica.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: E ritorniamo in voce sugli 87.9. Abbiamo appena sentito Gianfilippo De Astis, vulcanologo dell'INGV, che ci ha fatto un po' un quadro diciamo tecnico del territorio, dell'apparato della caldera dei Campi Flegrei. E abbiamo invece in linea un compagno delle BSA, come vi dicevo, di Napoli, della zona, e al quale chiedo: ci senti? Ci sei innanzitutto?
1: Sì, vi sento, ciao, sì. Buongiorno a tutti.
0: E quindi ti chiedo ovviamente come è stata vissuta dagli abitanti la scossa del 31, delle 19:45, che poi segue anche una di novembre scorso, in cui già c'era stato comunque
1: una situazione,
0: e quelle di maggio, e poi anche

0: è finito. Al momento, a ieri sera, gli sfollati sono diventati 700, 57 sono gli edifici inagibili e circa quindi 400 unità abitative, zona Porto, Parco Olivetto, Arco Felici, via Napoli e attività commerciali, anche la Comana, quindi soprattutto 13 scuole, di cui 3 ci dicono in condizioni gravi. L'altro dato è che 568 persone si sono stabilite in autonoma sistemazione, quindi non aspettando l'intervento dello Stato o della Regione. Questo per quanto riguarda Pozzuoli, perché poi ci sono anche 38 sfollati a Monte di Procida, tutti in autonoma sistemazione. Come abbiamo visto, la Regione ha stanziato circa 1 milione di euro, 800.000 per CAS e 200.000 per spese imminenti. Ieri c'è stata una grande manifestazione di protesta, molto partecipata, partita da Piazza Repubblica e arrivata al porto. Il porto è stato bloccato sia per i traghetti in arrivo che quelli in partenza. I comitati dei cittadini hanno chiesto ed ottenuto un incontro in prefettura che si terrà oggi alle 12 con le istituzioni e il ministro Piantedosi. Il ministro è Piantedosi perché già oggi era previsto che arrivasse a Napoli. Se vogliamo parlare della percezione dei cittadini, i cittadini sono arrabbiati, preoccupati, chiedono soprattutto accelerazione delle verifiche, sostegno economico, messa in sicurezza e investimenti strutturali su questo territorio. E poi in questi giorni è mancata anche l'acqua e la corrente, soprattutto al centro. Poi c'è anche, bisogna dire, il malcontento perché ci sono investimenti milionari per progetti come la Coppa America, dimenticando però le condizioni dei territori, le condizioni reali, quelle di Bagnoli e di Pozzuoli. E poi ieri durante la manifestazione ho percepito anche la rabbia dei cittadini, in quanto pensano che questa catastrofe non abbia ricevuto l'attenzione nazionale necessaria rispetto ad altre calamità.
1: Sì, e di questo mi parlavi, in effetti, appunto, anche è particolare, anche collegandolo alla futura America's Cup, che
0: giusto,
1: a pensar male, insomma, si può far bene. Certo, la Presidente del Consiglio è stata piuttosto distratta negli ultimi tempi da quello che è successo soprattutto a Ceuta, ha
0: sì,
1: un po'
0: sì,
1: polarizzato praticamente tutta le dinamiche, le attenzioni governative,
0: sì, vabbè, dimenticando...
1: senza esagerare, però comunque fuori di polemica, il concetto è che comunque
0: c'è dubbio che il governo nei primi giorni è stato assente. Poi ieri sera forse c'è stata una piccola svolta, perché forse dopo le proteste e la rabbia dei cittadini anche il governo si è attivato, a detta del ministro Musumeci, stanziando 100 milioni. Ovviamente poi si dovranno capire tutte le procedure, perché al momento non è stato dichiarato lo stato di emergenza né regionale né nazionale.
1: Sì, è questo che è piuttosto, sì, che è particolare, è strano. E io una cosa che ti vorrei chiedere, allora, ovviamente da parte della Protezione Civile i piani di evacuazione sono presenti, sono anche pubblicati sul sito e ci sono, diciamo, tutte le fasi, cosa bisogna fare nelle prime 12 ore, i punti di raccolta, la localizzazione dei punti di raccolta e poi il trasferimento sia diciamo
0: di regione che
1: per le regioni, regione per regione, diciamo, rispetto sulla base di dove si abita, quindi del codice postale o comunque della via, della zona, sia sì, come destinazione una delle regioni italiane. Sì. Io ti volevo chiedere, questo è quello che si può vedere, si può leggere sul sito, e

0: Ma dal punto di vista della popolazione, secondo te, appunto, sia quello che hai visto parlando anche, cioè qual è la sensazione, qual è la consapevolezza sul come muoversi nel momento in cui, diciamo, adesso c'è stato questo sisma in 4.7, è stato il maggiore degli ultimi 40 anni, va bene, però potrebbe anche succedere qualcosa di più.
1: Qualcosa di peggio,
0: Di peggio,
1: sicuramente,
0: senza voler
1: sicuramente.
0: assolutamente fare allarmismi, che non è
1: Sì.
0: assolutamente il caso, ma
1: Sì.
0: la percezione dal punto di vista della popolazione sul cosa fare, come muoversi, cioè il fatto del sentirsi abbandonati, di sapere che c'è qualcuno che comunque nel punto di ritrovo ti dirà o il cosa fare, o se tu già lo sai, diciamo. Questo aspetto, secondo te, qual è la situazione attuale?
1: Beh, come ho già detto, la popolazione è arrabbiata e ieri si diceva noi domani, anche se andremo a questo incontro, si concluderà poco. Un altro dato, secondo me, molto importante è proprio le 568 persone su 700 che hanno deciso di adoperarsi da sole e di andare in autonoma sistemazione. Questo sì, per me significa non avere fiducia nelle istituzioni. Tra
0: Assolutamente,
1: l'altro,
0: la
1: ieri la
0: maggior
1: gente.
0: parte.
1: È quasi la totalità,
0: Sì.
1: a Monte di Procida 38 su 38 per dirla. E questa, e comunque ieri i cittadini hanno gridato a gran voce che loro non avrebbero lasciato Pozzuoli, la propria cittadina.
0: Sì.
1: Poi per quanto riguarda la protezione civile, anche come USB, perché io faccio parte anche dell'USB, Unione Sindacale di Base,
0: Ah, sì.
1: noi abbiamo chiesto il potenziamento della protezione civile anche attraverso la stabilizzazione di contratti a tempo determinati, perché ovviamente senza uomini hai poca capacità e poca, diciamo, tempestività. Come la stessa cosa, USB Vigili del Fuoco hanno chiesto il rientro del personale residente, quindi una mobilità di personale residente in Campania che però sta fuori la Campania proprio per potenziare il dispositivo operativo garantendo risposte più pratiche. Ritornando alla protezione civile, c'è un piano, ovviamente molti ritengono che questo piano non sia molto attuale, anche le vie di fuga sono poco praticabili se si sposta una grande massa. Addirittura ci sono dei piani che devono attraversare la Cumana che da Pozzuoli va a Bagnole e che tra l'altro dopo la ristrutturazione di qualche mese è stata colpita dal terremoto del 31 e quindi adesso è inagibile.
0: Esatto, sì. E senti, ultima domanda, poi ti lasciamo. Sui contributi previsti dal governo, leggo sul Sole 24 Ore un contributo fino a 900 euro per gli sfollati, e il governo, ieri ha detto il ministro Nello Musumeci, il governo ha stanziato 100 milioni per i danni agli edifici che ricadono essenzialmente nel comune di Napoli, e poi che c'è una sovvenzione di massimo 400 euro per i nuclei monofamiliari e 500 per i nuclei di due persone, vabbè, sì, insomma, sale a seconda
1: Sì,
0: del numero.
1: ovviamente bisogna andare nei dettagli di
0: Sì.
1: queste cose, come la stessa cosa il milione di euro stanziato dalla regione, bisognerà capire il tutto come funzionerà. Noi come Brigate di Solidarietà Attiva, Alter Ego, Fabbrica dei Diritti, proprio ieri abbiamo scritto un piccolo comunicato dove tentiamo di analizzare ad impatto quello che è stato annunciato dalla regione, cioè lo stanziamento del milione di euro. Non risulta ancora, da quello che si legge e dalla ricerca che abbiamo fatto, cioè non risulta lo stato dichiarato d'emergenza. Già questa è una cosa che ci lascia un poco perplessi, né crisi regionale, così come quella nazionale. Ma non abbiamo trovato traccia di durata di crisi, territorio preciso interessato, interventi straordinari. Non abbiamo trovato le deliberazioni che attuano tutto ciò. Il provvedimento per il CAS, quindi tutti i requisiti, somme, modalità, eccetera, eccetera. Poi bisogna attivare concretamente l'accordo con Federalberghi. Anche l'utilizzo dell'ex Covid Residence richiede un atto sia da parte dell'ASL che della Regione. Quindi noi come Brigata di Solidarietà, che era anche informazione attraverso canali ufficiali, indicazioni semplici su documentazione da produrre per i cittadini, uffici competenti e tempi certi, e tutti gli strumenti normativi, perché tempestività e organizzazione, strumenti normativi fanno la differenza in questi eventi. Adesso aspettiamo di verificare bene anche lo stanziamento di 100 milioni di euro. Ovviamente già si dice che se la maggior parte, una bella fetta è stanziata per Napoli, ricordiamo che i grossi danni al momento ci sono su Pozzuoli.
0: Certo, beh sì. Va bene, ti ringrazio molto per questo intervento, ovviamente ci teniamo in contatto, sicuramente ne riparleremo in maniera più approfondita a settembre in una puntata dedicata, e quindi grazie ancora.
1: Va benissimo, voglio ricordare solo che oggi 15 è l'incontro in prefettura alle 12, alle 18 ci sarà un'assemblea cittadini a Pozzuoli, sempre a Piazza della Repubblica, per spiegare tutto quello che è stato detto.
0: Benissimo, grazie mille. Per aggiornamenti rimandiamo anche al... hai tu dei riferimenti su quale, sui quali seguire la vicenda?
1: Sì.
0: Ci sei? Non ti sentiamo
1: sì,
0: più?
1: Sì, ci sono. Ah, sì, un attimo, ecco, che non mi sentivo, adesso sì, ci sono.
0: Eccoci. No, giusto se hai dei riferimenti per continuare a seguire in maniera un po' più dettagliata, oltre che sulla stampa mainstream, il...
1: Sì, sicuramente noi come comitati e cittadini seguiremo il tutto e non ci metteremo da parte.
0: Va bene, grazie mille e ti ringrazio, e appunto a risentirci a presto.
1: A risentirci.
0: Ciao.
1: Ciao.

E ancora prosegue la mattinata di Radio Onda Rossa e tra qualche minuto, una decina circa, invece cambieremo argomento e parleremo del ponte sullo stretto.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a senza numero via Augusto Dulceri 211 00176 Roma.

0: Rieccoci, rieccoci in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Continua la mattina dei redazionali. Cambiamo argomento, quindi dopo aver parlato dei Campi Flegrei ci spostiamo ancora un po' più a sud. Andiamo a vedere qual è la situazione per quanto riguarda il ponte sullo stretto in vista della manifestazione No Ponte dell'8 agosto, e ne parliamo con un compagno dell'assemblea No Ponte. Ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, ci siamo. E quindi ti lascerei subito la parola, diciamo, sia per un po' gli ultimi aggiornamenti o comunque un quadro della situazione, e poi più in particolare su come si svolgerà la manifestazione.
1: Sì, allora intanto grazie per questo spazio che ci date. Per noi ovviamente è molto importante, soprattutto alle porte, diciamo, alla vigilia di questo corteo, ma più in generale nel corso, ecco, della nostra mobilitazione, avere, ecco, questi spazi di scambio e di confronto. Allora, la situazione è un po' quella di sempre, cioè nel senso ci sono vari passaggi burocratici, amministrativi che vanno avanti, che vengono compiuti, e c'è, diciamo, questa situazione perenne in cui sembra che ci siano grandi novità che poi portano a nulla di fatto, che poi riportano ad altre novità, eccetera. Tutto questo per dire che in sostanza continua quel meccanismo che noi denunciamo da sempre, cioè del ponte sullo stretto, non tanto come un'opera da costruire realmente, che, diciamo, sembra un po' una sorta di interesse minore anche di chi propugna l'opera stessa, ma come un meccanismo per governare il territorio e governarlo con un approccio essenzialmente estrattivo e neocoloniale, cioè governare un territorio cercando di fare arricchire i pochi che ci vogliono speculare e lasciando macerie dove si passa. Nel contesto specifico di oggi, di questi giorni, è notizia proprio di queste ore il fatto che domani ci sarà una pronuncia da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul dossier del ponte, e che sarà, diciamo, in qualche modo l'atto che riaprirà quel percorso che si era interrotto l'estate scorsa, vale a dire, diciamo, poi la presentazione e approvazione della delibera CIPES, e quindi, diciamo, la conclusione in qualche modo dell'iter del progetto definitivo entrando poi nella fase esecutiva. Ora sappiamo, ma insomma lo ricordiamo, poi l'anno scorso questo iter venne bloccato e poi bocciato a un certo punto dalla Corte dei Conti. Il governo ci sta riprovando, quindi, diciamo, ha ripreso un po' questo percorso qui. Nel frattempo sono successe due cose importanti. La prima, diciamo, a livello procedurale, amministrativo e, come dire, istituzionale. La prima è stato lo scandalo che ricorderete di qualche mese fa rispetto a ipotesi corruttive all'interno, diciamo, di tutta la governance un po' del ponte, e il secondo è stato il cambiamento che è stato decretato dal ministro Salvini della composizione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e secondo quanto riportano vari organi di stampa, un cambiamento di persone che diciamo sembra strizzare l'occhio in qualche modo a un approccio un po' più favorevole al progetto stesso, e, diciamo, quindi cercando in qualche modo di spianare la strada verso un'approvazione facile da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questo lo vedremo domani, vedremo che succederà. Il punto però per noi fondamentale, che è il punto politico su cui stiamo costruendo non solo la mobilitazione dell'8 e più in generale di questi tre giorni dal 7 al 9, di cui adesso magari parleremo, ma che portiamo avanti da decenni, è il fatto che tutto questo ci interessa fino a un certo punto, cioè nel senso che in realtà questo balletto di procedure, di approvazioni, di bocciature è comunque funzionale a quello che è il vero grande interesse del progetto del ponte sullo stretto, che cui facevo riferimento prima, vale a dire tenere in piedi la macchina del ponte. Cioè basti pensare, riportava la CGIL qualche mese fa questo dato, che dal 1981, anno di fondazione della società Stretto di Messina S.p.A., ad oggi sono stati spesi per il ponte oltre 1 miliardo di euro, e questo ci dà la cifra esatta monetaria di che cosa vuol dire il meccanismo del ponte oggi. Potremmo aggiungere a questa cifra, perché non è ricompreso, per esempio, cosa ha comportato il ponte in questi ultimi anni per la società che dovrebbe costruirlo, cioè WeBuild, che ha avuto, se voi andate a guardare il valore delle azioni di WeBuild e come è fluttuato nel tempo, vedete che dal 2023 ad oggi ha avuto un'impennata, cioè il valore è aumentato esponenzialmente, e capiamo bene come in un mondo come quello di oggi, in cui l'economia essenzialmente è finanziarizzata in larghissima parte, questo sia uno degli effetti diretti di questo progetto qui. Questo per dire che cosa? Che in qualche modo noi non snobbiamo ovviamente quello che accade, stiamo attenti e sicuramente, diciamo, nelle prossime ore risponderemo colpo su colpo rispetto a quello che verrà deciso a livello istituzionale, però non ci illudiamo nemmeno che il fatto che ci siano delle bocciature, delle prescrizioni, dei rilievi sul progetto del ponte significhi in qualche modo che il ponte verrà fermato. Cioè, noi non pensiamo che il ponte possa essere fermato da dei rilievi di fattibilità o infattibilità tecnica o da rilievi rispetto al rispetto delle procedure europee, come effettivamente sollevato dalla stessa Corte dei Conti l'anno scorso. Dal nostro punto di vista la questione del ponte è politica, cioè è ovvio che il fatto che il ponte sia un modo per sottrarre risorse, per arricchirsi, è una questione politica, in quanto tale va affrontata politicamente, e l'unico modo serio per affrontarla politicamente è chiudere quel meccanismo che ha reso possibile dal 1981 ad oggi che una serie di soggettività, una serie di soggetti che appartengono appunto alla governance tecnopolitica del ponte si arricchissero, ed è la Stretto di Messina SPA, la società concessionaria che è incaricata, diciamo, di fare tutto ciò che riguarda il ponte sullo stretto, cioè la progettazione, il coordinamento e l'esecuzione dei lavori e poi la gestione dell'eventuale manufatto. Cioè, questo per noi è il tema fondamentale, è il tema su cui abbiamo costruito tante mobilitazioni nel corso di questi decenni, ed è anche il tema fondamentale anche della mobilitazione alla quale, diciamo, ci stiamo affacciando in queste ore. Per noi chiudere la Stretto di Messina SPA vuol dire interrompere quel meccanismo che garantisce continuità a queste dinamiche di tipo estrattivo e di fatto azzerare tutto. Cioè, giusto per dare un esempio, quando nel 2023 Matteo Salvini ha deciso che il ponte sullo stretto doveva essere il suo nuovo cavallo di battaglia per cercare di ricavare un po' di visibilità politica, di fatto ha potuto riprendere il percorso che era stato interrotto nel 2013 dal governo Monti, mettendo in liquidazione la Stretto di Messina, perché nel frattempo era rimasto tutto in piedi, perché la Stretto di Messina SPA non era stata chiusa, perché tutti i governi che si sono succeduti in quei 10 anni non avevano fatto quello che andava fatto, non solo secondo noi, ma lo dico, cioè non è che sia necessariamente un grande fan delle istituzioni, ma la stessa Corte dei Conti l'aveva detto più e più volte in ben tre occasioni nel corso di questi anni. La Stretto di Messina SPA va chiusa perché non serve a niente, va chiusa perché è uno spreco di risorse, nessuno l'ha fatto, e nel 2023 Salvini ha ripreso esattamente da dove il processo si era interrotto oltre 10 anni prima. Cioè, questo è il problema di fondo, e chiaramente è un problema che chiama le proprie responsabilità tutta la classe politico-istituzionale italiana che si è succeduta al governo del paese in questi anni. Per noi è il momento, ecco, in qualche modo, di uscire da questo ricatto costante, che non è solo lo spreco di risorse attuale, ma è il ricatto dello spreco di risorse future, il ricatto di questi 13 miliardi e mezzo di euro che sono congelati, mentre, voglio dire, diventa anche stucchevole dopo tutti questi anni fare l'elenco di tutte le cose che si potrebbero fare con questi soldi, che si potrebbero fare non solo a Messina, non solo nell'area dello stretto, ma in tutte le aree, in tutti i sud. Non a caso, diciamo, da diverso tempo coltiviamo uno spazio politico orizzontale, un'assemblea dei sud che si organizzano insieme a tante compagne e compagni di altre realtà dei sud d'Italia, proprio perché in qualche modo riteniamo che il ponte sullo stretto sia l'emblema di meccanismi molto più ampi e che attraversano tanti territori diversi. Quindi c'è questo ricatto, come dire, sui questi 13 miliardi e mezzo di euro tenuti in ostaggio. ci sono gli sprechi di cui parlavo prima, già di fatto realizzati, ma c'è ancora di più un territorio che è ostaggio nel presente e nel futuro, nel senso che mentre qua si continua ad aspettare questo miraggio del ponte, si discute di ponte, e qui tutto il resto rimane bloccato. Cioè provate, come dire, tante persone vengono in vacanza in Sicilia d'estate, si attraversa lo stretto, e provate a vedere com'è il sistema di attraversamento dello stretto oggi e vedete che i treni attraversano lo stretto con una tecnologia che risale a 40 anni fa, cioè quindi si è creata in qualche modo anche questa esigenza illusoria del ponte bloccando qualsiasi altra forma di investimento. Infine, chiudo diciamo su questo quadro complessivo, quello che succede ancora è che siamo in ostaggio anche rispetto al futuro, perché è vero che il ponte in quanto diciamo collegamento, quei 3,3 km di impalcato in mezzo allo stretto, ad oggi è difficile che venga realizzato, probabilmente non c'è neanche la tecnologia adatta per farlo, cioè, insomma questo è vero, ce lo diciamo, cioè saremmo in malafede a non raccontarlo, però è altrettanto vero che il grosso delle opere, il grosso anche a livello proprio economico, di valore economico delle opere, sarebbero a terra, cioè oltre 10 miliardi di euro dei 13 e mezzo destinati al ponte sono soldi che servono per realizzare infrastrutture a terra, infrastrutture, guardate bene, totalmente inutili, se non dannose rispetto al territorio in cui viviamo, quindi non sono infrastrutture richieste dalle comunità, ma sono infrastrutture imposte, calate dall'alto sui territori, e queste infrastrutture quelle potrebbero essere realizzate, anche in base a una la chiamano semplificazione normativa, in realtà in modo per aggirare garanzie e procedure ordinarie, anche questo non è nulla di nuovo, approvato da questo governo, quello che noi abbiamo chiamato il decreto spezzatino, vale a dire la possibilità che nel contesto di un'opera molto grande e complessa, quale appunto il ponte sullo stretto, si possa procedere alla cantierizzazione per fasi costruttive, cioè detto in parole semplici, io per costruire un viadotto di collegamento fra il ponte e la tangenziale di Messina non ho bisogno di avere il progetto esecutivo di tutta l'opera del ponte, degli svincoli eccetera, ma mi basta

0: perché è vero, forse il ponte non lo costruiranno, però i cantieri magari li apriranno, anche perché scatterebbe tutto un discorso, un vantaggio relativo alle eventuali penali, e perché sarebbe un modo per continuare ad arricchirsi speculando sul territorio e riducendo, questo è come dire, il costo inevitabile, in una situazione disastrosa e devastante interi quartieri della città di Messina, che sarebbe sventrata da cantieri che non vogliamo, che riteniamo non soltanto inutili rispetto alle nostre reali esigenze, ma dannosi perché devasterebbero e distruggerebbero ampi pezzi della nostra città.
1: Eh sì, e poi guardando anche un po' le ultime notizie, sia sul fatto che, come dicevi, c'è stato questo cambio al comitato dei lavori pubblici, e tra i nomi anche un componente del comitato scientifico della società stessa Stretto di Messina, quindi già solo da questi passaggi si vedono un po' insomma, il modo di procedere su questo argomento. Questo è un articolo sulla Repubblica di ieri, e poi anche un'approvazione della delibera Iropi di oggi, cioè notizia su una nota del Ministero dei Trasporti, che appunto il Consiglio dei Ministri ha approvato la delibera Iropi, la procedura per l'articolo sulla delibera Habitat. Direttiva, scusate, Habitat dell'Unione Europea, e che quindi fa vedere che il punto, la procedura sta andando avanti.

0: una situazione in cui c'è cioè, chiaro movimento, è una zona comunque attiva, dove c'è stato il terremoto, un terremoto fortissimo, distruttivo del 1908, su faglie considerate attive, anche se i piloni non cioè viene dichiarato ovviamente che i piloni non vengono costruiti su faglie attive, ma comunque è la zona che è attiva dal punto di vista ingegneristico, come ricordavi tu, d'accordo, si possono raggiungere, diciamo, cioè l'aspetto ingegneristico può essere soddisfatto, nel senso come tipo di costruzione anche in zona sismica si può arrivare, ma ricordiamoci anche sempre, mi viene da dire, non so se è così faciloneria, ma ricordiamoci il Ponte Morandi, nel senso non è soltanto poi la costruzione del ponte in sé che come a livello tecnico appunto potrebbe essere un qualcosa di raggiungibile, ma è anche la manutenzione continua nel tempo di una struttura del genere in una zona così delicata, sia dal punto di vista appunto, diciamo, mi viene da dire appunto geologico, ma anche ambientale, è molto discutibile, è quello di cui parliamo da sempre, da anni, ovviamente. E quindi, beh, dopo questo, ti chiedo di raccontarci come sarà organizzata la giornata dell'8 e chi ci si aspetta.
1: Sì, la giornata dell'8 sarà appunto all'interno di una 3 giorni un po' più ampia, nella quale insomma convergeranno su Messina tante persone, tante realtà diverse. Iniziamo il 7 pomeriggio con un'assemblea popolare nella quale diciamo, ci saranno tante realtà del territorio, ma anche appunto tante realtà che vengono da fuori e che saranno in città per questa 3 giorni, nella quale ci confronteremo in qualche modo su tutto ciò che non è direttamente connesso, direttamente riconducibile alla lotta no ponte, ma che in qualche modo riteniamo che lo possa essere rispetto al tema della cura del territorio, rispetto al tema della resistenza e della lotta contro meccanismi speculativi e contro meccanismi di appropriazione di risorse. Non a caso abbiamo intitolato questa assemblea Oltre il Ponte, quindi insomma proprio anche l'idea di creare connessioni quanto più forti possibile fra meccanismi che possono apparire in superficie diversi, ma che poi in realtà sono spesso frutto delle stesse logiche di accumulazione e depredazione. In quei 3 giorni ci sarà un campeggio che appunto abbiamo organizzato, un campeggio no ponte per il quale attendiamo diverse centinaia di persone. Insomma, abbiamo avuto un'ottima risposta e siamo molto felici di poter confermare, ecco, questo appuntamento che, diciamo, è anche per noi un appuntamento storico che va indietro anche alle prime fasi della mobilitazione No Ponte, appunto oltre 20 anni fa. L'8 sarà la giornata con il grande corteo, sarà un corteo ovviamente nel pomeriggio, perché quindi, le temperature così ci impongono. Quindi nel tardo pomeriggio dell'8 c'era questo corteo nel centro di Messina. Partiremo alle 18:30 da Piazza Cairoli e arriveremo a Piazza del Popolo. Sono due piazze appunto nel centro di Messina, molto facili, quindi anche da raggiungere per chi verrà da fuori. Abbiamo tante persone in arrivo dalla Calabria, da altre zone della Sicilia e, come dicevo, anche da altre parti d'Italia. E poi il 9 mattina ci sarà presso il campeggio, nella zona del campeggio avremo un'assemblea della rete dei sud che si organizzano, come dicevo poc'anzi, appunto un percorso che abbiamo intrapreso nel corso di questi ultimi mesi con tante altre realtà, soprattutto siciliane e calabresi, ma anche oltre, ci sono realtà pugliesi, campane, ed è un percorso che è nato un po' nel solco della lotta no ponte, nel senso che, diciamo, la lotta no ponte ha fornito un po' uno spazio non solo di aggregazione, ma anche di lettura un po' politica della situazione che stiamo vivendo attualmente, ma che ovviamente va molto oltre.

0: contiene dentro appunto esperienze mutualistiche, di autogoverno, esperienze di lotta territoriale, e questo forse è l'aspetto più importante che mi preme sottolineare, che vanno anche oltre la dimensione della città, cioè che vanno a guardare anche quello che accade nel piccolo paese dell'Appennino o nella piccola frazione completamente scollegata dalle principali reti di trasporto, cioè cerca anche di essere un modo per tenere insieme tante lotte diverse che usano linguaggi diversi, ma che sono per noi molto importanti e fondamentali rispetto a un fronte popolare ampio di resistenza rispetto appunto alle politiche di cui parlavo prima. Quindi ci sembra anche bello che questa tre giorni si concluda con questa assemblea. Sarà appunto un ulteriore appuntamento di questa rete, che già ha avuto vari momenti a Messina, a Cosenza, a Taranto, ne avrà altri dopo l'estate in Campania, a Napoli, e quindi insomma siamo felici di questo.
1: E sì, infatti tra poco sentiremo anche un compagno di Cosenza con cui andremo a parlare dell'altra sponda. Bene, ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo e per averci dato un quadro chiarissimo della situazione.
0: E grazie quindi, mille a voi.
1: Benissimo, grazie mille, ci risentiremo sicuramente più in là.
0: Ciao.
1: A presto, ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E ritorniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, in un ultimo collegamento della mattinata redazionale. Sempre rimaniamo sul tema del ponte, ma andiamo dall'altra parte dello stretto e siamo in linea con un compagno di Cosenza. Ciao, ci senti?
1: Ciao a tutti, a te vi sento benissimo.
0: Perfetto, grazie. E, diciamo, abbiamo già fatto un po' il quadro della situazione e quello che si prevede per la manifestazione dell'8, e però volevamo sentire anche dall'altra parte come vi state organizzando e quali sono appunto i collegamenti tra le due sponde.
1: Sì, anche noi, diciamo, lato calabrese siamo ormai pronti per l'organizzazione, per la manifestazione dell'8 agosto, un percorso comune che si è rafforzato, in particolare negli ultimi mesi, anche con l'organizzazione comune insieme a tante realtà e singolarità della regione meridionale, di questa assemblea. I Sud si organizza un percorso politico che appunto stiamo alimentando giorno dopo giorno. Noi arriveremo Messina, al grande corteo dell'8 agosto pomeriggio, partendo da Martirano Lombardo, nelle montagne Lametine, dove stiamo organizzando il festival indipendente Minamò, un festival animato da tante realtà calabresi, con le quali abbiamo un percorso comune sul nostro territorio, che va avanti ormai da molto tempo e troverà ulteriore concretezza in questi 2 giorni di festival, 6 e 7 agosto, quindi domani e dopodomani, 2 giorni non solo di musica, ma di talk, dibattiti, assemblee sui temi più diversi, dalla questione dei come e delle sfide del fare sindacato al Sud, ad una grande assemblea delle realtà calabresi per capire insieme come dell'intera opposizione sociale e politica sul nostro territorio, fino anche a un confronto in qualche modo che guardi a tutto il paese con tantissime realtà che ci stanno raggiungendo, che ragioneranno insieme a noi. Parliamo appunto da GKN al Quarticciolo, alle compagne e compagni di Taranto, alle compagne e compagni di Torino, per capire quali tracce possibili individuare e agire nei prossimi mesi per riportare la mobilitazione del conflitto sociale al centro dell'agenda politica del Paese. Tutti insieme, ovviamente, e non è un caso, confluiremo poi giorno 8 a Messina, partendo con vari bus proprio dalla Calabria. Spesso si pensa al ponte come un'infrastruttura soprattutto siciliana, ma il lato calabrese è molto coinvolto in generale. Come diciamo spesso, un po' con tutte le compagnie e i compagni, il ponte è molto più di un'infrastruttura fisica, è un dispositivo di governo, rappresenta una priorità per la politica che intende solo speculare sui nostri territori e non è invece assolutamente una priorità per la maggioranza delle calabresi e dei calabresi che aspettano ospedali, aspettano scuole, aspettano trasporti efficienti. È l'unica risposta che arriva al governo centrale, che ancora non è stata costruita, non è stato messo neanche un pilone, però già sono stati spesi miliardi tra studi di progettazione, eccetera, eccetera. Questo è un po' il come questo governo intende il Sud, un territorio al quale promettere cose che mai troveranno concretezza.
0: Eh sì, poi su una nota sempre sul Ministero dei Trasporti, c'è un'intervista a Salvini che dice cioè, sono stati stanziati 230 miliardi per le opere pubbliche in Italia, 22 miliardi per la Calabria e altri 22 per la Sicilia. Il ponte come manufatto è meno della metà dell'investimento totale, stiamo parlando di 5-6 miliardi come se fossero bruscolini e come se appunto la priorità della Sicilia, della Calabria fosse quella e non, come ricordavi tu, tutta un'altra serie di infrastrutture che sono molto più
1: Certo.
0: urgenti e necessarie, sicuramente a partire dalla sanità, ma anche dai trasporti, comunque dalla tutela del territorio.
1: Sì, assolutamente d'accordo. Un governo che si basa, diciamo, sulla promessa di, però, ma vengono ripetute da decenni. E ormai, come dire, abbiamo chiara qual è la nostra e anche penso alla disaffezione al voto in generale, il fatto che la gente non creda più che la politica possa cambiare la materialità della propria vita. Non è un caso, dipende proprio da questa cosa qui, ovvero territori che ascoltano richiesta di consenso periodicamente su grandi promesse che poi non trovano una realizzazione e soprattutto per i nostri territori questo si incrocia con una delle più grandi piaghe, che è quella dello spopolamento dato dalla costrizione a lasciare i nostri territori per curarsi, per trovare lavoro, nella questione proprio della garanzia della libertà di poter restare o partire, è una delle questioni sulle quali.
0: Mannaggia, purtroppo ci sono dei problemi di linea, non ti sentiamo più. Ecco,
1: Mi sentite?
0: adesso di nuovo
1: Sì, ecco.
0: sì.
1: Io vi sento perfettamente.
0: Ok, sì, eri sulla conclusione sul fatto dell'abbandono dei territori.
1: Sì, dicevo proprio questo, che una delle più grandi piaghe sul quale noi ci stiamo interrogando e stiamo cercando di agire è proprio quella della libertà negata per chi vive nei nostri territori di poter restare o poter partire, perché spesso il fatto di lasciare questa terra è una costrizione non solo per lavoro, ma anche semplicemente per curarsi.
0: E certo, benissimo, ti ringraziamo del contributo e ovviamente vi auguriamo buone giornate di lotta a tutte e a tutti voi e a chi anche da qui si muove per raggiungervi. E
1: Perfetto,
0: quindi
1: grazie a tutte e tutti.
0: ci riaggiorniamo magari più in là. Grazie mille ancora.
1: Grazie, ciao, ciao.
0: E si conclude con questo collegamento la giornata dei redazionali di Onda Rossa alle 12 in punto di questo mercoledì 5 agosto. E quindi un saluto a tutte e a tutte, sempre con particolare attenzione a chi è privato della propria, è privata della propria libertà personale e a chi è in strada con i 40 gradi. Di nuovo un saluto da questa voce.

Radio Rossa, Onda Rossa, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

nostro sangue che vogliono. Senti come urlano se loro pallottole reclamano le nostre vite, le nostre vite. Perché siamo arrivati a questo?

0: Devi sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

Cazzo, ma che è la sveglia? Ma come so? E sei in mezza? Ma affanculo, sveglia di merda! No, no, non c'ho voglia andare a lavorare stamattina, mi avete rotto le palle tutti quanti, basta, ce vado a lavorare!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su

Onda Rossa 5 di agosto del 2026. E allora sta per partire la nostra selezione musicale, ma prima vi voglio ricordare un paio di appuntamenti, in particolare con il cinema. Venerdì 7 agosto dalle 20:30, cinema in piazza per la Palestina con Maxi Schermo, presentazione del libro di Gicca Nafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina. A seguire proiezione del film sulla rivolta, venerdì 7 agosto dalle 20:30 a Piazza della Rotonda ad Albano Castelli Romani per la Palestina. Ultimo appuntamento al Forte Prenestino domani per Centocelle Cities Movies, la rassegna di cinema. Domani proiezione all'Arena Parco di Dracula, L'amore perduto di Luc Besson, e all'Arena Interna proiezione di Un semplice incidente di Jafar Panahi, film coprodotto tra Iran e Francia. Ingresso libero.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Presente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

che oggi un Sauro ai controlli. 13:20 è partita la nostra selezione musicale alla stragrandissima col disco Reggae Greats del 1985 per quei due geni giamaicani, Sly e Robbie. School e Crossbones.

0: E arrivano adesso anche altri due grandi leggendari personaggi. Gruppo fondatosi nel 1962 dai fratelli Norman e Rastor Grant, che arrivavano da Falmouth in Giamaica, i Twinkle Brothers.
1: Since I throw the comb away, since I throw the comb away, lift me now.

Lasciamo Twinkle Brothers, ci trasferiamo a Bristol in Inghilterra. La band si formò nel 1979, stile militante pacifista, forte critica sociale e politica, soprattutto contro le ingiustizie dell'era thatcheriana. Black Roots, 1983, What Damn Edu.

Prosegue la nostra selezione musicale, si torna in Giamaica, ci andiamo ad ascoltare adesso la musica, i testi del cantatore giamaicano Bim Sherman. Primo gennaio 1900.

E oggi tutta una operazione nostalgia dal questo Sauro che sta ai controlli in questo momento su Onda Rossa. Adesso Lovers Rock, quindi si torna a Londra e ci andiamo ad ascoltare Luisa Mark con un singolo pubblicato originariamente nel 1979. Parliamo appunto di Lovers Rock, un sottogenere del reggae nato proprio a Londra e caratterizzato da sonorità morbide e testi romantici, quello che ci vuole in questo momento. Cover di The Jackson, Evan Taub.

E lasciamo Luisa Mark per passare a un cantante giamaicano dal caratteristico stile Waterhouse, dal quartiere di Kingston, scomparso a soli 24 anni. Ci ascoltiamo un singolo

Insomma, Alexei Castellamori di TBC. Adesso passiamo ad un gruppo che è arrivato a Los Angeles, incidono per la Stiff Records e si chiamano The Untouchables. 1985, Laser Show.

conosciamo anche di Untouchables, per passare ad una canzone pubblicata nel gennaio del 1982 dalla storica etichetta Two Tone Records, un brano famoso per essere stata una delle prime canzoni ad affrontare in modo esplicito e senza filtri il tema dello stupro e della violenza sessuale. Parlo naturalmente di The Boiler, dove The Special AK accompagnavano la voce di Rhoda Dakar. Il testo, ve lo dico, descrive in modo crudo e realistico la serata di una giovane ragazza ingenua che accetta l'invito a uscire di un uomo affascinante che le regala fiori e vestiti, per poi finire vittima di una brutale aggressione sessuale. The Boiler, Rhoda Dakar.

13.50 continua la nostra selezione musicale, operazione nostalgia oggi 1990, rimaniamo in UK con i Maroon Town, loro disco di esordio High and Dry, dal quale andiamo ad ascoltare Woman Say No, Woman Say No to Violence, We Are Feeling Angry, We Are Feeling Sense.

Torniamo all'etichetta Two-Tone Records, unico e leggendario singolo per la band Swinging Cats, prodotto da Jerry Dammers, poi fondatore degli Specials, Away, The Swinging Cats.

Mi dovrei tagliare le dita della mano. Prosegue la nostra selezione musicale, 13:57. Lasciamo le Swinging Cats e ci andiamo ad ascoltare adesso una mitica band. Questa volta siamo dall'altra parte dell'oceano. Siamo negli Stati Uniti, i mitici Fishbone. Era il 13 settembre del 1988, l'album Trapped in Soul, ma è un po' Fishbone.

sempre un Sauro di nome Varanio ai controlli. Rimaniamo negli Stati Uniti ancora nella terza ondata di ska. Loro si formavano nell'81, ma poi il loro disco di esordio uscì nell'87. Il disco si chiama Ska Boom. Talk is Cheap, The Toasters.

È proprio un boom, uno scaboom, The Toasters, che adesso fanno posto ad un gruppo belga, The Toasters della Lune de Miel, il gruppo cover di un pezzo cantato da Gainsbourg e Franz Gall nel 64, completamente stravolto, Lightstone Bear, Le Filles.

adesso un gruppo che ci fece impazzire al Forte Prenestino, credo era il 1993, Raymond Le Blanc Bec, Paris Dois Brûlé.

0: adesso ci andiamo ad ascoltare una delle band iconiche basche di ska punk più seminali, come dire, dai fratelli Fermin e Iñigo Muguruza, 1985, all'interno dello split album disco dello Squatros, c'erano Cicatriz, Jotaki, Contuxi, Cortatu e l'ultimo ska de Manolo Rastaman.
1: L'atmosphère en plus entier par les gaz lacrymogènes.

Onda Rossa Nostalgie. Un saluto chiamato Varanio ai controlli. Lasciamo i Cortatu, 1983, è arrivato un bastimento. Edoardo Bennato ci parlava di assuefazione.

E lasciamo Edoardo Bennato, rimaniamo in zona Napoli. 1986, l'album si chiama Bis, secondo album per i Bisca. E come pompavano all'inizio della carriera i Bisca, inquietanti relazioni 4.

E adesso ci ascoltiamo tre estratti dal Pilastro. Il Pilastro era Absolutely Madness, secondo album pubblicato il 26 settembre 1900.

Fonda Rossa è ancora Operazione Nostalgia. Andiamo in territori psycho, Billy Madness, ultimo ascolto per Absolutely Solid Gun.

Yeah. E i Madness incidono per la Stiff Records, come anche questo gruppo che andiamo ad ascoltare. Rimaniamo nel Regno Unito, sia Department S, I Want, il loro terzo singolo ufficiale pubblicato da questa band, novembre del 1980.

Londra Ovest adesso con un grande gruppo, Psycho Billy Wannabats, dall'album Rough Edges, Low Generator.

si rimane ancora nel Regno Unito tra i pionieri e i fondatori del genere. Arrivano The Meteors, 1984, Hoover Rock.

di Meteors, adesso ci andiamo ad ascoltare una grande garage rock band americana dall'album di esordio del 1982, si chiama Roman Goths, The Flesh Tones, The Drag.

E lasciamo i Flashstones e torniamo indietro all'81, Talking About Milkshakes, album di esordio per The Milkshakes, la band di Billy Childish. Pretty Baby.

E adesso un gruppo che si è formato a Cambridge nel 1978, attivo fino all'84, trio interamente al femminile, fondamentale per la nascita del movimento Riot Girl, qualche anno più tardi di Dolly Mixture. Onky Onda 1981.

c'era anche un'altra band tutta al femminile, era un trio che includeva tra l'altro la giovane Tracy Thorn degli Everything But The Girl, si chiamavano Marine Girls, e una canzone che ci parla del desiderio di una vacanza romantica e spensierata, quello che ci vorrebbe per l'appunto. Allora, Marine Girls, Place in the Sun, era l'83.

Altro gruppo al femminile adesso, però andiamo a Los Angeles, una band attiva tra l'82 e il 91, le mitiche Pandoras.

Torniamo nella contea del Kent, altro terzetto tutto al femminile, si chiamano The Delmonas, dall'album dell'85 Dangerous Charms. Take me home tonight.

Passiamo adesso a Detroit, da lì arriva un altro gruppo tutto al femminile, Nick and the Corvettes. Si formarono nel 77, questo è un brano uscito alla fine degli anni 70 come lato B del singolone I Boy.

14:57, continuiamo ancora questa selezione Amarcord, torniamo a Billy Childish, un suo gruppo era The Mighty Caesar, 1985 allora, You Make Me Die.

non potevano mancare. 1977, siamo a Memphis agli Ardent Studios sotto la produzione di Alex Shilton, uno dei primi singoli dei Cramps, Human Flow.

Secondo album adesso per il 1990 per i Laughing Hyenas Live of Crime, band fondatasi nel 1985, che vedeva il frontman John Brannon arrivare dal gruppo hardcore Negative Approach, tra l'altro. E allora, che sia Laughing Hyenas Live of Crime.

Brano tra l'altro prodotto a Butch Vig, che avrebbe prodotto poi il Nevermind dei Nirvana. Adesso al 1988 John Spencer e il suo gruppo Posse Galore dall'EP Sugar She Sharp, Renegade.

che supera Marcord, qui ci vengono i brividi. 1978 dall'Australia, i Radio Berman.

1986, Candy Apple Grey, grande pezzo scritto da Grant Hart, Husker Du.

Momento esplose il forte Prenestino quando cominciò a suonare questa. Yeah! 1992, Alice Dunnett.

1986 adesso, Scratch Acid, arrivano da Austin, Texas, poi formano i Jesus Lizard, Hey Ball.

E adesso dall'Australia, primo album del 1987, Plays the Devil Music per Lubricated Goat, una canzone che ci parla di Jason, di Impopolular.

e ve lo devo dire di che cosa parla questa canzone. L'umiliazione pubblica di Jason, i bambini che gli sputano addosso al parco, gli uccelli che lo insultano e la telefonata finale della madre che gli dice che per lei è morto.

Adesso 1980, album di esordio Is This Real per i Weepers di Greg Sage. Traccia di apertura di quell'album era Return of the Rat.

E adesso un gruppo che arriva dal Canada, anch'esso credo un paio di volte protagonista al Forte Prenestino, micidiali, 1985 dall'EP You Kill Me, Come Again. Questa bisogna sentirla, ascoltarla per bene, No Means No.

E beh, adesso cerchiamo di chiudere il cerchio, di andarcene a casa e lasciare la linea a Gramigna, la trasmissione di Cori e Canti di Lotta, che comincerà alle 16. Adesso ci spostiamo a York, in Inghilterra, dove troviamo la band punk socialista dei Redskins, 1986. Bring it down. The Redskins.

ragazzi, direi che ci stiamo per salutare, ci risentiremo poi credo a fine mese più o meno giù di lì. E che sia di buon auspicio, anche se la canzone parla di un turista che si trova un po' in difficoltà in Giamaica. Anche loro arrivano dal Regno Unito, famosissimi tantissimi. 1978, brano di punta dall'album Bloody Tourist, Dreadlock Holiday.

E quando si sono fatte le 15 e 44 minuti? È decisamente arrivato il momento di salutarci.

Noi ci salutiamo naturalmente con un pensiero speciale per tutte le detenute e i detenuti, soprattutto in questo periodo.

E dunque, per salutarci, come dicevo, ho scelto un brano dal disco Spirit of Eden di Talk Talk del 1988. Un gruppo che maturò incredibilmente. Dopo i successi commerciali, synth pop, comunque con uno stile particolare, sperimentale, ma cambiarono totalmente strada, anche a scapito del successo, per gli ultimi dischi. Traccia d'apertura dunque per il disco Spirit of Eden dei Talk Talk The Rainbow.

0: Bentornate, bentornati, bentornate a tutte le persone che ci ascoltano in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Gramigna, Cori e Canti di Lotta, introdotta dalla nostra splendida sigla polifonica occitana L'erbo da gram, cioè questa erba gramigna indomita e sgradita a chi vorrebbe domesticare il selvatico. Questo è un po' lo spunto che ha ispirato il nome di questa trasmissione, che lo ricordo purtroppo prima della pausa estiva, quindi in maniera assolutamente futile, va in onda tutti i mercoledì di norma dalle 16 alle 17 e vi aspetta impaziente di nuovo dal 16 settembre. Tornate dopo le vacanze. Appunto, questa è la puntata di chiusura della prima stagione di Gramigna 2025-2026. Vi ricordo dunque che potete sempre raggiungere la radio innanzitutto via telefono allo 06 49 17 50, ok, ce l'ho a memoria, perfetto, e potete scriverci a gramigna@ondarossa.info se avete riascoltato le nostre puntate sul sito www.ondarossa.info. Trovate infatti tutte le registrazioni degli episodi di quest'anno e siamo sempre ben contente di ricevere spunti, richieste, commenti, rimproveri e quant'altro. Insomma, dite ciao che oggi non sono sola in studio.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Olè. E c'è pure una chitarra.
1: Ma
2: ci prova.
0: Ve lo spoileriamo che c'è una splendida chitarra, ma prima di addentrarci nelle schitarrate di oggi, volevamo cominciare la trasmissione, aprirla con un fémage, direbbero in francese, che hanno criticato l'omaggio, diciamo, per il fémage è la risposta femminista all'omaggio
1: che non sia un uomo.
0: Esatto. E quindi facciamo questo fémage alle compagne del martedì femminista lesbico autogestito di Radio Onda Rossa, storico spazio separato di cui rimane oggi Likewise, ad esempio, una trasmissione sicuramente a noi molto cara, a noi gramigne. E volevamo condividere la registrazione di una canzone scritta in viaggio verso Vienna nel 2007, appunto dalle compagne dopo l'omicidio Reggiani, invitate da compagne femministe in spirito internazionalista, diciamo, a parlare di questo corteo che c'era stato in Italia. E dunque volevamo condividere con voi questa canzone che ha viaggiato e che viene appunto da tanto tempo fa, tanto tempo fa, sì, ormai quasi 20 anni, e che ha già appunto viaggiato, si è fatta tanti chilometri di lungo viaggio per l'Austria e chissà, chissà dove. Allora volevamo farvela sentire la società delle sbicone. Vediamo se ce la fa.
3: Tu

0: E voilà, questo lo potrete ritrovare, come dicevo, sul nostro sito, questo simpatico estratto. E vi proponiamo adesso, invece, essendo la puntata di chiusura di questa prima stagione di Gramigna, su grande richiesta, un po' di stornelli femministi, un po' sullo stesso stile, diciamo, di quello che avete appena ascoltato, anche se forse chissà se saremo all'altezza. Questo è un po' il piano di oggi. Visto che ce l'avevano chiesta una puntata sugli stornelli, abbiamo pensato di introdurla, buttandola un po' in caciara, in realtà, cioè cantando
1: Perché in
0: insieme.
1: genere invece c'è un grande studio, una grande preparazione prima.
0: Siamo così sul pezzo, ma oggi è 5 agosto, è 38 gradi, e questo e quell'altro, allora proprio sfacioliamo ancora più del solito. E quindi abbiamo pensato di cominciare cantando insieme a Gabriella, Gabriellona, e poi di farvi sentire appunto alcuni pezzi riscritti di stornelli che tanto ci piacevano. E speriamo piacciono anche a
1: Ma in
0: voi.
1: realtà, se voi volete anche cantare con noi, ci potete chiamare.
0: Ci
1: Chissà se
0: volete
1: siamo in grado di
0: chiamare e vi
1: mettervi
0: mandiamo pure in onda,
1: per
0: come si
1: fare una gran
0: fa con
1: caciara.
0: le corrispondenze. Ecco, noi vorremmo lanciare anche, ci proviamo dall'inizio di questa trasmissione a proporre le corrispondenze cantate, ma nessuna si è mai accollata.
1: Ma noi non disperiamo.
0: No, no, noi non demordiamo, vi aspettiamo pazientemente.
1: Vuoi ricordare il numero?
0: 06 49 17 50,
1: Mamma mia.
0: ancora più fluido di prima. E vi ricordo anche che abbiamo un pad, un favoloso strumento di scrittura collaborativa, cioè un link a cui vi potete collegare da cellulare, da computer, da dove preferite, pad.cisti.org/p/tutteincoro, oppure abbreviato in gramignapad.vado.li. Questo è il pad della nostra trasmissione, di cui trovate l'indirizzo su tutte le registrazioni delle puntate passate dal sito della radio. E niente, ci potete scrivere, ci potete leggere i testi per cantare insieme a noi, ci potete insultare, c'è persino uno strumento di chat all'interno del pad che a volte è stato utilizzato per così un modo in più di interagire. E che dire, dunque, se non la sapete a memoria, potete recuperare il testo della canzone che stiamo per cantare dal pad gramignapad.vado.li.
2: Castelli, diciamo romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce con Peppe Orighetto se pigliava,
1: Diciamo
2: diciamo, il
1: il
2: tramvetto.
1: tramvetto.

0: E voilà, cerchiamo suonatrici,
1: Meraviglioso.
0: suonatori di organetto, di chitarra, di qualsiasi cosa ci sta bene, magari siate pure dei castelli, per cantarla insieme in un grande live che insomma dovremmo essere 5, 6.
1: Continuiamo a promettere
0: Noi
1: cose, che grande.
0: pronti,
1: E
0: con
1: comunque poi
0: fiducia.
1: manteniamo.
0: E quindi chiamateci, scriveteci, mettiamoci d'accordo. Noi torniamo il 16 settembre, magari appunto, chissà, con una bella versione live di questo stornello romano. E altrimenti la possiamo sempre registrare in radio quando ci aggrada. Però ci piace essere numerose a cantare, a suonare insieme. Allora rinnoviamo questo invito. E adesso. Che vi facciamo sentire?
1: Beh, vogliamo far
0: Mi
1: sentire
0: aiutino.
1: la registrazione di questi famosi stornelli antichi che anticamente erano, insomma, basati su una struttura tipica degli stornelli che si ispira a un fiore di varie piante, quindi così facciamo anche un richiamo alla fauna selvatica che tanto ci sta a cuore in questa trasmissione di Gramigna. E la struttura prevede appunto un'invocazione a un fiore e dopo delle più o meno rime, che poi non sono mai veramente rime, non è che stiamo a focalizzarci così tanto sulla metrica, sulle rime, insomma un po' alla come ci viene, anche perché spesso erano improvvisati, gli stornelli sono dei botta e risposta un po' anche canzonatori, anche per insomma raccontare quello che, insomma, che ci sta a cuore. È solo che i temi, ecco, diciamo quelli classici che raccontavano questi stornelli, non è che proprio a noi più di tanto ci risuonavano, quindi li abbiamo un po', insomma, li abbiamo riscritti, abbiamo fatto un bel laboratorio il 3 gennaio di quest'anno con il coro di Ops, l'amabile coro autogestito benissimo, che si vede appunto a Ops tutti i weekend, il giorno dispari del weekend, ma adesso c'è un attimo una pausa estiva ovviamente. Ma riprenderemo presto a settembre, insomma, lo sentirete su queste frequenze. E questo stornello, insomma, lo abbiamo riscritto con i fiori che ci pareva e con i temi che più ci risuonavano. È diventato infinito perché evidentemente avevamo tante cose da stornellare. L'abbiamo già passato su questa radio, ma forse mai veramente trasmesso?
0: Ma forse mi sa che lo facciamo live adesso.
1: Come no? Non doveva essere il momento in cui cambiamo studio, ma
0: Non
1: vabbè.
0: so
1: Tutto
0: più,
1: sbagliato, noi se
0: rimarremo
1: stiamo a
0: qui.
1: squagliare qua. Questo era un momento tattico perché sta canzone dura tipo 10 minuti.
0: Invece squaglieremo
1: Ed era il
0: cantando.
1: momento in cui andavamo dove c'è
0: Con gioia, però, con
1: l'aria
0: gioia.
1: fredda. E niente, va bene. Come così,
0: Lo
1: ok.
0: mettiamo?
1: Tutto.
0: Certo, come Gabriella comanda.
2: Va bene.
1: Qua gli stornelli, per quanto questi sono, non sono improvvisati perché li abbiamo scritti, quindi dobbiamo improvvisare con pur qualcosa. Va bene, cantiamoli, non li mandiamo perché non li vogliamo mandare
0: Ma no,
1: veramente.
0: ma
1: No,
0: dai. Che
1: non è la stessa cosa.
0: noia.
1: Umiliarci live, umiliarci registrati. Si capisce. Andiamo.
0: Andiamo.
1: Maestra,
0: Pronte,
1: ci dà la
0: pronti?
1: nota? Qual era la nota?
2: E chi può
0: A chi la
1: dirlo?
0: sa?
1: Ma c'avevamo pure degli accordi di
2: C'avevamo
1: questa
2: degli
1: canzone.
2: accordi, sì.
1: Oddio,
2: Ce li
1: qual era la nota?
2: avevamo.
1: Aspetta. Un attimino che.

La riconoscete anche questa, registrata da Gabriella in una celebre versione. Dai, se non la conoscete, vi rinfreschiamo la memoria.

Allora, premettiamo che nessuna di noi qua sa suonare per la chitarra. No, purtroppo le chitarriste non ci hanno raggiunto. Ma l'invito è sempre aperto. L'invito è sempre aperto, anche chi volesse.

0: Rieccoci dunque per tentare una versione live di questi antichi ed eterni stornelli. Olè.
1: Si
0: Sì.
1: sente?
2: Si piace per voi? Si
0: Muah.
2: senta?
0: Sì.

0: tam.
1: Nel frattempo qua 700 gradi sono, si è aumentata la temperatura di non si sa, la chitarra sarà che come avete visto non è che ha fatto
0: che lo fa.
1: Un grande ruolo, infatti quasi che l'abbandonerei.
0: Beh, più eterni di così comunque è difficile, eh?
1: Che poi ci sarebbero volendo altre strofe, ma chiunque di voi vuole aggiungere delle strofe sul pad può farlo.
0: Assolutamente.
1: Tra l'altro, mi raccomando, non in rima.
0: Bene, noi qui penso che dobbiamo respirare un attimo.

sempre voluto usare e non ci ha mai fatto amago, ma avrebbe voluto questa nostra sessualità. Con poche cose ci hanno schiavizzato.

mentre la chiesa e l'omini l'hanno sempre ignorata, e noi non ci stiamo più, e no, non ci stiamo più, a faccia addobra ancora come un orologio a cucù. Erbene non può esistere.

0: ma subito, una forza noi siamo già. E unimese ma subito, una forza noi siamo già.
1: Risalve!
2: Eccoci!
1: Dai! Allora, aspetta, che dobbiamo cantare? Allora, questo non è propriamente uno stornello. Ma io mi sento forte. Normale.
0: Me l'hanno sempre chiamato.
1: Prova.
3: Qui sotto c'è amore di Fufi, ma noi oggi vi
1: Fufi
3: proponiamo
1: Sonnino.
3: Un'altra cosa.
1: Fufi Sonnino, grande altra cantautrice romana, che come Gabriella ci ispira ancora di più perché cantava nel movimento femminista romano, ma noi oggi, sempre ispirandoci a Gabriella, avremmo pensato di... La lancio, vedi?
3: Scusate, ci aggiustiamo, ma ci siamo.
1: Aspetta, vogliamo mettere per quello?
3: Questa comunque è Gramigna, Cori e Canti di Lotta, per chi si connette adesso sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, in modulazione di frequenza, se ci state ascoltando in DAB via web radio o via FM, vi ricordo che potete sempre chiamarci allo 06 49 17 50 oppure scriverci a gramigna@ondarossa.info. Vi ricordo che in particolare cerchiamo suonatrici e suonatori di organetto, chitarra, tamburelli, quello che vi pare, per accompagnamenti musicali, perché oggi ci abbiamo provato con la chitarra, abbiamo fatto del nostro meglio, però ecco, ci piacerebbe che questa ora che passiamo insieme di mercoledì pomeriggio dedicata a Cori e Canti di Lotta sia il più possibile musicata. E dunque questo era un piccolo invito a contattarci mentre siamo in ferie fino al 16 settembre, giorno in cui torneremo in diretta da Via dei Volsci 56. Potete anche sempre venire a citofonare, siamo felicissime di accogliere delle visite a sorpresa. Ebbene, dunque, dicevamo di avere in serbo per voi uno stornello, un tradizionale stornello.
1: Non è proprio uno stornello, tanto meno tradizionale in realtà.
3: Certo, ma chi non ha mai sentito e cantato lo stornello romano sul poliamore?
1: Beh, diciamo, questa è una riscrittura, come a noi piace fare, di una canzone che dal tragicissimo titolo Si non me moro. Guai a te, Si non me moro. Sempre insomma cantata da Gabriella Ferri, sicuramente la conoscete, ma insomma non la stiamo a ripetere perché comunque è veramente straziante. Non auguriamo a nessuno di vivere l'amore in questo modo. Mentre chi volesse, insomma, c'è qua un'ispirazione per insomma, delle riflessioni riguardo a un altro tipo di maniera di relazionarsi. Ecco, andiamo.
3: Mm-hmm.

0: Ecco, non era uno stornello in questa puntata dedicata per lo più agli stornelli.
1: Però era romano.
0: Però era romano.
1: Indubbiamente. E solo di vogliamo far sentire le voci o...
0: Sì, adesso ma direi anche che per chi ci vuole seguire, ricordo che il testo di questa tradizionale Ninna Nanna romana la trovate su gramignapad.vado.li, che è il nostro strumento, diciamo, di lavoro, il posto in cui condividiamo tutti i testi delle canzoni che presentiamo, e l'idea è sia di mettervi nelle condizioni di cantarle, ricantarle, ascoltando e riascoltando le registrazioni, che soprattutto, speriamo per chi può, di collegarvi in diretta e cantare insieme a noi. Quindi gramignapad.vado.li dovrebbe portarvi dritto al testo di Erpoli Amore.
1: A questo punto non so se l'hai pure già detto, ma se chi vuole anche contribuire aggiungendo strofe,
0: prego, prego.
1: Riscritture di canzoni, che le scriva direttamente sul pad.
0: È uno strumento aperto, ecco, basta collegarvi per chi non l'ha mai fatto e potete subito dire la vostra, contribuire, ecco, non cancellate tutto, per favore.
1: No, sarebbe proprio brutto. Se non siete pratiche,
0: non fateci,
1: mandatelo per mail.
0: Per favore.
1: Allora, vabbè, questa è la struttura di Sinome Moro. E la voce principale, diciamo, vabbè, ci sono varie versioni. Noi ci siamo ispirati a quella che fanno Gabriella Ferri con Mia Martini. Allora, la voce principale... No, mi dicono di no. Vabbè. Noi l'abbiamo fatta così, vediamo come l'abbiamo fatta noi. Allora, noi facciamo così, la voce principale fa così.

0: Magari lo rifacciamo. Lo rifacciamo un'altra volta.
1: Ok,
0: Le prime
1: tutto
0: due
1: insieme.
0: anche, sì.

0: Allora, le finali secondo me sono un po' scivolose di questo. Le fine diversi, tipo.
1: Tipo?
0: Vogliamo farlo con le sillabe, con la la la.

0: Bravissima, complimenti. E poi l'altro punto forse è la variazione nella ripetizione dell'ultima frase,
1: Sì,
0: che mi sembra che
1: beh, in
0: che
1: realtà ecco, l'ultima
0: sale.
1: frase in questo caso è ripetuta, altrimenti a volte sono
0: Volte
1: invece
0: sì, a volte
1: una
0: no.
1: frase in più. Quindi,
0: Comunque il punto è che la penultima sale verso la fine e invece

0: l'ultima
1: frase
0: proprio esplode.
1: Esatto, in mezzo alla frase.
0: Sì.
1: Cioè il suo picco
0: proprio in mezzo alla esattamente frase. Il punto medio.
1: Drammatica. Va bene.
0: Come avete capito, si tratta di, diciamo, una specie di dialogo tra due ipotetiche entità.
1: Entità relazionate tra di loro.
0: Sì, o gruppi di persone, chissà.
1: Tra polecole.
0: Tra varie polecole che si interrogano su questa cosa bella, ma comunque complessa. E, vogliamo vedere la voce alta? Che quindi si inserisce non proprio subito, cioè almeno nella prima strofa si inserisce a una certa, dalla seconda riga, e poi dopo però continua alta, giusto? Adesso la persona esperta della voce alta ci farà sentire.
1: A referente.
0: Vuoi che facciamo l'inizio insieme? Quindi la mia voce farà la voce principale che avete appena sentito, e l'altra voce farà... Partirà con l'altra e poi ti abbandono, giusto?

0: e poi così all'infinito.
1: C'era pure la variazione super alta.
0: Falla tu.
1: Chissà, ricordo. Non mi ricordo, vabbè, poi ci poi vedremo. Riproviamo questa qua. Tipo. Vabbè, era diverso, va bene anche così. Tanto sono ancora
2: sopra il cuore.
1: Ma chi si ricorda?
2: Magari ci proviamo.
1: Riproviamo l'alta.

0: bene, bene.
1: Tanto pathos.
2: Tanto pathos.
0: Vogliamo provare la seconda strofa con le due voci, solo la seconda strofa. Per, o vogliamo fare l'ultima, l'ultima che magari un po' più...
1: Perché è più gioiosa.
0: Che dà un po' più di speranza.
2: Sì. Dai.
1: Va bene.
0: E poi cambiamo.
1: Va bene.
0: Va bene.

0: Ci inventeremo, siamo? Giuriamo. Ed eccoci arrivate.
1: Arriviamo alla
0: all'inferno.
1: Fine, alla fine, all'ultimo girone di questa infernale puntata giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
0: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
1: Stornello d'estate
0: Questo si chiama stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
1: Sempre a lei, no?
0: E Mia Martini, ah, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E, che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo
1: e ve lo cantiamo.
0: Magari beviamo un attimo, fanno sempre 50 gradi.
1: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
0: Sono all'estate.
1: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto.
3: Ma pure qui.

0: Callà. Questo era il nostro stornello d'estate, rivisitato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo.
1: Anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore. Vabbè, bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno c'è stanno e froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denunce a na,
1: per facci a na.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, mi sento un calore,
1: un bruciore.
2: Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia fragile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: il finale,
1: da quando siete,
2: scusa,
1: piccole.
2: Non lo vogliamo dire.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfè ministra son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, Via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email,
1: certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui, due voci.

Le ripetiamo? Dunque, sempre la principale, magari nella seconda? Sì.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè, con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna. Gna gna gna gna gna. Gna, gna, gna, gna. E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare, in una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info e poi ci scriverete come va. Speriamo.
1: Bene, abbiamo stornellato abbastanza, si è fatta una certa. A voi stornellare a vostro piacimento?
0: Con che cosa ci vogliamo salutare? Io metterei come dire, la hit del coro di quest'anno, che è chiaramente su Compagne, canzone cantata
1: Così.
0: in lungo e
1: È manco
0: largo.
1: romana.
0: Vai, allora con che chiuderesti? Dimmi,
1: Io chiuderei col
0: dimmi
1: tango della
0: tutto.
1: femminista.
0: Col tango della femminista, va bene.
1: Oppure un altro stornello così,
0: Va
1: non
0: bene, allora
1: femminista e
0: sentiamo il
1: non.
0: tango della femminista e poi però ci lasciamo con la hit.
1: Tango della femminista, giusto per contestualizzare, quantomeno è in romano.
0: Ma certo,
1: Sempre perché abbiamo detto che stornello uguale qualsiasi cosa in romano.
0: è andata così.
1: Sempre di Fufi Sonnino, di cui sopra prima abbiamo sentito Frigida.
0: Intanto vi salutiamo e vi abbracciamo fino al 16 settembre. Questa era l'ultima puntata della prima, speriamo, di una lunga serie di stagioni di Gramigna, trasmissione dedicata a cuori e canti di lotta. E quindi fino alla prossima, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, riesci?
2: Voglio te lavoro assertivo addosso, lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora dobbiamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi namo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

Bene, ed eccoci di nuovo qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa, 4917 il nostro numero di telefono, e sia ascoltabile dalla, in FM 87.9 la nostra frequenza, sia dal web, dal nostro sito, potete ascoltare la diretta che è dal sito www.ondarossa.info o anche in DAB nelle zone appunto di Terni, Perugia. E ovviamente su Roma. E ancora pochi minuti di musica e anche oggi arriveremo con alcuni approfondimenti. Parleremo come di consueto di paesi vicino a noi, insomma, che ci riguardano direttamente, su cui ultimamente, insomma, si sta concentrando anche le mobilitazioni, le iniziative, ma di cui purtroppo se ne parla pochissimo. In particolare oggi vi racconteremo sia le iniziative, sia un po' degli aggiornamenti, sia le iniziative che ci saranno nei prossimi giorni, nelle prossime ore sulla Palestina, sia della situazione giù nei territori occupati palestinesi, in particolare la Cisgiordania, ma anche su Gaza, di cui poi vi daremo, insomma, notizie. E anche un po' delle aberrazioni, giusto per usare un termine, come dire, vago, no? Proprio aberrazioni giuridiche, non solo, dei nostri tribunali, visto che sono uscite le motivazioni della sentenza di primo grado per Annan, Ali e Mansour, la sentenza dei tre palestinesi, Annan ancora detenuto, su cui è nata, insieme ovviamente agli arresti poi delle altre operazioni, la campagna Colpevoli di Palestina. Ve ne daremo conto leggendovi appunto un comunicato del comitato Free Annan. L'altra invece è brevissimo, dopo appunto ancora qualche minuto di musica, parleremo di Cuba. Anche lì, per non dimenticare, per soprattutto mantenere un'attenzione in questo periodo in cui, nonostante se ne parla pochissimo, lo stesso Trump lo nomina pochissimo, ma la situazione, come dire, e il blocco degli aiuti, anche dei minimi aiuti umanitari, sta creando veramente delle situazioni senza ritorno nell'isola caraibica, ormai priva anche del sostegno, no? Che negli anni precedenti gli era stato dato o dal petrolio venezuelano o comunque dagli aiuti che gli arrivavano dalla Russia e dalla Cina. Ve lo proveremo a raccontare tramite la voce di un compagno di un'associazione della Villetta di Solidarietà con Cuba di Bologna. Quindi ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: Ed eccoci in diretta, come avevamo detto poco fa, insomma inizieremo, ben tornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa, inizieremo insomma gli approfondimenti di oggi parlando di Cuba, insomma, perché insomma se ne parla veramente poco e quando se ne parla, insomma, come dire, male e a sproposito. Comunque ben tornato.
1: Grazie.
0: Perché dico questo? Perché da poco insomma la notizia della comunicazione veramente farsa, ridicola, non saprei che termini usare, di Marco Rubio, che accusa, senza ovviamente dire avere una prova, ben 62 persone di essere dei terroristi, degli infiltrati in America, questo giusto per creare, lo ripetiamo, un pretesto, no? La guerra che gli Stati Uniti stanno portando contro Cuba, e quindi cioè, insomma, parla del caos creato, alimentato dalla sinistra, di come il regime cubano sia riuscito ad infiltrarsi tra gli accademici, tra i giornalisti che simpatizzano, come il modo, insomma, diciamo che se ne inventa di tutto e di più, alzando i toni con modalità veramente di stile maccartistico, però insomma alla fine prove dirette non ce ne sono, nomi, cognomi non ce ne sono, è solo un modo per rialzare il tiro e giustificare insomma i crimini, perché sono crimini che sta commettendo questo ulteriore stretta blocco nei confronti appunto dell'embargo nei confronti di Cuba. Quindi a te la parola per raccontarci insomma le azioni che come associazioni di solidarietà, coordinamento, se anche nazionale, se c'è, insomma, se alla fine è nato, si stanno mettendo in campo, e per raccontarci insomma le ultime notizie che noi, cioè, insomma, che io sappia, non bellissime rispetto ai tagli, blackout energetici, anche se negli ultimi giorni forse qualcosa è migliorato, che ci sono appunto nell'isola cubana.
1: Sì, grazie. Ma guardi, intanto partirei un attimo su questa cosa di Rubio, perché ci riporta indietro di diversi anni, quando negli Stati Uniti furono arrestati i cinque, che poi sono stati definiti cinque patrioti, incarcerati per tantissimi anni appunto nelle carceri speciali nordamericane, e come dire, con l'accusa, gli avevano due ergastoli più 15 anni a testa, erano stati condannati a queste pene e poi per fortuna liberati. Ma è una storia antica, insomma, questa che la CIA in particolare, ma insomma oggi l'amministrazione nordamericana sta utilizzando. È sì un'azione, credo ancora una volta, come giustamente dicevi tu, come dire, per poi preparare il campo per altre azioni, insomma, quindi questa cosa è davvero pericolosa. Ma veniamo alla situazione che si sta vivendo purtroppo, ormai da troppo tempo a Cuba. Cuba è sottoposta al blocco, è sottoposta a questo, non arriva praticamente più nulla, non arriva in particolare, non arriva petrolio, non arriva gasolio, benzina. È un paese che è fermo, letteralmente fermo nel senso proprio fisico della parola, e questo produce, come dire, malcontento, produce comunque una situazione anche di affannamento, è un po' come se stessero, come dire, hanno costruito quello che potremmo definire l'assedio al castello, no? Quegli assedi medievali dove tu scendevi da assedio al castello e finché questi invitano a da mangiare si arrendevano. E questa è la speranza che l'amministrazione nordamericana vorrebbe che accadesse. La dignità del popolo cubano è, credo, esemplare, perché nonostante questi enormi sacrifici sta reggendo. Il problema è fino a quando, perché senza cibo le persone cominciano ad avere dei grossi problemi, perché non è tanto non avere l'energia elettrica, come dire, di non avere la luce, il problema è che non hai assolutamente nulla, nemmeno eventualmente per mettere, se ammesso che tu trovi qualcosa con cui cibarti, non puoi utilizzare nemmeno banalmente i frigoriferi. Quindi insomma pensate che la situazione è veramente disastrosa. E pensate che il blocco navale, che è stata l'ultima grande operazione organizzata, sta impedendo che gli aiuti arrivino sull'isola. Sono centinaia e centinaia i container, ce lo dicono gli amici delle varie associazioni, non solo le nostre italiane, ma anche dalla Spagna, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Germania, centinaia e centinaia di container con aiuti che sono stati bloccati nei paesi attorno a Cuba. E lì c'è una situazione dove chi gestisce il traffico marittimo, gli armatori, hanno accettato il ricatto nordamericano e per cui si sono fermati. Si sono fermati in questi porti e non arrivano gli aiuti. Quindi è una situazione ancora più drammatica, perché sta durando nel tempo e questo ci porta a essere, come dire, molto, molto preoccupati di quello che potrebbe accadere. Però, ripeto, la dignità del popolo cubano è esemplare e da questo punto di vista stanno ancora una volta resistendo.
0: Però sapevamo che ci sono, insomma, c'è stato il tentativo, poi si stavano organizzando, no? La possibilità anche di nuovi, non saprei come chiamarli, carovane, convogli.
1: Convoi, un convoi partirà tra pochissimi giorni ed è una, come dire, una scelta politica, una scelta mediatica. È chiaro che questo, il convoi arriverà, se riuscirà ad arrivare, non risolverà la situazione a Cuba, però porterà solidarietà, la porterà, perché girerà, c'è un programma fittissimo di incontri da oriente e occidente dell'isola con tutte le strutture, quindi è una solidarietà che viene portata anche dalle organizzazioni, delle associazioni italiane alle quali noi abbiamo aderito come rete nazionale che potrà dare un minimo di speranza per dire Cuba non è sola. È chiaro che questo non risolve la situazione, ma aiuterà, io credo, e dimostrerà che appunto nessuno sta, almeno insomma, nel mondo del volontariato, nel mondo di una sinistra variegata, nessuno sta abbandonando Cuba, la sua rivoluzione.
0: Sì, in realtà Cuba viene abbandonata però da un governo come l'attuale governo che abbiamo, in cui nella votazione, se non erro, dei primi di luglio, che era prima decina dei giorni di luglio, 9 luglio, veniva insomma, l'Assemblea dell'ONU, no? Veniva presentata proprio da Cuba una mozione contro il blocco che sta subendo, e nonostante insomma, la solidarietà, gli aiuti che abbiamo avuto da Cuba, soprattutto il periodo del Covid, ma anche adesso, perché se non erro, ci sono ancora i medici cubani giù in Calabria e mi sembra sono previste non so quante assunzioni per gennaio prossimo, no? Nel senso che poi rispetto alle nostre difficoltà, insomma, sia Cuba durante il Covid sia ora continuano, no? A venire qui in Italia a dimostrarci la solidarietà, anche l'opportunità, no? Sicuramente di trovare una via d'uscita e un sostegno per i propri familiari, quindi insomma ci sarà sicuramente un doppio uso. Però se uno pensa al 2020, quando vennero qui e scesero, perché qui non c'era più nessun medico, in particolare giù in Calabria, insomma dovremmo comunque non solo ringraziarli ma rendere conto oggi rispetto a quello che hanno fatto e stanno facendo anche, no, nel nostro paese.
1: I medici in Calabria per fortuna ci sono ancora e senza di loro la sanità calabrese sarebbe andata al collasso, e questo lo hanno dovuto ammettere anche, come dire, quelli delle forze politiche, anche della destra, non tutti chiaramente, ma perché quando parli di dire che hai bisogno di andare in una struttura sanitaria, lì poco conta l'appartenenza partitica, ti devi curare e quindi e anche questi hanno dovuto ammettere, magari con a denti stretti, ma hanno dovuto ammettere che senza l'aiuto dei medici cubani la sanità sarebbe appunto collassata. Che il governo fascista della signora Meloni continui insomma a essere lo zerbino di Washington, beh insomma diamolo per scontato, io credo che insomma che cambierà mai posizione. È vergognoso, ma è così, per cui insomma da questo governo non ci possiamo aspettare altro che appunto l'indifferenza, l'immobilismo, e sicura quindi insomma nessun aiuto dal punto sul piano di una eventuale, no, spinta sui governi europei di solidarietà e quant'altro. E no, il governo Meloni è chiaramente, come dire, appunto, schierato completamente con Trump e la sua amministrazione. E beh, sarebbe, come dire, io credo che sia sempre giusto ricordare che i medici cubani sono venuti quando noi avevamo bisogno, come dicevi tu giustamente, nel periodo del Covid, hanno rischiato anche loro la vita, e quindi voglio dire, insomma, un minimo, come dire, di ringraziamento ci sarebbe dovuto, ma purtroppo stiamo vivendo in questa situazione veramente vergognosa e allucinante con i fascisti al governo, quindi che dire.
0: E quindi, cioè, se pensando insomma alle prossime iniziative, pensando che comunque gruppi di compagni e compagne già nei mesi precedenti, no, sono andati a Cuba, hanno potuto certo non portare container, non grosse quantità di merce, però come dicevi te, dimostrare la propria solidarietà, cercare con la propria presenza, no, anche tentando di mettere in piedi delle iniziative qui sul nostro territorio, no, sia a livello di assemblee, sia a livello di mobilitazioni. C'è stata anche una manifestazione nazionale qui a Cuba, qui a Roma, scusa, per Cuba, che devo dire non ha raccolto, c'erano diverse organizzazioni presenze, non tantissima gente, almeno dal mio punto di vista, insomma, non era grandissima, però insomma in qualche modo si è riproposto, no, un pochino nell'agenda politica, diciamo, della sinistra, nei movimenti, dentro alcune attività, oppure anche qui insomma è una cosa che ce lo stiamo dimenticando di Cuba finché non avverrà, no? Finché c'è stata in qualche modo anche l'avvicinarsi delle come si chiama, insomma, della nave portata lì vicino con, non mi viene il nome, della nome degli Stati Uniti, no? Che hanno avvicinato all'isola di Cuba, quindi la minaccia in qualche modo che sembrava reale di un intervento armato, o magari c'è stato qualche mobilitazione in più. Adesso mi sembra che insomma un po' tutto tace, no? A fronte di quella che invece è la minaccia veramente, la crisi economica, umanitaria, perché i numeri che vengono dati, ad esempio, di bambini morti negli ultimi anni, diventa altissimo in un paese come Cuba, che aveva una delle migliori sanità, insomma ce lo dimostrano i fatti, il fatto che i loro medici hanno girato il mondo e li abbiamo anche qui, anche in termini di produzione di farmaci, insomma quante volte, no, si è sentito che stava all'avanguardia comunque dentro alcune sperimentazioni. Eppure oggi dobbiamo dare atto che la mortalità infantile è aumentata di tantissimo. Ecco, su questo che mi sai dire, insomma, che impressioni hai?
1: Guarda, allora, intanto devo dire, la sanità anche lì, storicamente a Cuba fanno dei miracoli, fanno veramente quelli che possiamo definire dei miracoli. In questo penultimo periodo sono riusciti a testare, ad esempio, dei medicinali, dei vaccini contro altre forme tumorali, quindi miracolo nel miracolo, perché appunto, non avendo nulla, continua la ricerca, continua la sperimentazione. I problemi sono molto complessi, sono diversi, sono molto complessi. Una solidarietà esiste, non è la solidarietà che a noi sarebbe piaciuto vedere, no? Perché, come dire, alcune anche forze politiche ancora balbettano quando si parla di Cuba, per cui insomma non è facile, come dire, coinvolgere delle grandi, possiamo dire, delle grandi masse, no? Perché e quando tu accennavi alla manifestazione nazionale, tieni conto anche c'è un altro aspetto, ma questo riguarda qualsiasi manifestazione nazionale. I costi per venire a Roma sono diventati improponibili, per cui uno per muoversi ha bisogno di soldi, i soldi sono pochi. Quindi ci si concentra molto di più sulle iniziative locali, che sono dei presidi, sono i banchetti, sono dei pranzi o cene di solidarietà per appunto raccogliere o i medicinali o i soldi per poterli acquistare, per pagare i container, se ci riescono a far partire. Quindi si è scelto anche una, come dire, una strada più locale, perché questo aiuta anche a spiegare meglio, a poter spiegare meglio alle persone che cosa sta avvenendo. E la cosa sta funzionando. Poi è altrettanto vero che a muoverci in questo mondo della solidarietà purtroppo non siamo in tantissimi, questo lo dobbiamo dire, e quindi insomma, si fa quel che si può, però insomma, si fa perché è doveroso, perché insomma, ci crediamo, perché quel paese, quella rivoluzione vanno sostenute ed aiutate. E oggi c'è una situazione veramente allucinante: non avere cibo, non avere corrente elettrica, non avere la possibilità di avere l'acqua, perché senza il fatto che non c'è corrente non si può nemmeno vedere le pompe, non si es- cioè è una situazione di strangolamento, e non è solo quello economico, ma è quello veramente volgarmente quello alimentare. Le persone a Cuba rischiano di morire di fame, questo deve essere il messaggio che tutti noi dobbiamo dire in giro. E io ringrazio anche voi, ma gli ascoltatori della radio, che perché è questa la vera situazione. Dopo tutte le altre cose vengono di conseguenza, no? C'è una catena di problemi, ma questo è il vero problema. Stanno affamando un intero popolo. E i nostri governi lo sappiamo, lo dicevamo anche prima, e i governi europei balbettano anche loro, perché se a parte qualche voto, votare qualche risoluzione, poi non significa essere, come dire, poi operativi nel forzare il blocco, perché non accade. Quindi è una roba che è una presa in giro terrificante anche questa. Quindi insomma, io credo che dovrebbe, purtroppo c'è anche un altro problema che i compagni cubani ci stanno ripetendo, che è il pericolo di una possibile invasione. Loro ci dicevano e ci continuano a dire che si aspettano anche l'invasione, in modi diversi magari da quelli che abbiamo visto negli anni passati, o anche la cosa che è accaduta in Venezuela con rapimento del presidente Maduro, ma insomma che ci sia anche un atto di guerra vera e propria. E quindi noi ci stiamo aspettando di tutto. E il problema però è che tutti noi per esempio, noi in Villette come coordinamento nazionale delle associazioni, ma non in Italia, ma ripeto in tutta l'Europa, non riusciamo a far arrivare i container con gli aiuti. E questa è l'altra cosa incredibile, che non si possa aprire un canale umanitario, chiamiamolo come ci pare, per far arrivare gli aiuti. E anche qua questa è l'altra, vuol dire, l'altro aspetto che ci preoccupa tantissimo.

0: essere invece una funzione garantita da corridoi internazionali, da dove ci sono momenti di guerra, di fatto diventa un'arma di guerra, quasi si è rivoltato un po' il pensiero, no? E questo un po' preoccupa in questo clima, insomma, perché facevo riferimento anche al discorso di Rubio, perché veramente sembra una delle peggiori, come dice, riproposizioni, no? Del maccartismo, sempre nordamericano, insomma, della la riproposizione, l'infiltrazione negli accademici, nei giornali, quando prova la mano, insomma, il ministro proprio, sono gli stessi cubani che hanno denunciato invece quanti tentativi di infiltrazione, ma anche quanti media sono nati, no? Che poi sostengono la propaganda, insomma, degli Stati Uniti, di Rubio, e che si inventano storie su Cuba. È vero anche che in questi giorni si leggono anche un po', oppure, insomma, c'è ovviamente, tu dicevi, il popolo cubano resiste, ma escono fuori anche momenti di malcontento, proteste, insomma, se non altro perché un'altra cosa che volevo chiederti è in merito alle tanti tentativi di riforma, no? Anche economiche, che
1: Io
0: però.
1: ti chiedo scusa, ma ho perso la tua voce.
0: No, dicevo anche perché.
1: Oh, adesso sì, sei tornata.
0: Sì, mi sono.
1: Scusa, ma ti
0: No, no, mi sono
1: sentivo
0: un
1: più.
0: pochino riavvicinata al microfono, forse mi era
1: Va bene,
0: allontanata troppo.
1: grazie perché non ti sentivo più.
0: No, dicevo, sicuramente, cioè, oltre la paura e il tentativo appunto di un'invasione armata, la parte economica forse è quella che sta pesando di più, che ha una ricaduta sulla popolazione cubana che sicuramente resiste, ma che, diciamo, momenti di insofferenza, forse mobilitazioni, forse anche molto amplificate, no? Da quei pochi giornali che quando ne parlano sulle proteste che ci sono a Cuba e non su quello che fanno per esistere, però escono fuori, quindi un po' di malcontento c'è, un po' di dubbi forse su alcuni processi economici ci sono, anche se poi, insomma, che c'è da dire, se non hanno niente su cui organizzarsi, più di quello non è che possono fare. Non so se vuoi aggiungere delle cose, se hai altre notizie rispetto alla situazione
1: Prego di
0: materiale.
1: avvicinarti, perdonami, sai, ma se non ti avvicini io ti veramente perdo la tua voce.
0: Sì, no, dicevo, magari non so
1: Penso alle
0: se.
1: ultime cose che hai detto, scusa, ma proprio non ti ho sentita.
0: Guarda un po'. No, dicevo, magari non so se tu hai altre notizie rispetto proprio alla situazione che sta avvenendo, perché si legge anche, insomma, di mobilitazioni, anche di manifestazioni, insomma, che sicuramente riguarderanno una popolazione ormai stanca di vivere sotto il blocco, no? Però.
1: Guarda, anche a noi arrivano, insomma, dei nostri amici, dei compagni con i quali abbiamo un rapporto ormai storico. C'è una insoddisfazione, ma insoddisfazione no, c'è una grande preoccupazione per proprio la vita che si vive quotidianamente. Per cui di sera nelle strade la gente scende e magari, capito, non gli fa la cacerolata, no? Sbatte un po' le pentole, ma non è che lo fa contro, come dire, le scelte del governo, perché sta criticando il governo, sta ponendo e chiede al governo se è possibile, ed è una, come dire, una richiesta di speranza, sapendo però al tempo stesso sapendo che questa cosa è impossibile da realizzare, perché io voglio mettermi, insomma, nei piatti, non mi voglio mettere nei panni di Canella o di qualsiasi membro del governo cubano oggi, perché in questa situazione tu sei praticamente, come dire, non puoi fare assolutamente nulla. Quindi sì, c'è un malcontento, ma è dovuto anche, come dire, parliamo anche di oltre 60 anni del blocco economico e finanziario, un peggioramento negli ultimi anni, la situazione oggi di affamamento. È chiaro che le persone, come dire, sono stanche. Però non stanno criticando come magari qualcuno sta tentando di raccontare, e qui passa tutta quella narrazione orribile che fomentano, no, i giornali quotidiani, le reti, dicendo il popolo cubano sta insorgendo, è assolutamente falso. C'è come dire, una richiesta, ma anche una richiesta, ripeto, consapevole. perché io credo che sia giusto.

0: persone, come dire, rivendichino e chiedono al proprio governo, in questo caso a un governo rivoluzionario, insomma, non è una roba, che faccia qualcosa. Ma ecco, però c'è la consapevolezza che oggi è impossibile fare, compiere degli atti risolutivi, perché significherebbe, l'unico atto sarebbe quello di arrendersi, e Cuba non si arrende. Quindi da questo punto di vista, come dire, mi dispiace, si dispiace, ma hai capito, il signor Trump e i suoi scagnozzi, beh, insomma, per ancora Cuba non si arrende.
1: Un'altra domanda che volevo farti, ma più che altro per cercare di capire qualcosa di più, ad esempio anche che ne pensi, poi voglio, ovviamente non è semplice e nessuno di noi è una palla di vetro, però ad esempio queste trasformazioni, quello che stavo dicendo prima, che forse non mi sentivi, queste trasformazioni, se vuoi anche economiche e sociali a Cuba, vanno lette di più come, diciamo, una riforma tecnica, oppure c'è proprio un modo di ripensare anche politicamente, no, l'organizzazione economica cubana, quindi anche le prospettive di un'economia, diciamo, socialista, un paese socialista? Come, che ne pensi, come la vedi?
0: Sì, guarda, entrambe le cose. Siamo nel 2026, per chi ha conosciuto Cuba, ha visitato Cuba, ha letto la sua storia, per troppi anni quel paese è stato, come dire, messo in condizioni da quello che era il blocco socialista, insomma da Mosca, dall'Unione Sovietica, che ha creato dei seri problemi. Lo dobbiamo dire, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo in maniera molto onesta e corretta, ma l'abbiamo sempre ricordato anche ai nostri compagni cubani, perché ha creato delle disuguaglianze, su questo sul piano piccolissime, ma esistevano delle disuguaglianze. E questo è sempre stato un problema. Oggi però siamo nel 2026, è impossibile pensare che un paese che avrebbe tutte le capacità, tutte le risorse umane, scientifiche, per nel giro di pochissimo tempo di essere un paese all'altezza, come dire, essere anzi avanguardia ancora una volta in tutto il continente latinoamericano e non solo, e di poter venire fuori da questa e togliersi, quando io ci auguriamo tutti, insomma, che questo orrendo blocco venga, se prima o poi cada. Ed è evidente che ti devi preparare anche a gestire, come dire, un'amministrazione nazionale, locale, territoriale, in un certo modo. Quindi l'adeguamento, e voi sapete benissimo che tutti i processi che sono stati compiuti, ma da Fidel in particolare, erano, come dire, avevano tempi lunghi per la loro realizzazione, perché si misurava e c'era un confronto, e c'è sempre ancora oggi, c'è un confronto con quella che sono le, come dire, la popolazione, perché le assemblee popolari come dire, ci sono, cioè tutto viene discusso e viene valutato in base anche ascoltando quello che le persone dicono. Quindi un processo di adeguamento all'epoca che stiamo vivendo. D'altra parte c'è anche un problema che alcune misure sono, come dire, stati costretti ad adottarle perché c'è una situazione talmente grave che ne stanno provando tutte, mettiamola così, le stanno provando tutte per resistere. Quindi anche qua non è assolutamente facile, non è assolutamente facile. Su alcune cose uno potrebbe anche dire, ma questa cosa a noi non piace, va bene, ci starebbe anche una critica, potrebbe anche starci. Ma io sono sempre detto e pensato che se tu non conosci quel paese, non ti misuri realmente con quel paese, in quel paese, e non segui veramente, non ti puoi fidare di quello che viene scritto o detto in giro. Io lo dico sempre, bisogna andare a Cuba, stare nella calle, parlare con le persone e poi alla fine magari dare un giudizio, perché è impensabile. E noi abbiamo anche un altro come dire, limite che abbiamo purtroppo, ma questo rispetto a tutte le nostre, la solidarietà internazionalista, spesso abbiamo commesso questo errore di ragionare da europei, e ragionare da europei non va assolutamente bene, perché non si tengono conto di tutte le differenze culturali, proprio di come sono fatti quei paesi, e però in questi errori ci siamo caduti diverse volte nel corso degli anni.
1: Sì, anche degli obiettivi che uno vuole raggiungere o delle priorità che uno si dà. Giusto perché parlavi di Fidel, volevo insomma ricordare che insomma proprio la prossima settimana saranno 100 anni
0: centenario
1: della sua
0: sì.
1: nascita, perché è nato, nacque il 13 agosto del 2026, quindi insomma il 13 agosto saranno 100
0: non
1: anni.
0: Non ti sento più, perdona.
1: Perché è nato, o nacque o meglio, il 13 agosto del 2026, quindi 100 anni sì. la prossima settimana. Sicuramente a Cuba ci sarà, no, credo, insomma, qualche iniziativa, non so se anche qui da noi, oppure sarà un modo per ricordare questa figura così importante, no? Oppure se insomma, quali sono le priorità, non lo so, perché se ne parla talmente poco, quindi lo chiedo a te.
0: A Cuba stanno preparando manifestazioni, credo, grandiose, e mi sembra, come dire, per loro è doveroso. In Italia noi abbiamo pensato, ma è un periodo balordo, lo sappiamo benissimo, perché nel mese di agosto purtroppo tante cose si fermano, ma non soltanto per questo caldo che ci sta uccidendo anche noi, ma anche perché è il mese dove magari molte sono in giro, chi può è andato in vacanza, cercheremo di fare qualcosa, ma è grosso, credo che verrà fatto sicuramente, verrà fatto sicuramente a Cuba. Anche per queste celebrazioni, dal 7 dall'8 di agosto è stato confermato un incontro di tutti i partiti comunisti del mondo a La Habana, proprio per ricordare la nascita di Fidel, ad esempio, una delle tantissime iniziative programmate, e quindi insomma ci saranno le delegazioni che partiranno per Cuba. Qua, ripeto, è più difficile proprio per il periodo, nelle feste che ci sono, nelle iniziative dove è possibile, verrà ricordato sicuramente, però insomma, sappiamo bene che qua insomma è un periodaccio anche per proporre delle iniziative.
1: Indubbiamente. Bene, io ti ringrazio insomma del tempo che ci hai dedicato. Se insomma ci sono ulteriori notizie oppure succede qualcosa, questa radio è sempre aperta, no? Per raccontare le mobilitazioni, per come dire, esprimere la solidarietà all'isola che resiste. Insomma, non avrei altro.
0: Ma guarda, no, io ringrazio te, ringrazio per la pazienza gli ascoltatori della radio, e insomma noi ci siamo e facciamo tutto quello che è umanamente possibile per esprimere la nostra solidarietà. Come dicevo, siamo preoccupati perché anche i nostri container sono fermi, non possiamo inviarli. Tra l'altro è la cosa che vorrei sottolineare, che con la causa di questa situazione gli spedizionieri, da quelli che erano dei costi due anni fa, container di 40 piedi lo si spediva spendendo più o meno 6.000 euro. Con la guerra in Ucraina erano diventati 9.000, adesso gli spedizionieri ne chiederebbero 15.000, e questo capisci che insomma è un altro problema non piccolo da dover risolvere.
1: Sì, mi sembra veramente non piccolo, come dire, la pressione economica, il tentativo di appunto soffocamento è ad ampio spettro, non solo nei confronti appunto dell'isola dell'impedimento, ma anche nei confronti di chi vuole portare aiuti, portare solidarietà, ma portare anche qualcosa di materiale. Bene, io ti ringrazio e a risentirci allora.
0: Dai, grazie a te, grazie a tutti voi. Ciao.

0: girls like you out here in the West.
1: E ben tornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come dicevamo, oggi parleremo con te, insomma, di quello degli ultimi aggiornamenti su quello che sta succedendo sia nei territori occupati della Cisgiordania sia in quelli di Gaza, perché insomma purtroppo è di queste ultime, cioè, ormai veramente è quotidiano, però insomma probabilmente le notizie che ci giungono soprattutto dalla striscia è, insomma, c'è stato ieri uno forse dei più grandi funerali, un'intera famiglia massacrata di cui sono stati ritrovati i corpi sotto le macerie. Parliamo, insomma, no? Per cui il numero dei morti e dei dispersi è ancora altissimo, e il fatto, stiamo parlando, no, dei 112 corpi delle famiglie Abu Shreya e Al-Hassanianet, non so se si pronuncia proprio così, a cui è stato dato sepoltura ieri, quindi, come dicevo, uno dei più grossi funerali forse avvenuto in quest'ultimo periodo. E però insomma sono ancora tante le persone che non si trovano, e questo fatto di portare via gran massa le macerie dalla striscia di Gaza probabilmente porti via anche la possibilità per tanti e tanti palestinesi di ritrovare i corpi dei propri congiunti. Mi senti?
2: Sì, ecco, sì, mi sento un po' piano, però ho sentito. Questo funerale preparato dentro la striscia di Gaza, che oltretutto appunto è da notare che è un funerale dove sono state sterminate completamente due famiglie, quindi un numero altissimo di soltanto due famiglie che non esistono più, non hanno più altri discendenti. E quindi ecco, già di per sé questo è un fatto che dire, gravissimo, allucinante da questo punto di vista. E dentro Gaza chiaramente questo orrore sta continuando, perché in ogni caso, come sappiamo, non sono stati attivati, non è stata attivata assolutamente la tregua, quindi continuano i bombardamenti, e questo purtroppo lo dobbiamo ricordare in continuazione, perché Netanyahu anche oggi ha dichiarato che non gli va bene nemmeno il disarmo e gli accordi sul disarmo di Hamas, quindi come si dice, sta prendendo tempo anche su quello per non andare avanti appunto nella fine di questo genocidio, quindi continuare il genocidio è quello che a cui è interessato Israele, non soltanto il governo evidentemente, perché non c'è nessuna parte del resto della società israeliana, ma anche della comunità internazionale, di fermare appunto quello che è in corso. E non lo stanno facendo, stanno invece continuando per esempio, no, quella famosa linea gialla che poi è diventata la linea arancione, che delimita il territorio di Gaza. Ormai Israele sta oltre il 70% del territorio della striscia. A questo si è aggiunto la costruzione di la chiamano muro di sabbia in questo momento, quindi stanno tirando su delle colline praticamente che separano il territorio dove ci sono i 2 milioni di sfollati e dal territorio che Israele si è preso, che in questo momento appunto sta velocemente, come dicevi, come accennavi, cercando di togliere tutte le macerie, togliere di fatto l'evidenza, togliere anche la possibilità chiaramente di poter trovare i corpi, che sappiamo non sono limitati alle 70.000 vittime che sono state fatte in questi quasi 3 anni di guerra, di genocidio, perché guerra, insomma, se la sono fatta decisamente soltanto loro. Ecco, quindi stanno togliendo, diciamo, tutte le evidenze. A questo dobbiamo aggiungere che ancora continuano a tenere chiuse le frontiere, non fanno entrare chiaramente i giornalisti, non ne parliamo, non sono assolutamente considerati per essere portati a conoscenza di quello che è la striscia, che è diventata la striscia di Gaza in tutto questo periodo, e la faranno vedere quando sarà quando sarà fatta tabula rasa sulla maggior parte del territorio, sul quale poi quello che ne vorranno fare, ma i propositi sappiamo quali sono in questo momento, che sono quelli che appunto quel territorio vuole essere preso completamente da Israele, dove da una parte appunto c'è la pressione di quei coloni che ancora stanno fuori, che non agiscono soltanto lì fuori dalla striscia di Gaza, ma che poi contemporaneamente agiscono anche nella Cisgiordania, quindi coloni che continuano ad attaccare anche dall'altra parte i villaggi palestinesi, i campi palestinesi. Si profila, diciamo, un attacco anche molto forte a altri campi profughi. Voglio ricordare per esempio in Cisgiordania questa mattina c'è stato un attacco forte alla frontiera al checkpoint frontiera, insomma, non è un checkpoint di Calandia, nella parte, diciamo, dove risiedono i palestinesi, che oltretutto sono i palestinesi con carta d'identità di Gerusalemme, che sono stati attaccati dall'esercito in questo caso. Quando si parla di esercito, oltretutto ormai dobbiamo ricordare che non è solo l'esercito che agisce negli attacchi, ma sono anche i coloni che poi si travestono da esercito e continuano a fare questo. Ecco, tutta quell'area di Calandia in particolare è stata svegliata all'alba con attacchi alle abitazioni, sono state abbattute, così mi raccontavano appunto alcuni abitanti di quest'area, sono state abbattute delle abitazioni proprio lì, non si sa per quale motivo, perché comunque erano abitazioni, insomma, che stavano lì da molto tempo, e quella dovrebbe essere una parte, diciamo, legale dove abita quella parte di popolazione che, ripeto, oltretutto sono gli abitanti di Gerusalemme, che sono stati buttati fuori, neanche buttati fuori da Gerusalemme, quanto hanno dovuto evacuare Gerusalemme per l'impossibilità di rimanere all'interno della città per i costi altissimi che ci sono dentro la città di Gerusalemme, e poi per gli attacchi che comunque vengono fatti anche in quella situazione.
1: Sì, ecco, diciamo che il checkpoint di Calandia, per dare un'immagine anche geografica a chi ascolta questa radio, è un grosso checkpoint che divide di fatto Gerusalemme da Ramallah, no? E tutti quelli che erano i quartieri di Gerusalemme che ormai stanno fuori, e quindi, come dicevi te, insomma, non fanno più parte di Gerusalemme, però insomma inizialmente era comunque l'area intorno a Gerusalemme.
2: Sì, sì, beh, certo. Quasi tutta la geografia dei territori palestinesi, che prima erano i territori o che stavano sotto l'area A dell'autorità, o che erano nell'area appunto di Gerusalemme, dove abitano altrettanto cittadini palestinesi. Sì, tutta un'area la quale evidentemente si stanno ulteriormente concentrando, quindi non bastano più nemmeno soltanto i territori palestinesi che vengono appunto attaccati, dicevo i villaggi, no? Perché i villaggi e i campi profughi li stanno quotidianamente attaccando, e con i coloni e con i militari, ma anche le aree appunto della cosiddetta geografia internazionale di quel paese, di quella città, insomma Gerusalemme doveva essere una città condivisa, di fatto ormai è in mano quasi completamente alle colonie israeliane, ai solo quelli che vengono considerati i cittadini di Israele e non palestinesi, e non possono essere, secondo il loro punto di vista, cittadini arabi palestinesi.
1: Sì, infatti questa situazione si sta riproponendo, insomma, con tentativi di espulsione, ma anche di appropriazione di terra ormai in tutte le aree, no? Che vanno dalla Valle del Giordano ai villaggi intorno a Nablus, Hebron, più volte ne abbiamo parlato, ma dentro gli stessi quartieri di Gerusalemme, quante volte abbiamo parlato di quello che avveniva a Sheikh Jarrah o dentro le mura, dentro la città vecchia, no? Dove nel quartiere arabo, dove sempre di più ci sono anche lì le occupazioni di case da parte di coloni, il buttare fuori i residenti, i cittadini appunto palestinesi. Il tutto nel silenzio più totale, insomma, della, tra virgolette, della legalità, chiamiamola così, internazionale, per cui anche con tentativi di intimidazione molto alti. L'altro giorno, ad esempio, ci stava, non mi ricordo, insomma, dentro una corrispondenza che abbiamo fatto, non mi ricordo se con Michele Giorgio o con qualcun altro, parlava addirittura del tentativo di dare fuoco ad una casa con la famiglia palestinese all'interno, che per fortuna, insomma, sì.
2: Sì, nell'area di Nablus, sì. L'area di Nablus, diciamo, è proprio quella che viene quotidianamente attaccata. Adesso i coloni si sono concentrati lì vicino, già ci sono diverse colonie, ma diversi altri outpost, così si chiamano, quando iniziano a mettere le prime roulotte per prendersi maggiore territorio, appunto tutte intorno ai villaggi appunto di Nablus. Nablus è nella parte nord dei territori della Cisgiordania e quella è evidentemente un'altra delle aree che alla quale Israele è assolutamente interessato a evacuarla dai palestinesi e a prendersi le città. Chiaramente tutta l'opera di terrorismo che viene fatto nei confronti della popolazione iniziano così, no? A mettere terrore tra la gente fino a che non se ne vanno. Non so se può essere considerata la pratica dei piccoli passi, però insomma diciamo che questi piccoli passi ormai sono diventati molto velocemente e purtroppo e qui è tutta la responsabilità internazionale che ancora lascia correre, lascia fare, lascia impunita, diciamo, questa modalità, nonostante sia assolutamente illegale a livello internazionale, ma che ancora Israele non accetta, non vuole ascoltare e non vuole prendere posizione. Non a caso appunto e la scusa rimane sempre la stessa, perché poi ci sono poche parole, altre parole da dire, insomma la scusa rimane sempre quella dei disarmare Hamas, anche se a Hamas per esempio nella Cisgiordania non c'entra manco niente, quindi non c'ha una questione di disarmo, visto che non ha svolto nessuna operazione militare o di contrasto a Israele in quel senso, ma che Israele comunque usa come scusa. Insomma, ecco, la narrativa che si continua, che continuano ad usare è quella di sconfiggere il terrorismo dentro il loro, quello che considerano soltanto il loro paese.
1: Certo, la stessa narrativa che viene usata nei confronti del Libano, per cui anche lì il problema è: non me ne vado finché occupano terra, e poi si inventano, non me ne vado finché non sconfiggiamo i terroristi che sarebbero gli Hezbollah. L'hanno certo fatto con Saddam in Siria, e invece più, nonostante il nuovo governo, per giunta con cui stanno in buoni rapporti, insomma, da Halla a Monte Hermuz, com'è, insomma, si sono presi altri pezzi del territorio siriano e da lì non se ne vanno, quindi mi sembra che più che sconfiggere qualcuno, in realtà è ben pianificato l'idea di costruire la grande Israele, così come veniva
2: allargare. Ma poi io non mi soffermerei nemmeno soltanto alla grande Israele, perché se andiamo a vedere e per esempio facciamo un passaggio anche nel nostro paese, ma non solo, e vediamo come si stanno allargando e prendendo pezzi di terra, e ormai li stiamo listando in varie regioni d'Italia, per esempio in Puglia, per esempio su nel nord, in Sardegna, ma adesso anche in Toscana, con oltretutto una modalità che è quella di che pare quasi etica, no? Ambientalista, andiamo a installare dei pannelli agrofotovoltaici e andiamo a prendere riabilitare delle terre, che, ecco, tutta questa narrativa, tutta questa operazione, da una parte economica, ma io la chiamerei da una parte anche di occupazione ulteriore di terre altrui, che evidentemente Israele, insomma, non ha proprio nessun'altra modalità di svolgimento per prendersi parti del pianeta, oserei anche dire. Prima sentivo anche la trasmissione, le parole, le cose, quello che sta succedendo a Cuba, che oltretutto ha molte similitudini dal punto di vista dell'attacco e del blocco,
1: dell'affamamento,
2: esatto, e quindi, insomma, diciamo, un progetto che purtroppo non lo so, noi lo vediamo, c'è chi non lo vuole assolutamente vedere e continua appunto a far riferimento appunto ad altro, la paura di doversi difendere da che cosa, quando poi appunto purtroppo invece ci dovremmo difendere da chi è usurpatore delle terre altrui, e oltretutto, insomma, crea quello che stiamo vedendo, insomma, un po' ovunque, la gente che scappa, l'immigrazione non è un dato così banale da questo punto di vista, decisamente molta di quella popolazione rimarrebbe volentieri nel loro paese, di fatto non ci può rimanere perché viene cacciata in altro modo, quindi ecco, tutto torna da quel punto di vista, e anche noi siamo sotto scacco di questa politica.
1: Sì, e soprattutto, insomma, di queste pretese da imperatore del mondo. Un'altra cosa che volevo chiederti è, insomma, quanto scalpore ha fatto, oppure come potrebbe essere anche questa non una novità, no? Però, insomma, il piano che aveva Ben Gvir di usare i coccodrilli, no? A protezione, non so, a difesa dopo i cani, dopo non so quanti altri animali, comunque il piano coccodrillo per i carceri, per i palestinesi, quello che, insomma, fa scalpore, almeno a me, cioè veramente lascia inorridita, è che è vero che la Corte Suprema israeliana blocca questo piano, ma perché è preoccupata per i coccodrilli, per i rettili, non per proteggere i prigionieri palestinesi, con tutto questo che questo criminale, appunto, con tanto di titolo e forse di qualche piccola penalità messa in atto anche dall'Unione Europea, no? Alcuni limiti ai suoi movimenti di circolazione, insomma, dopo tutto quello che ha fatto ai prigionieri e fa, insomma, tutte le sue dichiarazioni, i video che pure girano impuniti, ha il coraggio di dire e di fare. Ecco, su questo...
2: Sai, più che scalpore, cioè, ormai non ci sono neanche più parole, insomma, la follia di quell'individuo, ma purtroppo, appunto, ripeto, non è soltanto di quel governo, non è soltanto di quell'individuo, ormai è diventata una modalità, cioè va tutto bene per la sicurezza di Israele, per la sicurezza di quel paese, quindi cioè, io sinceramente non saprei che dire, non ho parole e poter così parlare di questo tipo di avvenimento. Insomma, io adesso poi non ho neanche idea di come possono concepire le piscine intorno alle carceri israeliane dove mettere i coccodrilli, insomma, ecco, veramente, insomma, è tutto molto così allucinante.
1: Surreale, no? Sì, parlavano che stavano già facendo delle trincee intorno alle carceri finché è arrivata questa protesta dell'associazione ambientalista.
2: Ambientalista, che devono dare quel tocco green. E alla situazione, anche loro sono d'altra parte, sono molto così sensibili alla causa ambientale e quindi, insomma, sia mai che mettono i coccodrilli lì poverini a prendere il sole in attesa di mangiare qualche uomo che scappa dalle prigioni israeliane.
1: Sì.
2: Che quale altre parole possiamo spendere per questo, veramente, insomma, certo, anche già parlarne diventa lo scoop del momento, che però appunto in questa situazione credo che non ci sia bisogno di tirare fuori ulteriori scoop, insomma, considerando che appunto che continua ad andare avanti, è in corso il genocidio del popolo palestinese in tutto e per tutto, e purtroppo non c'è nessuna azione che in questo momento sia in grado di fermare questa situazione. Quindi, ecco, questa è la cosa più allarmante, oltretutto in questo momento, insomma, chiaramente di bassa attenzione, perché poi, insomma, se vai a vedere come viene trattato il tutto, no? Ogni giorno i nostri media, anche quelli internazionali, insomma, raccontano da una parte che stanno facendo accordi e gli accordi vanno bene, parlo anche dell'Iran, no? La guerra un giorno sì, un giorno no, un giorno sì la vogliamo fare, un giorno no non la faremo, perché noi siamo, ecco, tutta quella modalità non fa altro che distogliere dall'attenzione di quello dei passi che invece poi concretamente si fanno.
1: Di quello che avviene quotidianamente, diciamolo. Anche perché poi alla fine ci si sta un pochino, dico purtroppo, abituando, no? Nel senso che poi i nostri mezzi di informazione, pensa ai telegiornali, è vero, riportano, dicono 13 palestinesi uccisi, 5 palestinesi morti, eccetera. Danno i numeri, però uno si abitua. Cioè, è come se ci fosse, piano piano, a forza di ripeterla una notizia, uno si abitua a pensare che sì, insomma, in quell'area si muore, i palestinesi è quasi normale
2: che debbano
1: morire, perché sono capitati e stanno in mano non si sa bene a chi, insomma, no? E mentre se poi avviene, non so, qualsiasi cosa, ma piccolissima, anche semplicemente uno alza la voce, quale crimine, no? Viene messo e quindi viene, insomma, molto amplificato, e questo ci fa capire, no? Antisemita, oppure, insomma, questo attacco brutale, violento, perché magari uno dice è criminale, meno male che, insomma, forse sì. Alcune tentativi, la stessa sentenza ultima di una corte della Germania che alla fine ha assolto una donna, appunto, che aveva paragonato i crimini dello Stato di Israele ai crimini nazisti, no? Quando in un primo momento era stata condannata, forse, insomma, come dire, fa ben sperare piano piano che ci sia un cambiamento, no? di visione, o il tentativo, appunto, di poter in qualche modo bloccare queste censure continue, no? Fatte anche, appunto, di penalizzazione, difesa a oltranza rispetto a uno Stato che mette in atto i peggiori modalità, assetti coloniali, e non del colonialismo non solo passato, ma anche di quello che possiamo immaginare per il futuro, no? Perché se potevamo immaginare che nell'Ottocento, insomma, come dire, alcuni stati europei potevano andare in Africa o in Asia occidentale e fare quello che gli pareva, oggi sotto gli occhi di tutti, insomma, diventa ancora più scioccante che si possono mettere in atto determinate pratiche di tortura di, appunto, di affamamento, di brutalità, l'uso, insomma, sì, non solo dei coccodrilli, ma di cani, dei droni, di sperimentazioni di armi su popolazioni inerme, il, la mancanza di acqua e tutto il resto così impunemente, no? Quasi giustificando il tutto in virtù
2: la giustificazione, certo,
1: della propria sopravvivenza. Bene, non so se tu sei in grado anche di, insomma, parlavamo della, di quello che avviene giù, ma sei in grado anche di darci un quadro invece della solidarietà con la Palestina a livello non solo nazionale e anche internazionale, se qualcosa anche si sta muovendo in questo periodo.
2: Beh, sì, diciamo che in qualche modo non si è mai fermata, quantomeno quella parte di solidarietà internazionale, insomma, non si è mai fermata in nessun paese. Stavo vedendo in questi giorni anche delle grosse proteste in Australia e non solo, insomma, un po' in tutte le città europee, in tutti i paesi, insomma, anche in Italia. Questa è, diciamo, sono parti che evidentemente la società civile, insomma, ha messo in conto, appunto, nonostante tutte le difficoltà e le impossibilità, insomma, di creare un qualcosa, di fare una pressione concreta verso i governi, e quantomeno, appunto, non si fermano. Ci sono, appunto, anche in questo periodo di grosso caldo d'estate, eccetera eccetera, tutta la situazione in generale, ci sono comunque momenti, appunto, di e manifestazioni da una parte, ma anche tantissime iniziative. E ecco, un'altra che voglio sottolineare è quella che purtroppo, per esempio, la popolazione di Gaza, ma non solo, però, insomma, la popolazione di Gaza, che è quella in questo momento chiaramente che subisce di più, paga di più il prezzo della chiusura di quel pezzettino di territorio che è rimasto, ecco, tutti gli aiuti che continuano a non arrivare, perché a Gaza non arrivano gli aiuti, appunto, sempre perché siamo in contatto e continuiamo a sostenere diversi, diciamo, chiamiamoli progetti, ma chiamiamoli voleri, richieste della popolazione di Gaza, continuano a non entrare e cibo e medicinali, e il cibo, se non hai i soldi, chiaramente non ti viene neanche portato, insomma, a destinazione, non sei in grado di riceverlo. Quindi, ecco, il blocco totale, ancora ci sono ancora container, stavo sentendo prima su Cuba, c'è il blocco dei container, l'aumento dei costi di quanto è, e poi anche il blocco per l'entrata dei container, stessa cosa continua ad accadere su Gaza. Sono passati 3 anni e ancora continuano a rimanere fuori container interi di prodotti alimentari, ma di prodotti di prima necessità, a cominciare, appunto, dalle medicine, dalla parte, insomma, sanitaria, che non viene sostenuta nel modo più assoluto. I pochi medici che riescono a entrare anche a livello internazionale dentro Gaza, chiaramente parlano di una situazione che è sempre più al collasso. Ecco, lì, cioè, non c'è possibilità. Molte delle vittime che continuano ad esserci a Gaza, a parte i bombardamenti, appunto, notturni, ricordo che i bombardamenti notturni si svolgono quotidianamente, non un giorno sì, un giorno no, quotidianamente. Quindi ogni mattina, purtroppo, ci si sveglia con immagini che ci vengono mandate di attacchi che vengono fatti. Ecco, chi si salva dal bombardamento non ha nemmeno la possibilità di essere curato se viene ferito. Il confine ancora di Rafah rimane comunque chiuso, anche per le uscite dei casi sanitari, no? Che tanto, insomma, qualcuno, insomma, si era prodigato a far uscire casi sanitari per mandarli magari a curarsi di fuori, da una parte in Egitto, ma poi anche all'estero. Ecco, anche questi sono completamente fermi, è quasi impossibile, insomma, uscire da lì. quello che Israele vorrebbe è che ci fosse un'uscita di massa, cioè i palestinesi si devono togliere dalle scatole perché quel territorio purtroppo, e lo stanno facendo appunto attraverso tutti questi metodi. Uno è quello del blocco di tutti i materiali necessari, e l'altro è quello dei bombardamenti che continuano imperterriti.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, se insomma se vuoi ricordare qualche appuntamento, oppure insomma dove insomma, dopo io ricorderò quelli di Roma, però ecco se tu ne hai altri.
2: Sì, no, so che ce ne sono tanti anche in Sardegna, e bon, so che ce ne sono diversi, adesso io non sono concentrata su tutti gli appuntamenti, però so che appunto ce ne sono diversi, si possono trovare sui social, comunque questa comunicazione quantomeno esiste, e quindi insomma volendo ognuno può trovare un proprio spazio, ecco.
1: Certo, lo può trovare sia nelle aree di residenza sia nelle aree dove, chi
2: in
1: può va in vacanza, perché in effetti sì. Come dicevi te, se pensiamo alla Sardegna, sono parecchie le mobilitazioni che ci sono state e ci sono in questi giorni, compreso il giovedì al Poetto, poi l'altra settimana pure ci sono state, sì. Che è la spiaggia di Cagliari, no? Ci sono stati diversi appuntamenti, e mi sembra che proseguiranno anche per i prossimi giovedì.
2: Per le prossime settimane.
1: Sì, per le prossime settimane.
2: Va bene.
1: Allora, ancora grazie, sempre Palestina Libera.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Ciao. فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend pas continue à parler on vous entend pas continue à parler on vous entend pas continue à parler on vous entend pas continue à parler on vous entend pas. Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abd al-Hamid. Now I'm gonna come off too strong, but still asal falahi, I'm planting the seeds. Yeah, I need, I could get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's worse if I go back. From Gaza with love, if they had it their way, we would never go back. From Gaza with love. فلسطين عسنساز وبنت بلادي عشباني فضلكم احكوا مش سامح continue à parler on vous entend.

What did you stop me for? Oh, you want to

0: anti-colonial, solemnly at the podium. Check the points, check the score, check mates when I check the board. The ponies for the knights, bishops, rooks, kings, queens, check. Ok, why? Zet vinger, dice in arm. Ik breng je krullen met die rup, mijn mic is aan. Schiet die vellen met die lyric, mijn cycles, bounders, worldwide. Slim skippen die kaas in laam. Free radical, die beat gaat elektrie van traan. Zijn we woorden, zaken, pissen. Die komen zet op, daten voor flavor. Met gewoon feiten, boom, lees ballon, makers. Staan vielen bij nazi, rum, skraap, trucaties in die baadje nazi. Afschuwelijk, colonize met naam op papieren. Voor vaders, voor bastards met zwart pigments. Ook christen in naam van resources, de minerals. Mijn kind focus, woke sense, die BOC en voordij. Ik is wel gelijk, ja, ik word dus een score, recognize. Say, we skip with the border in, game for the elite supports. Y'all can piece up the chase board. Gatekeepers be warning the bourgeois, head advice, leave a take point.
1: You want to see if I have a right to be in urban areas of South Africa? Well, let me tell you.
2: Bene, abbiamo, insomma, ci avviamo verso la conclusione di questi approfondimenti, ma insomma volevamo ricordarvi, proprio perché parlavamo precedentemente di alcune, insomma, dentro quest'ultima corrispondenza, no, di alcune azioni, di mobilitazioni anche a livello internazionale. Volevamo ricordare che ad esempio il 29 luglio sul parco dello Star Theater due dei membri dei Massive Attack hanno srotolato una bandiera palestinese e l'hanno tenuta in alto mentre dalla sala partiva un coro di Free Palestine, quindi ci sono stati applausi prolungati. E poi alla fine stiamo parlando del teatro a Singapore, del Star Theater a Singapore, perché scusate, mi ero dimenticata di dirlo, e diciamo, e si sono era arrivato lo spettacolo ovviamente alla fine, però insomma hanno avuto poi l'amara sorpresa, finito lo spettacolo, di veder arrivare la polizia, vedere perquisite le proprie stanze ed aver avuto un ordine appunto di divieto di poter tornare a Singapore. Quello appunto che un po' loro sono rimasti sicuramente colpiti, di non, perché insomma non capiscono, non hanno capito qual è il rischio, no? Insomma, qual è il reato che presumibilmente hanno commesso, ma insomma la loro replica è arrivata la stessa domenica passata, quando appunto da un lato dicono che sono sorpresi e dispiaciuti per il trattamento che hanno ricevuto, ma cioè, i cori ricostruendo la serata, i cori che hanno raccontato erano partiti veramente da tutta la platea che li stava ascoltando prima ancora che salissero sul palco, e quindi c'è una grossa solidarietà da parte del pubblico che, insomma, che mette in atto anche la la necessità, quanto sia importante anche violare alcune leggi di censura messe in campo dai propri governi. E loro appunto non si fanno scoraggiare i Massive Attack di questo, ma anzi scrivono che sollevare la bandiera di uno Stato sovrano riconosciuto da 157 paesi non faranno nessuna marcia indietro. Cioè rivendicano un gesto sì estemporaneo, ma di cui si dichiarano orgogliosi, e di averlo compiuto insieme ai propri fan di Singapore, che hanno sentito l'imperativo morale di mostrarsi solidali a un popolo che descrivono vittima di un'occupazione illegale, di apartheid e genocidio.
3: Stop. stop accusing those that stand in solidarity with the Palestinian cause of being anti-Semite in favor of innocent Jewish people dying. It's just an attempt to silence those speaking up against colonization, apartheid, and decades of oppression. What you don't understand, I don't want to understand when you're silencing people, is that saying free Palestine is not justifying everything that Hamas does no matter what, but rather putting the situation into historical context and pointing out the double standards of the West. If you're now outraged that Israeli civils have been attacked, as you should, then you should also be outraged that civil Palestinians have been targeted and killed for decades and are being starved and bombed by the right-wing Israeli government backed by the West as you listen to this track. But the discussion around the process of the Palestinian liberation cannot just be reduced to peace and compassion for both sides, because there can be no peace between exploiter and exploited, colonizer and colonized, oppressor and oppressed, but an end to the colonial regime. Palestinians are continuously painted in the media as terrorists. We're conditioned to see them that way. Dehumanizing. Why isn't the media saying their names, sharing their dreams, hopes and stories? This is no conflict. This is genocide. And the world should not be debating if it is or not behind their screens. The Jewish community is not the Israeli government and should never be automatically assimilated with them. Just as the Muslim community, the Palestinians, should never be automatically associated to Hamas.
2: Bene, invece andiamo ad alcuni appuntamenti, come dire, campagne che, di cui avevamo già dato conto la volta scorsa quando abbiamo seguito e abbiamo raccontato delle mobilitazioni che ci sono state sotto le carceri italiane dove sono rinchiusi diversi palestinesi. Diamo conto appunto sia della campagna per le spese legali per sostenere insomma dei prigionieri politici in Italia. È aperto una pagina, è aperto un crowdfunding per sostenere appunto le spese della detenzione di Annan, Ali e Mansour, anche perché poi c'è da dire che in questi, non solo per loro ovviamente, ma per tutti i prigionieri palestinesi, poi c'è da ricordare che comunque proprio in questo, ieri se non erro, sono state depositate le motivazioni del processo di Annan.

assoluzione. Vi leggiamo ora il comunicato che dice: a distanza di mesi dalla conclusione del processo di primo grado, celebrato dinanzi alla Corte d'Assise dell'Aquila e conclusosi a gennaio 2026 con la pronuncia della sentenza nei confronti di Anan Yaesh Ali Rar e Mansur Dagmosh, sono state finalmente depositate le motivazioni. Dopo un primo termine di 90 giorni e una proroga di 3 mesi, è stato necessario attendere fino alla fine di luglio per leggere ciò che era già emerso chiaramente nel corso del dibattimento, l'inconsistenza dell'impianto accusatorio. Le motivazioni confermano come l'intera indagine sia stata costruita su teoremi forzati, evidenziando uno scarto netto tra la gravità, tra virgolette, delle contestazioni iniziali e la realtà dei fatti emersa in aula. A fronte di una spropositata richiesta di 12 anni avanzata dalla Procura, la Corte ha condannato Anan Yaesh a 5 anni e 6 mesi, concedendogli le attenuanti generiche, applicando il minimo della pena previsto per l'articolo 270 bis, un ridimensionamento drastico che tuttavia non cancella una condanna del tutto politica. Ad Annan viene contestata la partecipazione alle brigate Al-Aqsa, nonostante nel dibattimento sia emerso il suo sostegno a una formazione differente, che è la brigata Tulkarem, attiva nel nord della Cisgiordania occupata. Anche sulla finalità terroristica, tra virgolette, dell'associazione, appare ben poco lineare la motivazione espressa dalla Corte d'Assise dell'Aquila. Il diritto internazionale umanitario, ci si riferisce alle convenzioni di Ginevra, alle risoluzioni dell'ONU 3743, la stessa Corte dell'ONU riconosce infatti la legittimità della resistenza anche armata contro un'occupazione militare straniera, con l'unico limite della tutela dei civili, questo anche in virtù, insomma, della Convenzione di New York del 1999. Nel processo non è emersa alcuna prova di azioni contro civile da parte della brigata Tulkarem, le cui azioni sono state rivolte esclusivamente contro l'occupazione. La procura ha tentato di contestare ad Annan la pianificazione di un attacco alla base militare israeliana di Avnei Hefetz nei pressi di Tulkarem, speculando sull'omonimia con l'insediamento dei coloni, tra l'altro difficilmente considerabili, a nostro avviso, come terzi estranei al conflitto, tra virgolette, dato che la cronaca degli ultimi giorni mostra come siano organizzati in gruppi paramilitari armati, ausiliari dell'esercito israeliano. Resta però un dato inconfutabile: l'attentato non è mai avvenuto. Per Ali Rar e Mansur Dagmush le motivazioni confermano quanto sostenuto da sempre: la loro unica colpa è stata quella di essere palestinesi. Il loro coinvolgimento è servito unicamente a dare spessore, sempre tra virgolette, all'inchiesta. La sentenza ha completamente smontato l'ipotesi di ruoli apicali, tra virgolette, o direttivi, riducendo il tutto ad un semplice rapporto di amicizia con Annan. Nel frattempo, però, la loro vita è stata stravolta da mesi di carcere in alta sicurezza, dalla revoca dei permessi di soggiorno e dalla perdita del lavoro. Un prezzo umano devastante pagato con la sola colpa di essere stati amici e coinquilini di Annan. In conclusione, questo processo dimostra nuovamente l'uso politico dell'antiterrorismo per criminalizzare chiunque sostenga la resistenza di un popolo sotto occupazione, contro il quale viene perpetrato un genocidio in mondovisione. Nel frattempo, l'Italia continua a fornire mezzi, armamenti e appoggio all'occupazione israeliana anche nel pieno del genocidio, arrivando a ospitare le gite e vacanze di decompressione, tra virgolette, dei militari israeliani che si sono macchiati di crimini di guerra e contro l'umanità. Per tutte queste ragioni, questa battaglia non si ferma qui. La sentenza verrà impugnata in appello per chiederne la piena assoluzione. Non accettiamo che il sostegno alla resistenza di un popolo venga criminalizzato. Continueremo a mobilitarci dentro e fuori le aule dei tribunali al fianco di Annan e di tutti gli altri detenuti politici palestinesi nelle carceri italiane. Questo era il comunicato a firma del comitato Free Annan.

E invece in conclusione volevamo leggervi un altro comunicato che viene questa volta dalla Sardegna, da Sassari. La lotta paga e Uniti si vince. Riad al-Bustangi ringrazia tutti coloro che si sono spesi per far valere i suoi diritti in carcere. Questo è un comunicato pubblicato qualche giorno fa, infatti solo pochi giorni fa, in una lettera al team legale di al-Bustangi. Veniva denunciata le condizioni durissime a cui veniva sottoposto nella sua detenzione a Bancali, che ne mettevano a rischio le condizioni di vita, la salute e i suoi legami affettivi. La mobilitazione di tutti e tutti i solidali che si sono uniti in rete in vista della giornata nazionale di lotta del 18 luglio, in sostegno di tutti i prigionieri palestinesi in Italia, ha fatto un primo passo, un primo risultato concreto è stato ottenuto. La massiccia campagna delle compagne e dei compagni di Collezio contro la guerra, Giovani Palestinesi Sardegna, Amicizia Sardegna Palestina, l'Associazione dei Palestinesi in Italia, l'UNIGCOM e Unica per la Palestina, la segnalazione del Soccorso Rosso Proletaria, senatrice Ilaria Cucchi, che ha scritto al carcere, al DAP, ai garanti nazionali e regionali dei detenuti, la visita nel carcere di Sassari della garante e immediatamente interessata anche dai compagni sardi, hanno finalmente dato una svolta alla situazione detentiva di al-Bustangi, a Riad al-Bustangi, che è stato subito sottoposto a una visita medica accurata. Ora riceve le cure e gli alimenti adeguati ed è seguito attentamente nel centro clinico del carcere per tutte le sue patologie. Inoltre, le ore di videocolloqui con la famiglia sono state ripristinate e gli hanno restituito anche il ventilatore per far fronte alle temperature insopportabili. Questa prima vittoria, oltre a renderci felici, ci sprona ad andare avanti e a rilanciare l'appello per la difesa di tutti i prigionieri palestinesi detenuti in Italia, che invitiamo a sottoscrivere ed a diffondere.

Bene, questa voce vi saluta dandovi appuntamenti, due appuntamenti per, diciamo, questo fine settimana, uno sulla città di Roma e un altro di Albano che avete più volte sentito anche dallo spot che sta andando sulle frequenze di Radio Onda Rossa. L'appuntamento è per un presidio, ormai ne abbiamo parlato altre volte con una delle organizzatrici delle Libere Cittadine per la Palestina, ed anche questo venerdì 7 agosto si terrà l'ennesimo presidio per la Palestina dalle ore 17:30 alle ore 19:30 qui a Roma, a Piazza Capranica, a Montecitorio, perché, insomma, per dire forte che 50.000 bambini a Gaza hanno perso almeno un arto. Ed il governo è complice di tutto questo. Oh, l'altro appuntamento di cui volevamo ricordarvi invece è Cinema in Piazza per la Palestina. Un primo appuntamento c'è stato venerdì scorso, il prossimo sarà il 7 agosto, nella Piazza della Rotonda ad Albano, organizzato da Castelli Romani per la Palestina. Ci sarà la presentazione di un libro di Ghassan Kanafani, di Ghassan Kanafani, La rivolta, dal 1936 al 1939 in Palestina. E poi sarà proiettato un film. Bene, con questi due appuntamenti per il fine settimana noi vi salutiamo. Un saluto particolare ovviamente va a tutte e tutti coloro privati e private dalla propria libertà, in qualsiasi parte del mondo siano.

Eh sì, qualcuno ci sta dicendo che non si sente, riproviamo a vedere, insomma, se c'è un problema, se riusciamo a risolverlo. Voi continuate a scriverci, a dirci, però insomma, abbiamo dei problemi.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Abbiate pazienza. Radio Onda Rossa 87.9 della banda. In dub da Roma, Perugia, Terni. E in streaming www.ondarossa.info, il sito di Radio Onda Rossa.

0: qualche problemino di tipo tecnico nel...
1: Le segrete del castello, come faccio a essere uomo?
0: Nel trasportare la regia 1 e la regia 2 nel pilotare.
1: Non mi dai in alternativa, come faccio a essere donna?
0: Quella che è la regia che è attiva. Comunque, insomma, fra un po'. Per quest'anno radiofonico, Prove Tecniche di terminato la sua programmazione. Per l'anno radiofonico 25-26. E succede spesso in questo frangente dell'anno. Facciamo una puntata conclusiva di 25 o'clock, diciamo al gran completo. Dateci il tempo di preparare baracca e burattini, capire qui come si passa appunto da una regia all'altra e ritorneremo in onda.
1: C'è nessuno che le sale.
0: 06491750 il capito della radio. Onda rossa, chiocciolaondarossa.info, il contatto.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via De Bocci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.
5: Sono 40 anni che portano avanti le battaglie. Fa tanti auguri a Radio Onda Rossa, che so 40 anni che portano avanti le battaglie delle maestranze importanti. E da parte di Augusto Biascica, tanti che ridi, stanno a ridere, sta a fare cose serie. Che questa radio è gente seria, gente di cultura, dei culturisti, insomma. Tanti auguri, Radio Onda Rossa, da parte di Augusto Biascica.
6: Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è, aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire?

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di gommasio.
4: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: So yeah man, obviously we're seeing some fucked up things happening in the world, and you know, we're seeing the UK and the US be complicit in war crimes and genocide happening over there to the Palestinian people. And look, I know we're on the BBC, look, we're not going to say anything crazy, all right? But leave that for them lads, you know what I mean? But we have seen, unfortunately, we have seen a strange reaction to people that come out and voice support for Palestine, even though anybody with any kind of moral compass can surely tell that what is happening over there in Gaza is a tragedy. So look, we're not pacifist punks here over at Bob Villain Enterprises. We're not pacifist punks. We are the violent punks, because sometimes you gotta get your message across with violence, because that is the only language that some people speak, unfortunately. This next song, we wanna dedicate it to every single band that is using their platform to speak up for the Palestinian people and speak against the crimes that Israel, the UK, and the US, and much of the Western world are complicit in. So this is for all of you, like, this is for Murder Capital, this is for Kneecap, this is for Ammo and the Sniffers. Every single band out there using their platform to speak up for the Palestinian people. Because we must pray, hope, and wish to see a day where the Palestinian people are liberated and free from the tyranny of the Israeli government. Free, free! Free, free! Free Palestine each and every single time. This is pretty soft.
9: Alt! Qui comincia il territorio romano! Fermatevi! Non si passa! Chi siete?
10: Barbari!
9: Che cosa volete?
10: Distruggere Roma!
11: Dove passo io non cresce più l'erba, caro!
9: Ma tu come ti chiami?
11: Attola!
9: Come?
11: Attola!
9: Come?
11: Ah, Attola, che sei sorto? Che siete nei attributi anticappati? Ah, come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lag di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corna! Buttate malam! Buttate malam!
12: But I have an advice for young people in Europe. I know you want to free Palestine, you want to free Congo, you want to free Sudan, you want to free Iran. It's a new one every week. Free Europe. Free Europe from right-wing extremism. Free Europe from racism. Free Europe from imperialism.
13: When you do this job, as soon as you do this job, Gaza will be free. Congo will be free. Sudan will be free. Iran, forget about us, don't worry about it. Free Europe.
14: Qui finisce la lezione.
9: Alt! Qui comincia il territorio romano. Fermatevi! Non si passa! Chi siete?
10: Barbari!
9: Che cosa volete?
10: Distruggere Roma!
11: Dove passo io non cresce più l'erba, caro.
9: Ma tu come ti chiami?
11: Attola!
9: Come?
11: Attola!
9: Come?
11: Ah! Attola! Che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? Ah! Come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lag di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corna! Potetemelam!
13: But I have an advice for young people in Europe. I know you want to free Palestine, you want to free Congo, you want to free Sudan, you want to free Iran. It's a new one every week. Free Europe. From right-wing extremism. Free Europe from fascism. Free Europe from racism. Free Europe from imperialism. When you do this job, as soon as you do this job, Gaza will be free. Congo will be free. Sudan will be free. Iran, forget about us, don't worry about it. Free Europe.
14: Avanti, non sei niente, solo chiacchiere distintivo.
15: Qui finisce la lezione.
14: Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo.
16: Volete sapere che cosa vedo io? Vedo un mondo in cui fra 25 anni le nostre riserve di petrolio saranno finite, mentre la domanda crescerà fino al 30-40% e noi abbiamo due oceani che ci impediscono di accedere alle maggiori riserve mondiali. Pensate che avremo degli alleati allora? Siamo il 5% della popolazione del mondo e usiamo il 25% della sua energia. Pensate che la Russia e la Cina ci aiuteranno quando avranno bisogno loro di quelle risorse? L'80% delle riserve d'energia mondiali si trovano in Eurasia, è lì che in sostanza è concentrato il tesoro del pianeta. Petrolio, gas, acqua. Soltanto in Iraq c'è il 10% delle riserve mondiali. Ben 60 su 80 giacimenti di petrolio non sono ancora sfruttati.
17: E probabilmente nella parte occidentale ce ne sono altri 100 miliardi di galloni.
16: Noi abbiamo basi in più di 120 paesi in tutto il mondo. Aggiungendo l'Iraq, che succede? Conquistiamo il luogo dove ha avuto origine la civiltà. Il Tigri e l'Eufrate, la fertile mezzaluna. Se ripuliamo quella fogna, come dice Don, possiamo ricostruirla e sfruttare al massimo le sue risorse.
17: Loro restano, ma gestiamo noi. Tra oleodotti e petroliere ne avremo da finanziare la ricostruzione.
16: Un rapporto proficuo che non si spezzerà finché vivremo, sempre se ci atterremo al piano.
18: E qual è la nostra strategia di sganciamento dall'Iraq, Dick?
16: Non andiamo là per sganciarci, ma per restare.
18: Sembri un vero petroliere.
17: Negli anni 90 eri con noi, Colin. Hai sostenuto la corsa agli armamenti spaziali, cibernetici, elettronici. Eri d'accordo che non avremmo mai permesso a nessuno di scalzare la nostra supremazia, quindi non capisco perché adesso
18: ti stili... Mostrarla come un'azione contro il terrorismo è come prendere le mosche a cannonate. E se chiamiamo guerra preventiva il diritto di entrare in armi ovunque riteniamo necessario, beh, ti garantisco, Paul, che ci ritroveremo in uno stato di guerra permanente in 3-4 guerre alla volta. È questo il nuovo ordine mondiale? O è un mondo impazzito? Io dico che va rilanciata la cooperazione globale.
17: Senti, nessuno è contro la cooperazione, lo sai. Basta che siamo noi a decidere.
16: E questo ci riporta alla realtà, se l'avessimo dimenticato. Dov'è che manca la nostra presenza? Proprio nel cuore di tutto. E cioè a dire... In Iran. Il giacimento madre, la più grande riserva di petrolio del mondo. Il 40% del petrolio mondiale passa proprio da qui, dallo stretto di Hormuz. Se controlli l'Iran, controlli l'Eurasia, controlli il mondo. Un impero. Un vero impero. Nessuno ci romperà più il cazzo.
15: Sappia che lei è un miserabile, ecco. Carogna d'un vigliacco. Faccia come crede lei, ma se ne pentirà, no, perché ci deve essere una legge. Mi la mandi in galera, mancata assistenza, qualcosa del genere, insomma. Star lì a mangiare, lasciando digiuno gli altri.
19: Già, ma bisogna riflettere che se ci stava una legge di questo genere, stavano in galera tutti i ricchi del mondo. Ma siccome questa legge non c'è, in galera ci stanno solo i poveri.
15: Comunista del cazzo!
20: Anatemi e rifiuti urbani. 25 o'clock. Su Radio Onda Rossa.
21: Live. Allora, raga, questa è una storia interessante che parla di... Vabbè, non la faccio troppo lunga perché c'è i tempi stretti, però è dedicata a Dario e ai ragazzi della Radio Onda Rossa nei 25 o'clock che ci hanno permesso di poter parlare per un'ora intera esclusivamente di vomità quando si è troppi ubriachi. Quindi direi che, insomma, sto pezzo è tutto quanto loro.
22: Argomenti di un certo peso che ci piace sempre affrontare.

0: finisce la lezione.
1: Sei solo chiacchiere, sì, sei solo chiacchiere, sei solo chiacchiere.

0: Allora, la vogliamo aprire sta diretta? È mezz'ora che ci stiamo girando intorno, Oliver Stone, e la Mesopotamia, e Lily Refrain, e il comunista del cazzo, insomma, cioè, veramente aborigeno. So, 20 anni che famo sta dividera, no? Di più, so, quanti anni so?
1: Di quale dividera parliamo?
0: Beh, questa qui sono 20 anni. Però diciamo ce ne stanno altre che ce n'hanno 40 e oltre e passa. No, 40 no, ancora 40, sì, 40 e passa, perché sì. 86, sì. Cioè.
2: Sì.
0: Vabbè, vai, scusa.
2: No, era sulla tiritera che ero incuriosito, cioè se era quella legata all'inizio trasmissione,
0: sì,
2: ritardo.
0: Sì, ritardo, cose. Cioè, 5 d'agosto, che temperatura fa?
2: Oddio, io in questo momento non mi lamenterei, rispetto ad altre estati qui a Redonda Rossa. Devo dire che il concetto di temperatura è stato migliorato. No, mi guardi storto.
0: No, secondo me siamo noi che siamo evoluti, ormai okay.
2: ci siamo adattati
0: al torrido, sì.
1: Ma veramente una volta si veniva col frigorifero pieno di birre, quindi
0: sì.
1: Mo che ci siamo evoluti, a me è facile, insomma. È tutto da dimostrare.
0: Il frigorifero che stasera non c'è, tra l'altro. Abbiamo esatto. Fatto esplicita richiesta, ma... Vabbè, la sigla è quella solita, Disconnection Notice, che significa una cosa molto semplice, ne parlavamo anche prima. Avviso di disconnessione, cioè adesso c'è solamente un mezzo di comunicazione essenzialmente, perché aborriamo abbastanza tutti i social. Può essere che se magari ci scrivete qualcosa sui social vi leggiamo, ma non... 06491750, 0, recapito telefonico della Onda Rossa. Il 6 agosto ho anche difficoltà ad aprire la mail, lo farò. La mail della radio è ondarossa@ondarossa.info, la mail dello spazio che state ascoltando. Nella puntata conclusiva dell'anno radiofonico 2025-2026 è 25oclock@ondarossa.info. 25 scritto a lettere, o'clock. @ondarossa.info e state ascoltando la radio dove in via web attraverso www.ondarossa.info, qualsiasi altro repeater del segnale streaming, oppure in DAB da Roma, Terni e Perugia, cioè dall'Umbria. Ci arrivano notizie che probabilmente non subito più là, cioè il consorzio del DAB dove stiamo, da Frosinone, però
2: addirittura.
0: Sì, diciamolo, cioè non diciamolo, non l'ho detto, ma non l'ho detto, non si sa bene quando. E che altro dire? Anche se non interesserebbe, cioè, per carità, vai.
1: No, vorrei chiedere se puoi ripetere il concetto, perché non l'ho capito.
0: Il balbettio, dice?
1: Sì, non ho capito il concetto. Che succede a Frosinone?
0: Potrebbe essere che si sente la radio, però non su.
1: Ah, ok.
0: Siamo arrivati in DAB. Con la tecnologia del DAB si fa tutto. Ci chiedono pure, fateci ascoltare pure a Verona, invece c'è posti. Per ora no, perché insomma te fai parte di un consorzio, funziona così, no? Fai parte di un consorzio, quel consorzio più o meno può mettere delle antenne. Insomma, in base a quello poi uno trasmette su una provincia o su un'altra. Insomma, per ora le province coperte dal consorzio di cui fa parte Radio Onda Rossa sono appunto Roma, Terni e Perugia. Che altro dire? Che comunque, malgrado che sia estate piena e che la radio fra un po' va in vacanza, insomma, trasmetterà fino a questo all'inizio di questo weekend, il weekend prossimo, poi prenderà un periodo di pausa. Questo

0: E invece mi tocca ritornare, sì?
1: No, mi chiedevo, cioè, questa radio come fa ad andare in onda? Come, cioè, dobbiamo passare della pubblicità?
0: No.
1: Ah.
0: No, contributo, sì, cioè, dovete mettere i soldi voi che ci ascoltate.
1: Ok,
0: come si può
1: fare?
0: 61 80 40 01. Conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 00185
1: Roma San Lollo,
0: via De Corsi 56.
1: Ok.
0: L'abbiamo
2: ripetuta
0: Juvent, sì, con qualcosa del genere. Io, sapete, sono madrelingua latino. Va bene, dai, si parte subito perché basta con le sciocchezze.

0: E allora abbiamo iniziato con Brant Bjork, formazione originale dei Caius, quindi con Josh Homme, Garcia, Scott Reeder, Fernandez. Poi entrerà, diciamo no, lui entra proprio prima ancora di Alfredo Hernandez, perché aveva proprio 17 anni. Perché non va la musichetta sotto? Eccolo. E, dicevo, lui entra proprio a 17 anni dentro la formazione dei Caius, poi insomma era veramente un bambino, tutti erano piccoletti, ed entra Alfredo Hernandez alla batteria, poi dopo lui rientrerà nuovamente, insomma. Tutta la attualmente è, diciamo, essendo il pischello della situazione, è un po' era attualmente, insomma, quando uscì sto disco, quindi 10 anni fa, era un po' al centro di tutta la scena stoner, l'animatore principale. Si dice che dietro quel famoso quel famoso happening che si faceva in Sardegna, no? Ti ricordi?
1: Sì, Duna
0: Duna
1: Festival, non mi
0: Fe
1: ricordo.
0: Beach,
1: Duna Beach.
0: Duna Beach ci fosse proprio Brant
1: Ti
0: Bjork.
1: ricordi il punto della Sardegna? Dove.
0: Allora, guarda, non so se era un punto unico. Io sicuramente ho riconosciuto un posto, ma non ve lo dico, cioè non ve lo dico in onda.
1: Certo.
0: Non ve lo dico in onda. Secondo me era lì uno dei.
1: Costa orientale, occidentale,
0: No, no, vabbè, sì,
1: niente.
0: diciamo, no, diciamo così, possiamo dire occidentale, però
1: Ok,
0: ci fermiamo lì, tanto è
1: basta.
0: lunga, 250 km a pesca, però magari ho sbagliato, insomma. Era una sorta di cosa che si faceva così, a inviti, dove suonavano grupponi da paura, veniva organizzato tipo rave illegale, insomma, però de psichedelia, de stoner, de space,
1: E
0: roba figa, non so se
1: chi
0: ancora.
1: erano gli eletti che ricevevano l'invito? Questa è una buona
0: Questa,
1: domanda.
0: sì, bisognava entrare nel giro.
1: Ah.
0: E lì ti dicevano data, ora e luogo, attraverso canali tipo mail, eccetera. Ma era una roba di 100 persone, eh? Cioè non c'erano più di
1: No,
0: 100
1: no, però sarebbe
0: persone
1: interessante conoscere il parametro di ingresso.
0: d'ingresso, boh, sì, non saprei. Però io so chi potrei interpellare per chiedere. Vabbè, un certo Gabriele.
1: Eh beh, lui sa. Tanto
0: Lui potrebbe sapere qua,
1: non
0: almeno
1: c'eravamo,
0: per.
1: quindi
0: Sì, tanto ormai non so se
1: cambia
0: fa
1: poco.
0: ancora, forse è morto col Covid, sta roba qua. Perché, vabbè. Ok, la vicenda era che appunto vi ho chiamato perché volevo chiacchierare, dicevo, invece poi alla fine mi sono ritrovato quei dischi
1: Ma,
0: perché che
1: cioè,
0: cosa avevi, che
1: quindi
0: scusante
1: ci hai
0: hai da.
1: chiamato in qualità di anatemi o di rifiuti urbani?
0: Tutte
1: Tutte e due, ah.
0: Diciamo inizialmente come rifiuti
1: Ti
0: urbani,
1: sei
0: ma entra.
1: onorato, Caronte, da
0: No, io
1: questo
0: più che altro non
1: binomio?
0: sono più urbano da tempo, insomma, quindi non posso
1: E rifiuto
0: appartenere.
1: invece?
0: Rifiuto senz'altro. Sì, ecco, forse questa è proprio la definizione giusta. Ecco, i rifiuti ormai di tutto. Solo Radio Onda Rossa, che appunto è una radio estremamente magnanima, che ci continua a sopportare.
1: Ancora. Anzi, devo dire che in questa edizione tre microfoni, tutti e tre seduti, cioè è un lusso.
0: Beh, sì, insomma, abbiamo fatto altre storie. Certo, cioè. Qui una cosa mancherebbe.
1: Quando si trasmetteva in ginocchio sui ceci, ma che
0: Sì, no,
1: ne
0: esatto. No, una miglioria possibile che potrebbe interessare, però sai, con i controsoffitti qui, sarebbe riesumare il vecchio farfallone, ti ricordi?
1: sarebbe? Come
0: La
1: no?
0: lucetta è da paura adesso. Red
1: Lucetta, molto
0: light.
1: trend. Soprattutto in questa struttura, diciamo, post-idraulica, non si capisce bene,
0: Sì.
1: però è efficace.
0: Dentro passa acqua calda comunque in
1: Ah,
0: estate.
1: perfetto.
0: Allora, se intanto volete pensare a delle. Vabbè, io vi dico che andremo avanti così, grosso modo, stoner, psichedelia, tanta magia, tanta roba di paganesimo, di cose così. Poi mi sono accorto dopo aver stilato, ma alla fine sono 10, 15, 12 tracce, 13 tracce. Che ci stanno cose che riguardano l'inconscio le civiltà pagane, tante attinenze a una spiritualità che è molto diversa dalla nostra. Poi vediamo se ci riesce pure di parlare un po' di cose che ci bullono dentro, tipo della Palestina. Abbiamo fatto la intro con Bob Dylan e Fela Kuti, che appunto abbiamo già trasmesso in altre occasioni, che dicono delle cose fondamentali a nostro avviso. E
1: Bob Dylan.
0: Bob Vilan.
1: Ah, perché Bob mi sembrava Vilan. Strano, no, no, che dicesse Bob, delle cose fondamentali.
0: Racconta te, fantasma, Bob Vilan. No, può averle dette Bob Dylan, ma magari in altre epoche.
1: Dubbio, esatto.
0: Vai.
2: Ma giusto due cose su chi è Bob Vilan, ma lo conosciamo tutti. No? Vabbè, è un artista. Bob Vilan sono due artisti, non so se sono londinesi o meno, in realtà.
0: Sì, comunque britannici.
2: Britannici, che propongono questo
0: crossover, insomma.
2: Crossover tra hip hop e punk hardcore, anche. Sì. E niente, sono attivi da qualche anno e che dire... fanno molto parlare di sé, perché diciamo anche nei canali ufficiali, nei grandi festival, in diretta BBC, sono diventati tra virgolette famosi per il canto che hanno lanciato durante il festival di
0: più o meno un annetto fa.
2: Un annetto fa. Che è Death to the IDF. Mm-hmm. Per quello hanno avuto diversi problemi, non possono suonare in tante parti del mondo, però vanno dritti, a noi da queste parti ci piacciono molto.
0: Sì. Ovviamente si erano espressi a favore della Palestina contro il genocidio, insomma. Dunque, vabbè, noi continuiamo appunto a percorrere la strada di Eclipsic Sound, quindi abbiamo scelto dall'altro, ecco, no, volevo dire pure questo. Sì, alla fine, cioè, preferisco la plastica, perché poi...
2: Quindi etichetta Eclipsic sì. Sound.
0: Sì. Mi sembra che pure sì, esatto, pure Brand York era di Eclipsic Sound, credo che ci sia sempre abbastanza pure lui dietro a sta roba. E niente, insomma, e da questa andiamo a trarre da una raccolta l'ultima traccia, che però non riusciamo a leggere perché abbiamo voluto mettere la luce rossa, e quindi il rosso sul verde fa contrasto. E Summer Voyage, quindi è un viaggio estivo che facciamo insieme a tutti voi, e ancora psichedelia di quella che fa viaggiare, appunto.

0: Posso dire chi mi è venuto in mente?
1: Sì.
0: Sundial.
1: Sì. E andiamolo a selezionare, andiamo a cercare sul tubo quello che possiamo. Sì, sì, sì, sì. Ricorda.
0: Un po' Cowboy Junkie, sì, su sì, un po' sì, Sundial.
1: Sì, sì, sì, sì. Tanto dura, questa, quindi.

0: Allora, li rimandiamo da capo. Stiamo parlando quindi di The Sonic Sound, formazione danese. Questo è un lavoro che ci avrà 6-7 anni. Questo è The Summer Voyage. Invece andiamo su una formazione norvegese che è proprio colpa tua, insomma, che ha fatto che pure loro stanno sulle brecce da diverso tempo. E sì, sì, ovviamente stiamo parlando di Holoship. La traccia che ci hai sottoposto è Magic Mountains. Non so se hai altre informazioni riguardo questa band.
1: No, scarse, mi spiace.
0: Scarse, però possiamo dire una cosa, e possiamo dire pure che cosa inseguiamo poi. Tutto sommato, daremo proprio il titolo, comunque parte del titolo di questa trasmissione, a meno che poi non vogliate sconvolgerla diciamo anche in maniera... ne sarei contento se fosse sconvolta, quindi per sconvolgere sempre tutto, seguendo un fuzz, cioè un tutto sommato un effetto che si dà con la chitarra, no? È il fuzz, è tutto praticamente, trovare il fuzz giusto, hai fatto, almeno in questo genere.
1: No, riflettevo che come le parole possono avere significati opposti, no? Nel senso che magari fuzz per qualche produttore potrebbe essere un difetto di una traccia, sì. Mentre tanti musicisti ricercano proprio questo difetto,
0: È lì, è la voce,
1: cioè, al difetto che diventa arte,
0: è il timbro della distorsione, no? È quel... quella cosa che c'ha l'anima poi dentro, quella parte della chitarra elettrica che fa vibrare, diciamo, per risonanza alcune corde emotive. Ecco, molte volte, al di là poi di quello che con quel fuzz ci suoni, cioè poi dell'elaborazione delle note, del brano che poi metti in campo, in realtà quando già hai creato quel suono hai creato tutto. E quindi un grande fuzz in realtà per questo Magic Mountains di Holoship. Ci andiamo quindi ad ascoltare, unico caso almeno per quanto mi riguarda questa sera, non da pezzetto di plastica ma da rete, da web, anzi da MP3 nella fattispecie. Radio Onda Rossa, 25 o'clock, 5 agosto, siamo qui a tenere botta col caldo.

Allora, nel frattempo stavamo cercando di trovare una cosa. Vi rimando al volo ho lo ship. Effettivamente non ci sono note. Cioè, c'è scritto che, cioè, se sono quelle scarne informazioni che si possono trarre da Bandcamp, e lì ci fermiamo, se non che vengano, credo, da Göteborg o qualcosa del genere, comunque dalla Svezia, e finisce lì.

0: Allora, 20 giorni, no, un mesetto fa, forse pure qualcosa di più di un mese fa, ci troviamo comunque in una situazione in cui ancora la morsa del caldo non è arrivata del tutto, quindi finestre aperte.
1: La morsa del caldo vi posso arrivata, garantire che era arrivata. Me la ricordo molto bene.
0: Molto bene. La morsa del caldo non ci lascia, comunque stavamo con le finestre aperte che si sentiva bene, insomma, l'impianto di amplificazione. Propone una cosa il qui presente fantasma.
1: Propongo questa band inglese
0: con una storia.
1: Una storia particolare. Allora, il sound adesso ce lo andiamo a sentire, quindi non anticipo nulla. Però, insomma, sound secondo noi abbastanza fresco, anche se sono passati più di 50 anni.
0: Sì.
1: Il disco è del 1973, prodotto da Tony Iommi, chitarra dei Black Sabbath. E il disco però non fu mai pubblicato, finì nel dimenticatoio e poi a inizio 2000 venne pubblicato, non so da quale etichetta, scusate,
0: viene ricicciato fuori, insomma, da qualche parte.
1: E in quell'occasione, diciamo, è giunto alle mie orecchie questo disco qui, che secondo me ha un sound fresco.
0: Sì, è anche futuribile, cioè per essere dell'epoca, no, ma non è possibile, sì. Nel 73, e non è possibile, forse non l'hanno pubblicato apposta nel 73, perché era
1: non lo so, troppo avanti. Allora, secondo me, proprio a livello di produzione, che c'ha qualche marcia in più rispetto agli altri dischi con quel sound molto come dire, riconoscibile nei gusti dell'epoca. Era un qualcosa di, non so, che mi ha fatto venire in mente ad esempio il post-punk, certo, a livello di produzione,
0: assolutamente. O il post rock, ancora meglio, che un po' così, la rielaborazione del
1: intendevo proprio post rock.
0: Sì, esatto. Sì, no, vabbè, poi c'è post punk e post rock, in realtà molte volte si fondono.
1: Però insomma, più post rock come sound.
0: Sì, esatto, più il post rock, insomma. E da cui ci andiamo ad ascoltare quindi la traccia.
1: Il disco si chiama comunque Orexis of Death.
0: Unico disco, appunto.
1: L'unico disco di Necromandus.
0: Nulla più, non si sa manco chi so allora.
1: Chissà. Chi lo sa? E il pezzo è Nightjar.
0: E quindi Radio Onda Rossa 25 o'clock, Necromandus.

0: No, penso che tutto sommato non avevi sbagliato, dicendo post-punk e non post-rock, insomma. Poi così ha un ascolto più attento in cuffia. Anche qui la ricerca di un fuzz, guarda caso, a un certo punto c'era una chitarrina che entrava con una sua voce molto particolare. E senz'altro, insomma, una di quelle riscoperte da fare, che poi grazie, appunto, chi come noi è integralista quasi del feticista rispetto al vinile, alle plastiche, ai supporti materiali, insomma, bisogna dire che il tubo e i vari...
1: Certo, in tema di fuzz non lo dico adesso al microfono, te lo dico al microfono spento, così ce la prepariamo. Mi è venuto in mente un gruppo, sono di parte, anzi credo che siamo di parte.
0: Sì. Poi dici ti arroghi il diritto di parlare per tutti.
1: Penso di sì. Poi dissentirete o meno.
0: Beh, vediamo se avremo la dissenteria.
2: Allora. Spero proprio di no. Io invece
0: sì.
2: Propongo di alleggerire un po' e tornare un momento a una neopsichedelia australiana, anni 80, una roba del
0: Udugurus.
2: Beh, vabbè, no, però pensavo più a altre. Sunny Boys, per esempio. Alone with You, perché no?
0: Quindi io, allora, lascio un attimino di Sanzi, facciamo un'altra cosa, perché questa ce la sentiamo dopo, quindi mano avanti di una traccia. Così non ci sciupiamo la tefa e andiamo a cercare su YouTube. E nel frattempo vi ascoltate un po' di Arkbyte Production dalla Svezia, invece ritornando nella penisola scandinava, ma solo come interludio.
2: No, dico, ci sono nella neopsichedelia degli anni Ottanta, c'è da fare grossi distinguo, insomma, no? C'è il filone.
0: Distinguiamo.
2: Di quelli che riproponevano un sound originale psichedelico, insomma, più anni 70. E ci sono quelli che invece hanno riproposto.
0: Ci chiamano,
2: e allora rispondiamo. E dicevo invece quelli che hanno proposto un sound abbastanza nuovo, più ritmato, un po' più leggero, ma insomma, altrettanto interessante, secondo me.
0: Va bene, allora per ora mandiamo appunto una basetta e mi troviamo quello che dobbiamo mandare.

0: Allora, l'abbiamo trovato mentre venuta la prima sigla di 25 O'Clock, questa qui che andava qua sotto.
1: La prima sigla di
0: 25 O'Clock? Sì, di 25 O'Clock.
2: Ah, 25 O'Clock, hai ragione.
0: Sì, per un paio d'anni è stata sta roba qua. Allora, Sunny Boys, quindi, dall'Australia, ci andiamo ad ascoltare.
2: Alone With You.
0: 2014.
2: No, questo è un remake del 2014, questo è un brano dell'inizio anni 80.
0: Benissimo. Allora, Radio Onda Rossa 25 O'Clock dall'Australia, Sunny Boys.

0: E diciamo pure qui un bel fuzz, bisogna dire.
1: Sì. Queste erano Lime Spiders, tanto per rimanere in quella zona, in quel periodo. Ogni tanto proponevano brani un po' più frivoli, tipo questo, però ben suonati, molto piacevoli da ascoltare.
0: Sì, no, comunque pieni di echi, no? Dicevamo a microfoni aperti, come ci hanno fatto notare, pieni di rimembranze, diciamo, del beat, dei Rolling Stones, ma anche, essendo australiani, del surf, dei suoni di coloro che cavalcano le onde. Allora, ancora per te, poi magari lo rimandiamo da capo. Questo è San Francisco Boogie, fatto con la slide guitar, o guitar ancora meglio sarebbe pronunziare.
1: Mi è venuto in mente San Francisco Girl, che invece appartiene alla psichedelia, quella,
0: sì,
1: più,
0: sì,
1: allucinata.
0: Ci abbiamo Los Angeles Woman, poi dopo più avanti. Invece stiamo parlando di Unarch Arbite Production. C'hai tante note da dire sicuramente sulla band svedese, a partire dal nome, che non è quello che abbiamo pensato per 30 anni, penso, no?
1: Cioè
0: che tutto sommato non c'entravano nulla con la Unarch Arbite della strage di Bhopal, insomma, loro, o comunque non avevano preso il nome da quell'occasione.
1: Ma sì, su questo diciamo che insomma ci sono leggende metropolitane che narrano di questo aggancio.
0: Fake news.
1: Sì. Però insomma il periodo tutto lascia pensare, no, a un richiamo di quel genere. Sebbene la vicenda indiana avvenne abbastanza dopo la formazione della band, quindi in effetti dovrebbe non essere collegato.
0: San Francisco Boogie da capo, quindi, per quanto riguarda gli svedesi. Qui è proprio sitar, non è slide.

0: Vai, vai.
1: Ma quanta bellezza, però.
0: Allora, no, attenzione. Qui siamo voluti passare in forse quella che è la più dignitosa delle band del Britpop alla fine, perché poi stiamo parlando di Kula Shaker, il gruppo, insomma, che più o meno coevo degli Oasis, dei Blur. Forse io li metto a pari merito con i Prima Scream, che comunque era un gruppone, secondo me. Però stiamo parlando di mainstream, insomma, tutto sommato, di gruppi che comunque andavano per la maggiore, andavano per le radio, venivano spinti, eccetera. Kula Shaker è uno di quei gruppetti pieni di poi influenze, di vabbè, sta roba della musica indiana, che comunque li contraddistingue sempre. E,
2: cioè, sì. Diciamo, gruppi come dal mio umile punto di vista, insomma, gruppi come Kula Shaker, sì, sono finiti nel mainstream, ma non sono stati programmati per il mainstream.
0: Sì, no? Sì, sì, sì, sì. No, sì. Nel senso, tra l'altro abbiamo ascoltato una roba del 96 che andava a rendere omaggio, si chiamava Grateful When You Are Dead, Jerry Was There, l'ultima parte psichedelica tastierosa che abbiamo sentito, dedicata a Jerry Garcia. E chi si ricordava che era morto nel 95? Io praticamente riascoltando sta roba qui pensavo fosse morto molto più tardi, invece tanto tempo che se n'è andato Jerry Garcia, appunto, di Grateful Dead, chitarrista e così animatore e anima del gruppo californiano. Invece raccontaci un po' questo Baby Woodrose.
2: Baby Woodrose.
0: Sì, oltre a essere sordi ormai siamo anche cieli totali.
2: Allora, è un gruppo, sì, danese di psichiatria.
0: Ah, quindi ritorniamo.
2: Avevi detto prima abbandoniamola. No, ritorniamo nelle lande nordiche. Psichedeliche, loro sono i Baby Woodrose. Non so se sono attivi al momento. Hanno sfornato una serie di dischi nei primi del 2000. Grandi dischi, devo dire che si sono esauriti un po' con le idee dopo aver sfornato un buon numero di buoni album. Questo è uno di quelli, si chiama Third Eye Surgery.

0: Allora, 25 o'clock, Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza e poi ancora da in DAB, da Perugia, Terni e Roma e infine in streaming, web streaming da ovunque, in qualunque parte del mondo voi ci ascoltiate. Allora, parlavamo prima del fuzz, no? Quindi di questo voler andare a cercare un certo groove, una certa voce della chitarra che assomigli quanto più possibile a una voce rauca, una voce dell'anima. In realtà qui, in quest'altra formazione, non ci siamo allontanati molto. Sempre in Danimarca siamo un discone, secondo me, per questa giovane band. All'epoca era giovane, stiamo parlando sempre di inizio anni 2000 o qualcosa del genere. E in questo caso, appunto, chi svolge il ruolo di Fuzz è questo, credo che sia un Hammond, almeno dalla voce mi sembra di riconoscere un Hammond. Lo sentiamo?
1: Sì, risentiamolo bene, dai.

0: Io penso che sia un ammo.
1: Molto probabile.
0: Molto probabile. Però non ci mettiamo, anche perché le note di copertina di solito ci sta scritto, insomma, nei dischi andando a scartabellare. Però questo c'ha una grafica un po' così scoraggiante, diciamo, se vuoi andare a cercare quanto di informazione ci interessa. Il lavoro del 2005, peraltro. Vediamo Garunte assorto, tra l'altro, chissà cosa tirerà fuori dal cilindro. È venuto col cilindro stasera, non c'è che dire. Ah no, sì, tanto per così guastarvi la festa, lo facciamo ormai in ogni puntata, andiamo a dare quello che è l'ultimo annuncio del Ministero della Salute palestinese in Gaza, che riporta un bollettino. Ormai lo facciamo veramente quasi ogni puntata da quando il genocidio è stato conclamato, nominato per la prima volta, non perché nasca appunto il 7 ottobre o in qualsiasi altra data, praticamente è qualcosa che si accompagna a quella che è l'impresa coloniale israeliana, o ancora prima pre-israeliana, appunto, quello di espellere i palestinesi dalle loro terre, quelle buone e quelle cattive, e questo si è trasformato ovviamente in un intento genocidario, insomma, fino ad arrivare appunto al parossismo di oggi, in cui poi l'uccisione quotidiana di uomini, donne, bambini, vecchie, chi più ne ha più ne metta, coloro che vengono appunto normalmente comunque professati e così catalogati come terroristi, perché ovviamente l'equazione palestinese terrorista è diventata così un fatto normale, e così come normale è che succeda in Gaza in particolare, ma in tutta la Cisgiordania. Oggi c'è stato anche un attacco in Libano, tra l'altro dopo parecchi giorni in cui sembrava reggere una tregua abbastanza flebile, ma comunque reggeva. Oggi c'è stato un attacco anche nel sud del Libano. Comunque andiamo a leggere il bollettino del Ministero della Salute palestinese a Gaza, riferito che il 5 agosto 2026, nelle ultime 24 ore, sono giunti in ospedale 4 martiri, 2 ricevuti a causa delle ferite riportate, 2 recuperati e 1 ferito, mentre molte vittime rimangono sepolte sotto le macerie e raggiungibili le squadre di soccorso. Il bilancio ufficiale dell'aggressione israeliana 7 ottobre 2023 è ora di 73.381 martiri e 174.231 feriti. All'inizio del cessato il fuoco, l'11 ottobre 2025, i totali sono 1.254 martiri, 4.121 feriti e 804 recuperati. Appunto, questi qua, questi numeri, queste migliaia che vi abbiamo detto, sono dopo il cessato il fuoco. Pensate, se il cessato il fuoco

0: quindi dove sei andata a pescare questa cover di Summertime Blues?
1: Allora, cover appunto di un brano rockabilly del 58, loro sono i Blue Cheer, questo è un disco del 1968, vince Buster Ruptum.
0: E qui pure qui a fuzz.
1: Beh, per essere del 68 il livello di fuzz è significativo. Quindi non so, all'epoca, forse nel garage qualcosa si cominciava a sentire di distorsioni particolari, però ecco,
0: sono quasi appunto quasi nel garage punk, proprio quello degli albori della fine degli anni 60, la metà degli anni 60, che nasce poi la vera ricerca della distorsione, che è poi la più bella, perché appunto c'erano sti valvolari e insomma alla fine manco c'erano gli effetti,
1: saturazione naturale dell'amplificatore. E niente, insomma, è un bel esempio di sperimentazione appunto su queste sonorità fuzz, che nel 68,
0: cover peraltro appunto che c'ha un milione di rifacimenti da parte proprio probabilmente l'originale non, cioè, manco se conosce, insomma, ma se ve la faccio sentire manco la riconoscete. Allora, rimaniamo. Allora, qui stavamo dicendo loro da dove venivano, che
1: territorio?
0: Ah, dalle isole britanniche. Benissimo, invece noi passiamo finalmente nella ventre dell'impero, probabilmente nel luogo e nel tempo in cui le fondamenta dell'impero venivano minate da un personaggio, e poi dicevamo, proprio ne parlavamo con te qualche tempo fa, insomma, no, di questa roba qui e di questo personaggio. Pure qui stiamo parlando di mainstream, ma non tanto dell'epoca, quanto poi c'è diventato un'icona postuma, post mortem, uno del club dei 27, morto a Parigi nel 71, boh, non mi ricordo bene. Andate là, tanto c'è, ormai c'è intelligenza, ma che vede, cioè veramente, noi diciamo, vi dobbiamo raccontare noi le cose, il modo di cambiare, di fare cultura, di far radio, di portare i dischi, insomma, è tutto cambiato, il mondo è cambiato, vi potete informare, le informazioni sono, non c'è più manco bisogno di studiare, le informazioni vengono, si recuperano così
1: per ora sembra così.
0: Sì,
1: per
0: ora senso, sembra così. L'importante è saper fare le domande giuste, come dire. Poi in realtà poi casomai affrontiamo questo problema. C'è anche l'oblio, provate, è una domanda che faccio a tutti. Provate a cercare qualcosa che in qualche maniera avete, che magari una ricerca che avete pubblicato in rete sotto forma di mail, di chat, di e andando a cercare su motori di ricerca. Motori di ricerca, molti anni fa, cioè almeno lo dico per quanto mi riguarda, negli anni 90 ero piuttosto attivo nella rete, quindi pubblicavo tanta roba con i mezzi dell'epoca. Poi questa cosa mi nauseò e sono diventato un social patico, quindi fuori da ogni... Nell'immediate vicinanze di quel periodo, se andavo a cercare con alcune parole chiave, con alcune cose che sai te, come, perché le pubblicate te, quindi sai, si trovavano in realtà i risultati, i record dei cose di ricerca. Se lo fai adesso non si trova più, quindi non è vero che la rete non dimentica tutto quello che non gli interessa in realtà, e quindi anche i famosi database che l'intelligenza artificiale, da cui l'intelligenza artificiale apprende, no? In realtà va a prendere quello che rimane, quello che persiste nella rete. L'oblio c'è ed è molto più veloce di quanto si possa pensare. Qui tra l'altro
1: credo sia più un problema di fruibilità del dato, di accessibilità del dato. Nel senso che
0: anche di valorizzazione, cioè in pratica ci stanno dei dati che hanno un'importanza.
1: Sì, nel senso tutto un meccanismo così commercializzato che anche la ricerca di un qualcosa che hai caricato tu in rete 10 anni fa, che c'è ancora su internet, non ti è permesso trovarla facilmente, certo, perché viene certo, scavalcato certo, da milioni di interessi commerciali che vengono prima della tua ricerca, quindi non è tanto di oblio, perché non credo che...
0: Secondo me dimentica pure, come gli hard disk vecchi a un certo punto li butti, perché come ce ne ho due io, ho due hard disk che stanno là e li butto. Non c'è, ma che ci devo fare? No, ci stanno delle cose importantissime, ma non sono più leggibili, cioè hanno uno standard, capito, di interfaccia proprio che non è possibile. A proposito di oblio, appunto, forse è proprio quello che avrebbe desiderato poi alla fine, data la sua estrema socievolezza, questo personaggio che risponde al nome di Jim Morrison, almeno questo da alcuni documentari molto belli, molto ben fatti, che hanno girato, insomma, questo suo fatto di essere assolutamente sempre disponibile, quindi quasi il contrario del sex symbol della rock star che doveva diventare. Poi appunto va a cercare in realtà un po' di tranquillità, di pace in quel di Parigi, e lì muore. Questa è la sua Los Angeles Woman, quindi la mandiamo da capo, The Doors, 25 o'clock, con tanto piacere, perché tanto che non mandiamo The Doors.

0: E benché questi suoni comincino ad avere 60 anni o giù di lì, mi è sembrato di capire che passasse comunque sotto qui il tavolino un po' di freschezza, di aria fresca che veniva quasi dalla California.
1: Diciamo che rimaniamo nella West Coast degli Stati Uniti un po' di anni dopo, una ventina d'anni dopo, però nella zona nord, nella West Coast della zona nord, parliamo di Screaming Trees in particolare. Insomma, un ricordo a Mark Lanegan, che pure
0: è scomparso,
1: che pure il Covid ci portò via nel 22.
0: Sì, sì.
1: E, loro erano un po' classificati tra il grunge e la neopsichedelia, però qui abbiamo scelto una ballata che richiama un po' le sonorità, appunto, di cui parlavamo prima, australiane, insomma, una ballata un pochino più leggera, ma molto molto piacevole.
0: Allora, Ash Grey Sunday.
1: Benissimo.
0: Screaming Trees, Radio Onda Rossa, 25 o'clock.

0: Era una riflessione ridondante, non sappiamo se legata a qualche episodio personale, insomma, perché poi il ritornello dice una domenica grigio cenere con te, e quindi non so se ce l'avessero qualcuno in particolare, oppure se era molto più probabilmente rivolto a tutti coloro che, insomma, esprimono piattume celebrare, come dire, quelli che sono morti dentro, che non hanno più nulla da dire, e invece loro dicevano parecchio.
1: Sì, diciamo, no, questa sera, insomma, è uscito un po' piano piano, sta uscendo fuori quello che è, veramente so, 40 anni di storia. E appunto poi, malgrado appunto che avessimo puntato su il fuzz, diciamo, invece qui siamo andati a finire su l'elemento balance, ci doveva sta, perché comunque questa è l'edificazione di di questo, ormai possiamo dire così, monumento all'inutilità che questi 40 anni,
0: ma forse, passati. Forse sarà stata anche l'ora e mezza che ho fatto giù al bar guardando il signore che fumava, sì, dentro la rosticceria
1: e buttava cartocci per terra, esatto. Non azzeccando mai,
0: ripensando a quando quella piazza 40 anni fa era abbastanza diversa.
1: Sì. No, beh, lì diciamo abbiamo avuto anche, non quella piazza, quella accanto pedonale, anche delle storie così da matti che un giorno forse avremo anche modo di raccontare. Stavamo dicendo fuori onda, quindi apriamo un attimo una leggera parentesi. Uno, perché glielo dobbiamo, perché mi chiama tutte le sere, stasera mi ha chiamato, mi ha mandato un messaggio, mi ha detto smetti stasera, sì, smetto. E quindi Roberto Falconieri bisogna mandarglielo. Dicevamo prima all'inizio robe magiche così, Coco Pili cos'è? È una divinità navaglio.
0: Navajo,
1: sì. Quindi del sud degli Stati Uniti, al confine con Messico, tieni la colonina.
0: Anche questo che porto al collo è Navajo.
1: E chissà che sarà qualcosa che mi ricorda Coco Pili. È questa divinità. Allora, qui bisogna dirne un po', perché è un uomo con la schiena molto incurvata, quindi è una divinità maschile, con la schiena molto incurvata che suona un piffero, un flauto.
0: Suggerisco di abbassare un po' il sottofondo, sì, perché si capisce il volume.
1: Suggerisci bene, ma io diciamo darei anche una modifica a questo mixer, perché praticamente si lavora su un range di con questo mixer veramente
0: è sensibilissimo.
1: Appunto è chinato su se stesso, suona questo flauto, normalmente rappresentato proprio sulle caverne, perché i Navajo vivevano nelle case in muratura essenzialmente sotto delle grotte o comunque sotto le pareti dei canyon, che danza intorno a un fuoco, e è una divinità della prosperità, comunque della fertilità, della prosperità, è di buon auspicio. Si racconta che vagasse di villaggio in villaggio, quindi portando questi valori positivi alle varie comunità tribali. Qualcuno dice che addirittura questo gesto di suonare questo flauto in realtà è un autofellazio, una cosa, insomma. Però insomma lasciamo comunque questo dubbio a chi è feticista in questo senso. Noi ci andiamo a sentire Roberto Falconieri, e questa è la sua di Coco Pili.

Allora, ci siamo un po' persi in chiacchiere. Il microfono nel frattempo era sceso giù un basso. Allora, 27 giugno 2026,

0: Allora, dicevamo 27 giugno 2026 esce Rivoltiamo. Ultima fatica per quanto riguarda Redivivi Bloody Riot dopo N anni, non sappiamo quanto tempo, però dopo ormai 4 anni, penso 3-4 anni di reunion con alla voce nella formazione, appunto quella con il batterista cambia sempre comunque nei Bloody Riot, comunque Lorenzo Canevacci, Alex Vargiu e poi alla voce Valerio Lazzaretti e Simone Lucciola. Questa è la nuova formazione Bloody Riot, ovviamente con un peso, con una mancanza enorme che viene supplita addirittura da due voci, insomma, quella di Roberto Perciballi. Comunque un gruppo, una band che fin dagli anni 80 e un'intervista che ricordiamo, insomma, storica, fu fatta da Lampadred qua negli studi della radio, che ancora non era Lampadred ma era un si chiamava all'epoca il gruppo di punk di cui faceva parte, mi pare era
1: cioè Indiani Metropolitani, ma no, Urban Destroyer.
0: Urban Destroyer. E insomma c'era un giovanissimo Lampadina, giovanissimi tutti, e ovviamente non so se il Dread abbia una qualche traccia sonora di quella roba, non credo che si trovi nemmeno sul tubo, nessuno ce l'ha mai messa. C'è una nostra intervista un anno prima che Roberto ci lasciò, proprio qua negli studi di Onda Rossa, che insomma custodiamo con gelosia. E vabbè, abbiamo ascoltato quindi da diverse tracce mentre chiacchieravamo, partendo da Patriottista, che una roba, penso, che non so, insomma, a me mi fa tanto pensare a Vannacci, insomma, come così, però la dico lì, insomma, il riferimento sarà sicuramente casuale, però insulta questo tipo di personaggi come nello stile e nel costume dei Bloody Riot. E poi via via, insomma, tutte le tracce che si sono susseguite. Vogliamo, nel frattempo ci ha lasciato Caronte, che insomma era cotto in questa, cotto anche date le temperature ovviamente che si friggono qua in radio, vogliamo pian pianino pure noi lasciare,
1: sì, la cottura che è anche da queste parti,
0: che il caldo comincia, prenda il sopravvento.
1: Ma allora, io preparo una, siccome abbiamo nominato Lucciola, io, vabbè, non si, ti posso dedicare una canzone?
0: Ma certo.
1: Io la preparo,
0: Sì, sì, sì.

0: Allora, Simone Lucciola, peraltro, prima di essere o contemporaneamente essere cantante di Bloody, sì, Bloody Riot. E anche la voce degli Ugly Circle, che abbiamo visto peraltro, sì, scusami,
1: Gioventù bruciata.
0: Gioventù bruciata e oddio, come si chiama l'altro
2: Blood
0: gruppo?
2: 77.
0: Blood 77 e tanto altro, insomma, una storia lunga e variegata. Invece, che cosa hai preparato te?
2: Allora, siccome l'ho incontrato per caso al concerto degli Strano Officina,
0: Sempre per caso
2: sempre per
0: incontro
2: caso,
0: Simone, sì.
2: sempre per caso, al concerto degli Strano Officina, band di Livorno, precursori dell'heavy metal italiano da fine degli anni 70. Non li avevo mai visti, ho detto, vabbè, andiamo a vedere gli Strano Officina che
0: Altri
2: suonano,
0: vecchietti, insomma.
2: altri vecchietti, e niente, hanno fatto un io ero partito, vabbè, andiamoci a vedere questo gruppo storico, non l'avevo mai visti, hanno fatto un concerto veramente incredibile.
0: Il Gero Vital fa miracoli
2: Non lo so,
0: proprio.
2: non lo so, ma veramente grandissimo set, musicisti eccezionali, grande presa bene dal pubblico, e stavo a fianco a Simone Lucciolo, che scapocciava insieme a me, e quindi gli dedico questo pezzo, Non sei
0: Non
2: normale,
0: sei
2: degli Strano
0: normale.
2: Officina. Beh,
0: Non è una bella dedica, però. È
2: veramente un complimento.
0: un complimento. Vai.

E si capisce poi dal testo perché è un complimento, che ci si chiede normale chi è in realtà. E questo è appunto il normatismo, no? Quello che mette tutto quanto secondo quelli che sono così degli schemetti che poi tutto sommato fanno comodo, no? Rassicurano, fanno comodo, è tutto a posto. Allora,

prima dei suoni fanno parte di quella grande branca che peraltro ci piace molto, che si chiama Southern Rock.

0: Sì, mi è risalita la botta. Poi sì, in realtà mi era capitato di mandarli proprio in quel di Krakenforte, quei 10 minuti, insomma, che ho preso i controlli, stavano dentro una vecchia playlist che stava lì sul PC, insomma, sono usciti fuori un po' così, a pressione, volevano proprio essere, capito, andare, in effetti poi...
1: Reclamavano
0: Sì,
1: che
0: scusa, scusa, vai, vai, vai.
2: no, si parlava di reclamazioni da parte, cioè, perché non è che non sempre è lo spingitore di dischi a scegliere il
0: No,
2: disco,
0: assolutamente.
2: ma a volte sono i dischi che si risvegliano,
0: Quando ha a che fare con
2: bussano.
0: le macchine, poi le macchine hanno una loro anima, altro che qui, capito? Veramente stiamo a giocare con questa cosa di intelligenza artificiale, finiremo appunto in Matrix. Questo ormai è, diciamo, è già scritto. E... Dunque, sì, no, però appunto. Vediamo un attimo, cerchiamo di creare quelle connessioni che si possono creare. Il 6 di agosto, ormai, fra qualche minuto, a 40 gradi, dentro gli studi di Radio Onda Rossa, con un San Lorenzo, peraltro, devo dire, insolitamente
2: È
0: affollata,
2: vero,
0: perché
2: è vero.
0: cioè, in
2: Sì.
0: altri anni il mondo sta veramente cambiando a una rapidità sconcertante. Credo che ci sia, tra l'altro, anche in pensiero mi viene in mente anche una sorta di ubiquità, perché se te vai nei luoghi di villeggiatura sono pieni anche quelli. Come cazzo è possibile che le città e i luoghi di villeggiatura
2: Beh,
0: siano
2: allora.
0: pieni nello stesso... Cioè, vediamo.
2: San Lorenzo è cambiata negli anni, è
0: E
2: anch'essa
0: va
2: una
0: bene.
2: meta turistica, quindi.
0: E va bene, ci può stare. Potrebbe essere una risposta razionale, ma la domanda rimane, perché comunque rimangono affollate le città col traffico e tutto quanto. Ma...
2: Sì, poi diciamo che insomma, soldi per farsi le 2 settimane fuori
0: Non lo so,
2: diventano
0: però
2: sempre più.
0: comunque mi è capitato di andare weekend, e il weekend è tutto veramente affollatissimo, è inspiegabile. Chissà, verso qual è la pulsione che comanda in realtà l'umanità. Dicevamo appunto le macchine, gli spiriti. C'era Stefano Benni, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, che molto aveva pure così rimaneggiato e ipotizzato su questo tipo di rapporto, cioè su quest'anima profonda, spirituale, nascosta, spiritica, come avrebbe amato dire lui, che si impossessava comunque, che interagiva con le tecnologie, che ecco. Probabilmente, appunto, forse il più grande rapporto negli ultimi 15 anni, attraverso anche il fuzz, cioè attraverso quello che dicevamo prima, di questa timbrica dell'anima che scuote veramente l'interiore e ti riporta a una condizione, di veggenza oltre quella che è quella sensoriale. Quindi la musica psichedelica come terzo occhio, come possibilità di vedere il mondo con un altro sguardo, e allo stesso tempo appunto va a maneggiare essenzialmente strumentazioni elettriche, tutto sommato, ma anche acustiche, ma anche tribali, ma anche e le mette in connessione. Goth, nascono in un villaggio che non vi dico il nome perché non me lo ricordo, è abbastanza difficile, comunque c'è un nome strano. Loro dicono che, almeno gli piace raccontare così, probabilmente non è vero, ma hanno costruito questa realtà alternativa molto compiacente con loro stessi, cioè che un vecchio voodoo andò in epoca preistorica appunto in questa città e instaurò appunto questi riti voodoo pagani che poco avevano a che fare, che si trovavano bene con le civiltà, probabilmente Sumi, che erano appunto nel nord della Scandinavia,
2: Che avevano le loro tradizioni
0: le loro
2: sciamaniche.
0: tradizioni sciamaniche, eccetera, e che poi appunto arrivò la Chiesa, invece il cristianesimo, e annullò e bruciò tutto praticamente, tutta questa che era. Loro vanno quindi a pescare, a creare questo circuito, questo cortocircuito tra tutte queste così, suggestioni di cui vi abbiamo raccontato. Il risultato è eccezionale. Questo qui è Real World, il loro no, World Music, scusate. World era l'etichetta di World Music, il loro primo lavoro del 2012, proprio quando i primi tempi che appunto cominciamo a fare la trasmissione a due con Fantasma, e uscì questa cosa veramente così, da brivido. La riascoltiamo da capo, due tracce.
1: Aspetta però,
2: come parlavamo dell'emergere autonomo di questa, cioè a un certo punto ti si sono riproposti,
0: sì,
2: autonomamente.
0: Certo, sono usciti fuori, perché se c'è qualcosa di magico, c'è qualcosa di razionalmente non spiegabile.
2: Come nei migliori rituali sciamanici, si sono materializzati.
0: Un feticcio, certo, una fenice che nasce dalle vene. Quindi, questa è tra l'altro questa qui che state ascoltando adesso, che vi rimanderemo per l'ennesima volta da capo, perché appunto è ormai il 6 di agosto e vi dobbiamo fare il tormentone. Si chiama Gotlord, cioè il re delle capre.
2: Facile leggere quel titolo dopo,
0: no,
2: la copertina, vero? La vuoi descrivere come?
0: Sì, vabbè, no, vabbè.
2: Tipo una scritta su una pelle di serpente.
0: Sì, sì, sì. Come, sì, però schematizzata.
2: Schematizzata.
0: Schematizzata, diciamo, stilizzata. Bianco su fondo rosso, verde, rosa, con la luce rossa. Quindi praticamente andiamo a memoria.
2: L'incubo dei daltonici.
0: Sì. E quindi da capo, dai, a tutto volume. Ascoltatela veramente fino a... Danzate, vi chiediamo di fermare...
2: Evocate,
0: vi chiediamo di fermare l'automobile dovunque voi siate, di aprire le finestre di casa,
2: spegnere il condizionatore,
0: sudare tanto, e ascoltare a volume alto, ovviamente.
2: Accendere i vostri incensi preferiti.
0: Accendere le vostre sì, micce che ritenete più adeguate, e ascoltate i GOT con... questa che è Gotlord, e poi la successiva che era la chiusura, però è veramente troppo difficile, non va a leggo, andate a cercare, il disco è World Music, ultima traccia, Radio Onda Rossa 25 o'clock, da Roma in FM 87.9 dalla modulazione di frequenza, in DAB da Roma, Terni e Perugia, nel web ovunque state, questa è Radio Onda Rossa, questa è 25 o'clock, da capo tutto quanto ve la mandiamo.

Allora, ci apprendiamo fra poco a spegnere questa luce rossa on air, almeno per quanto riguarda la stagione 2025-2026 di 25 O'Clock, la radio pure a netto di urgenze che ci possono sempre stare, insomma, anche in questi giorni. Al netto appunto di cose che succedono in città altrove, appunto esempio Spin Time proprio di questa settimana, per cui ogni occasione, ogni pretesto è buono per spegnere quelle che sono le poche luci in questo buio cittadino. I pochi momenti, i pochi luoghi in cui si cerca di costruire un'umanità, uno stare insieme che non sia quello codificato dal mercato. Quindi ci prendiamo una giusta pausa per un po' di tempo. Per quanto riguarda 25 O'Clock, credo, vabbè, già, cioè, per noi ogni puntata è un traguardo, perché qui ci chiediamo come abbiamo fatto ad arrivare fin qui. Comunque sì, il proposito è quello di continuare nella prossima stagione, ovviamente come ogni anno. Ovviamente non, come avrete notato, insomma, non riusciamo a tenere ormai quel ritmo che avevamo ai 20 anni, insomma, quella sequenza anche di ascolti, di intensità, eccetera, però insomma ci mettiamo l'esperienza. E mentre diciamo esperienza, Gillian Cope dice expertise, poi dici che la magia, vedi, non esiste.

0: Americans that I knew.
1: Noi ve lo leggiamo il palinsesto del 6 agosto, però insomma non è quello, eh. La rassegna stampa c'è domattina, però ci hanno assicurato. Quindi vi terrà compagnia la compagna automatica di Muse fino con le sue selezioni, le sue repliche. Fino alle 8 di domattina, quando ci sarà la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina.
2: No

0: I redazionali della città del resto del mondo. Tredici e quaranta replica d'impiatto, tutta scena, ma tutta scena cinema. La trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, Nuove Mani sulla città, osservatorio urbano permanente. Mitraien, rete internazionale in difesa del popolo mapuche. Clame Azzate, il canto della libertà, la trasmissione che parla di popolo, cultura, musica curda. Tabula rasa, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, Notte Bus Panis, Apostasia. E via discorrendo. Ovviamente, dicevamo, molte di queste cose non andranno in onda, andranno in onda in forma di replica. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in questo periodo terribile, lo sappiamo, nelle carceri. Si soffre, ma si soffre ancora di più di 6 agosto con questa callaccia che ci attanaglia, e non è che c'hai il ventilatore lì o che t'apri la finestra, spalanchi, no. Nel caldo te lo becchi tutto. E allora che va il nostro saluto, non più caloroso, perché sarebbe così anche, quello lo facciamo d'inverno, il nostro saluto più fresco, a tutto questo popolo che vive imprigionato. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, ci risentiamo ovviamente a ottobre, e chissà che non ci vengano a trovare, appunto, come stasera ogni tanto, Fantasma e Caronte.
1: E quindi un saluto alle compagne e compagni che sono state all'ascolto questa sera con noi, un forte abbraccio e alla prossima. Dai.
2: Stragglers were miles behind us and ahead with the caves. The stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. The stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. The stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. The stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. The stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. The stragglers were 40 miles behind us and ahead with the caves. Those monsters had chosen our graves.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Quanta pena stasera c'è sul fiume che fiora.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.